Per la rubrica Musica per Tutti avete ascoltato arrangiamenti di brani tradizionali rumeni, eseguiti da Simeon Stanciu Sirinx al flauto di Pan, Ion Miu clavicembalo, Alexandre Marcel Sellier all'organo. E per concludere Jimmy McGriff all'organo e il suo gruppo.

Avete ascoltato musica con Jimmy McGriff all'organo e il suo gruppo. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta nella Repubblica Ceca, a Praga, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 13 febbraio 2026, siamo al Rudolfinum di Praga, nella sala dedicata a Dvorak, e il programma dell'orchestra ceca, l'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Jakub Ruša, è un programma davvero particolare. È un programma che costruisce un racconto, la musica in qualche modo si fa immagine, leggenda, appunto racconto. E quindi in qualche modo quello di oggi è un viaggio sospeso tra il cuore della Boemia e le solitudini del Nord Europa. Insomma, allacciate le cinture di sicurezza e viaggiamo insieme in questo impaginato, come si dice in gergo, che vede protagonisti appunto la Czech Philharmonic, questa orchestra filarmonica ceca molto, molto nota, anche grazie alla guida del suo direttore principale, Jakub Ruša, bacchetta tra le più autorevoli della sua generazione e conosciuta anche dal pubblico romano. Ma partiamo subito con Josef Suk, questa figura cardine del tardo romanticismo ceco, non troppo conosciuta fuori dai confini patri, e ingiustamente certo deve fare i conti con questa figura gigantesca che è stata tra l'altro suo maestro e suo suocero, Antonín Dvořák, ma in realtà è stato proprio Suk a in qualche modo fungere da traghettatore del sinfonismo boemo verso il Novecento, verso una generazione successiva di compositori. Di Suk ascoltiamo oggi una pagina giovanile, l'ouverture drammatica Tale of Winter's Evening, racconto di una sera d'inverno, opera 9. Siamo nel 1894 e il lavoro si ispira liberamente all'atmosfera del racconto d'inverno di William Shakespeare. Quest'opera ci mostra già però un autore, nonostante sia un'opera giovanile, che ha un controllo della strumentazione davvero eccezionale. Suk non fa una sorta di cronaca del racconto traducendola in musica, ma piuttosto usa i suoni come per delineare questi contrasti psicologici del dramma, una gelosia distruttiva, il senso della perdita, le speranze della riconciliazione. Tutto questo lo viviamo, lo riviviamo attraverso la musica di Josef Suk e attraverso la bacchetta di Jakub Ruša, che ne esalta la densità della scrittura di Suk anche in un'opera giovanile. Allora ascoltiamolo, questo opera 9 di Josef Suk, racconto di una sera d'inverno. Siamo appunto nel 1894, anzi siamo, come detto, al 13 febbraio 2026, siamo al Rudolfinum di Praga e Jakub Ruša dirige l'Orchestra Filarmonica Ceca.

Abbiamo ascoltato di Joseph Suk il racconto di una sera d'inverno, opera 9, opera giovanile di Suk, nella esecuzione di Jakub Ruža sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Questa opera 9 è stata letta da Ruža davvero con eccezionale perizia, quasi che Ruža con questo repertorio in qualche modo si trovi davvero perfettamente a casa propria. Suk, d'altro canto, qui dimostra che anche da giovane la lezione di Dvorak era nell'aria, e quindi questa, forse se c'è un lato personale che possiamo rilevare, c'è questa inquietudine cromatica che guarda decisamente alla stagione successiva dei compositori cechi. Ma come abbiamo detto in apertura, lasciamo la Boemia, il calore a questo punto orchestrale della Boemia, ci spostiamo verso un posto ancora più freddo, il paesaggio diventa algido, chi è stato in Finlandia può testimoniare della particolarità dei colori anche finlandesi. È il momento del capolavoro di Jan Sibelius, il concerto in re minore per violino e orchestra opera 47, non a caso tra i più amati sia dai violinisti che dal pubblico di tutto il mondo. Al violino abbiamo un solista d'eccezione, Augustin Adelic, musicista celebrato in tutto il mondo, legato all'Italia e noto per questo rigore stilistico, questa capacità di avere un suono davvero cristallino. Il concerto di Sibelius viene scritto nel 1904 e poi revisionato l'anno successivo e dà un che di monumentale rispetto ad altre composizioni simili. Non è soltanto una questione di virtuosismo, piuttosto sembra quasi una sinfonia con violino obbligato. Il primo movimento è un allegro moderato che si apre con un filamento sonoro dei violini teso come un orizzonte di ghiaccio. Appunto, ancora una volta Sibelius davvero sembra abbeverarsi, diciamo così, dalle fonti che conosce molto bene della sua Finlandia. E segue poi un adagio di molto, come al solito il movimento lento è un movimento lirico importante nell'ambito di un concerto, ma in questo caso è un brano importante per tutto il repertorio violinistico. Questo canto d'amore da una parte ha nella solitudine che viene fuori una bellezza in qualche modo struggente. Il concerto termina con un allegro ma non tanto, una sorta di danza scandita da un ritmo ossessivo che un critico musicologo ha definito una polonese per orsi polari, insomma una polacca per gli orsi che ballano. Insomma, come al solito queste definizioni lasciano il tempo che trovano, ma ascoltiamolo questo lavoro di Jan Sibelius nella interpretazione, come detto, di Augustin Adelic. Jakub Ruža è sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca.

È uno dei lavori giustamente più famosi, questo concerto per violino di Jean Sibelius che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Augustin Adelich al violino e con Jakub Ruscha sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Il violinista Adelich ci ha restituito davvero questa gamma espressiva che è veramente la cifra caratteristica di questo lavoro di Sibelius. Affrontando queste difficoltà anche tecniche della partitura senza troppi problemi e davvero facendo da una parte così ricordare questa natura incontaminata descritta più o meno coscientemente da Sibelius e dall'altra questo fuoco del solista che ha reso il lavoro, come detto più volte, un lavoro giustamente popolare tra i violinisti e tra il pubblico. Ma è il momento di chiudere il nostro programma di questo concerto dal vivo registrato al Rudolfinum di Praga il 13 febbraio del 2026 e torniamo a Josef Suk, la suite sinfonica Fairy Tale, opera 16. Si tratta di una selezione della musica di scena che Suk aveva composto tra il 1897 e il 98 per il dramma Raduz e Maulena dello scrittore Julius Zeyer. È una storia d'amore travagliata, una leggenda tipicamente boema, anche se a lieto fine. La suite è divisa in quattro quadri. Il primo racconta l'amore costante dei due protagonisti e le loro tribolazioni. Il secondo è un delizioso intermezzo popolareggiante intitolato Il gioco dei cigni e dei pavoni. Il terzo quadro ci sprofonda nel dolore della musica funebre, mentre il quarto e ultimo descrive la maledizione della regina Runa e il suo scioglimento grazie al potere del vero amore. Ascoltiamo Jakub Ruscha ancora una volta sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca.

0: Sono passati pochi anni dalla suite sinfonica Fairy Tale Opera 16 che abbiamo ascoltato ora di Joseph Suk e il lavoro di apertura, il racconto di una sera d'inverno Opera 9. Eppure c'è già una grande differenza di un autore che anche forse per vicende biografiche è ormai un autore maturo e che vuole cercare un linguaggio proprio. Abbiamo ascoltato, lo ricordo ancora una volta, nell'esecuzione di Jakub Rusch sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Tra Suk, Sibelius e Suk siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ricordiamo ancora una volta questo Jakub Rusch che, dirigendo l'Orchestra Filarmonica Ceca, davvero dà il massimo della propria partecipazione anche emotiva.
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Firenze, Simone Graziano, pianista, compositore, grazie per essere con noi Simone.
1: Ciao Luigi, buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita Emem, album del collettivo e progetto omonimo composto appunto da Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria, pubblicato da Awand. Simone, come nasce questo progetto e il relativo album?
1: Allora, Emem è un, appunto, come hai detto Luigi, giustamente è un trio collettivo e quindi è nato circa 2 anni fa. E ci siamo trovati per caso a fare una session di improvvisazione allo studio da Francesco Ponticelli. Ponticelli ha questo studio molto bello ad Arezzo che si chiama Il Cicaletto, e abbiamo registrato diciamo questa session di improvvisazione e ci è piaciuta l'idea che era venuta fuori, cioè quella di improvvisare tenendo delle forme molto semplici, con degli elementi reiterati, con degli elementi

0: che venivano ripetuti senza cercare il solismo come elemento primario, ma cercando di cambiare lentamente dei parametri ritmici, diciamo, questa era un po' la ricerca. E da lì poi proprio questo manifesto poetico un po' è diventato alla base del concetto di MM, che è stato sviluppato poi nel corso di questi 2 anni, di fatto. Quindi abbiamo scritto del materiale originale, l'abbiamo arrangiato insieme, l'abbiamo registrato e poi il disco appunto sta uscendo di fatto in streaming da febbraio in poi e fisicamente è uscito appunto il 10 di marzo per A1 Records.
1: Simone, un primo ascolto da Emem, cosa ci proponi?
0: Oxblood, penso che sia la prima traccia che mi sembra più rappresentativa, e Oxblood vuol dire rosso sangue di bue, ed è il rosso che usava Caravaggio per i suoi quadri.

0: Ed era Oxblood del collettivo MM. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità della A1 Record. Ricordiamo appunto la formazione: Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone per presentare questa novità discografica. Andiamo un po' più in profondità. Cosa di fatto narrano le sei tracce e i relativi titoli che danno forma a quest'album, Simone?
1: Allora, diciamo che il nostro voleva essere una ricerca com'è possibile tradurre il colore in musica. Più in generale, diciamo, è un po' un affresco sui tempi moderni, quindi il dramma che l'umanità, insomma, i drammi che l'umanità vive in questo momento, e quindi cercare di dare una veste a questi colori scuri nella musica. E quindi appunto abbiamo ascoltato Oxblood, che, come ti dicevo, era il colore, il punto di rosso che usava Caravaggio nei suoi quadri. Il brano successivo che ascolteremo sarà Hush Believers, che è appunto coloro, tecnicamente sarebbe coloro che credono nelle ceneri, no? Nel senso che è appunto il cenere come colore, questo grigio tenue. Che è un po' coloro che un po' come la fenice, no? Che risorge dalle ceneri, dopo essere bruciata. È un po' questo, cioè bisogna credere che da questo momento così drammatico in cui ci troviamo, che sono guerre sparse ovunque, dobbiamo pensare che un futuro migliore è possibile. Dobbiamo pensarlo soprattutto per le nuove generazioni, cioè soprattutto per chi appunto oggi ha 15-20 anni, che si affaccia al mondo, e noi, che comunque un po' qualche anno in più ce l'abbiamo, secondo me abbiamo il dovere di fare in modo che questi ragazzi non crescano con il senso del nulla, un po' sartreanamente parlando, ma che crescano invece pensando che appunto il mondo può essere un mondo migliore. Quindi ecco che Hush Believers è proprio questo, è questo, insomma. Quindi poi le altre tracce, come per esempio Lunaria, che è una traccia dedicata alla luna, Serica, che è la traccia dedicata alla seta, Ardesia, che è il colore nero, sono tutte tracce, diciamo, che sono dedicate proprio a, come ti dicevo all'inizio di questa cosa, alla descrizione del colore in musica, alla possibilità di raccontare attraverso quelle che sono le frequenze musicali, quelle che sono invece le frequenze del colore.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Appunto, ascoltiamo Hush Believers, che abbiamo introdotto precedentemente, quindi Hush Believers.

0: Ed era Hush Believers del collettivo MM, ricordiamo Simone Graziano pianoforte, nostro ospite, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Parliamo appunto della collaborazione con i tuoi bravissimi colleghi, insomma, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Da quanto insomma, tempo vi conoscete? Qualcosa già l'hai detto in precedenza? Come collaborate alla stesura dei brani, degli arrangiamenti? Ma, e altra domanda che va a ridosso di queste: che cos'è per te sperimentare, visto l'uso del piano preparato, che già insomma per te è una consuetudine, Simone?
1: Diciamo che siamo tutti molto amici, ci conosciamo da tanti anni. Con Francesco Ponticelli abbiamo una collaborazione che va avanti, penso dal 2010 più o meno, quindi sono quasi. Secondo me sono 15 anni. Abbiamo fatto già un disco insieme in trio che era Snail Space con Tommy Crane alla batteria. E quindi, insomma, poi abbiamo fatto parte di tanti gruppi insieme. Quindi, insomma, oltre ad essere un musicista che adoro, è un carissimo amico. E Marco Frattini è un batterista con cui collaboro da tanti anni, abbiamo suonato insieme in un po' di gruppi. E Marco è un batterista fantastico, lo vedete, lo potete ascoltare in tanti progetti molto diversi tra loro. Un batterista molto eclettico, capace di dare un suono speciale a seconda diciamo, delle situazioni in cui si trova, anche molto personale. E quindi niente, ci è piaciuto l'idea di collaborare insieme e di cercare un suono, e poi questa è la parola, secondo me, principale, cioè quella di cercare al di là diciamo della musica, che ovviamente è molto specifica, ma della musica poi quella di trovare nella musica un suono, no? Dopo che hai scritto le note. Sei a metà del lavoro, come le rendi queste note, come le trasformi in un suono? Appunto, allora, quindi ognuno di noi, e qui mi ricollego alla domanda che mi facevi in fondo, ognuno di noi ha operato sullo strumento attraverso, ti dirò come, attraverso diciamo, una trasformazione dello strumento per dargli un suono specifico. Quindi Marco ha operato attraverso una preparazione della batteria. Non a caso ci vuole un'ora di preparazione per poter suonare il nostro live solo della batteria, accordando le pelli in modo particolare, usando strumenti anche particolari. Quindi stessa cosa ho fatto io col pianoforte, perché il pianoforte è modificato, come si può sentire nelle tracce, tipo appunto Hush Believers, tipo Nachtblau, tipo Lunaria, in tutte le tracce c'è una piccola modifica, che può essere appunto semplicemente quella di mettere un dito sopra una corda, oppure di mettere degli oggetti che ne attutiscono il suono, oppure di mettere degli oggetti come per esempio è uno sdoppiatore USB sul registro alto della tastiera che dà questo suono metallico. Quindi sono cose molto semplici di fatto, però appunto trasformano il suono. Francesco invece opera, è l'unico di fatto che opera in maniera invece elettronica, cioè utilizza una pedaliera neurale che ha quindi una capacità e una potenza espressiva molto, molto ampia. E di fatto è l'unico che poi dal vivo utilizza l'elettronica. Ed è un po' la caratteristica anche del live, perché tutti gli elementi di effettistica che sono stati ritrovati in studio poi dal vivo sono difficili da rifare, e quindi molti vengono poi demandati a Francesco con la sua pedaliera.
0: Altro ascolto da Emem. Simone.
1: Facciamo Lunaria, che è un pezzo, come vi dicevo, dedicato alla Luna, e che tra l'altro è uscito qualche giorno fa in streaming, e che quindi lo potete anche ascoltare in streaming, e che è dedicato anche alla Luna e ai lunedì, appunto, che sono ogni nuovo inizio.

0: Ed era Lunaria del gruppo Emem dall'album omonimo. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità di Awand Records. Minimalismo e jazz nordico. Secondo te, Simone, è una nuova via del jazz ancora in fase di esplorazione? Perché ormai parecchi tuoi colleghi italiani spesso collaborano con jazzisti nordici e ne rimangono influenzati dal punto di vista stilistico. Come la vedi tu?
1: Allora, io ho avuto l'onore di collaborare con due straordinari musicisti che sono Eivind Arset e Jan Bang, che sono a tutti gli effetti due, come dirti, esponenti proprio sia di entrambe le cose, no? del jazz nordico e poi del minimalismo. Io non sono un grande fan invece dell'etichetta minimalismo, perché mi ricorda dei riferimenti che personalmente non mi appartengono molto, però mentre adoro Philip Glass, adoro Steve Reich, di cui sono oltre che essere un fan anche uno studioso, ecco, che adoro le origini da cui nasce il minimalismo, che appunto per esempio Steve Reich non fa fatica a citare, cioè che è quella tutto del mondo della poliritmia, della ritmicità del mondo, per esempio dei pigmei del Centro Africa. Loro sono stati i veri ispiratori, di tutto il mondo che poi viene erroneamente definito minimalista, no? Perché di Steve Reich in particolare. In realtà, appunto, questo mondo è un mondo fatto di reiterazione, di ripetizione a fini come quello appunto di entrare in uno stato di trance, di entrare in una dimensione di profondità diversa con se stessi. Quindi a me piace la ricerca di questo senso, no? Della ripetizione intesa come cercare ogni volta di trovare un elemento diverso di sé, dato che se tu ripeti una nota nel tempo, ogni volta che la ripeti sicuramente sarà diversa, anche se tu cercherai di farla uguale, sarà diversa perché il tempo in cui avviene, anche se di frazione di secondo, è ovviamente diverso.
0: Altro ascolto, Simone.
1: Allora, possiamo ascoltarci dunque Nacht Blau.

0: Questa era Nachtblau dall'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli in contrabbasso, Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia di Simone Graziano appunto per presentare questa novità della Awand Records. Il jazz e la didattica, come vivi questo ruolo, Simone? E come se la cavano gli studenti nati dal 2000 in su?
1: Ma allora a me insegnare piace molto, lo faccio da tanti anni, lo faccio in due istituzioni che appunto mi piacciono, perché sono il Conservatorio di Livorno, Pietro Mascagni, e l'Accademia Nazionale di Jazz, appunto Siena Jazz. Quindi ho, diciamo, la fortuna di farlo in due luoghi molto belli. Quindi i ragazzi che ho a lezione sono, devo ammettere, molto motivati e, come dire, mi diverto a insegnare, non sempre, ma tendenzialmente mi diverto. Mi piace fare il fine che ho nella didattica, non è tanto quello di insegnarti qualcosa, ma è quello di accendere in te il desiderio. Perché se io riesco ad accenderti il desiderio di fare, di studiare, allora tu poi potrai farlo in autonomia. Ed è questo che deve fare, secondo me, un docente, perché tanto io non posso essere a casa tua tutte le ore a dirti quello che devi fare, ma devo instillarti il desiderio. E quindi devo, diciamo, guidarti in questo percorso. E l'altra cosa è fare in modo che tu scopra te stesso, e queste sono le due cose fondamentali che secondo me un docente deve fare, non tanto quello di dirti i trucchi, che poi non ci sono i trucchi, l'unico trucco che c'è è quello che tu ti alzi la mattina alle 9 e studi, vai a letto alle 10 e studi, studiando, cioè questa è l'unica cosa che bisogna fare, ascoltare, studiare, suonare con gli altri, insomma questo non c'è, la medicina è un po' la stessa per tutti. Però vedo invece un grande fermento, vedo i ragazzi che sono con le tecnologie che avanzano, con i mezzi nuovi che ci sono, però vedo i ragazzi molto, molto motivati nello stare nella musica oggi, quindi che dire, insomma, ecco, bene.
0: Altro ascolto da Emem, cosa proponiamo?
1: Io propongo Preto Reverie, che è un pezzo dedicato in parte a John Coltrane e in parte a Jobim.

0: Ed era Preto Reverì, dall'album Emem del collettivo omonimo, formato da Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone, il pianista, per parlare e presentare questa novità di Awand Records. Simone, il jazz ha problemi di spazi? Come la vedi tu dal punto di vista dei concerti?
1: Ma io non direi che ha problemi di spazio perché ci sono tantissimi festival. Penso che l'Italia sia una delle nazioni nel mondo che ha il maggior numero di festival in rapporto ai comuni. Quindi, in questo senso, se pensiamo alla parola proprio spazio. Secondo me di spazi dove si fa jazz ce n'è tanti. Ci sono, secondo me, quello forse la cosa che dici, forse è vero, cioè secondo me è importante creare degli spazi nelle città che non siano degli spazi, tra virgolette, istituzionali, cioè dove c'è il festival finanziato, pubblico, fantastico, diciamo l'evento no, che viene fatto magari una volta alla settimana, no, una settimana l'anno, ma ci siano degli spazi che invece hanno una programmazione continuativa, che sono gli spazi dove durante ci si può aggregare, dove si può stare insieme, dove si può parlare, dove si può ricercare. Ecco, questo secondo me è una cosa più rara. Ci sono i jazz club in Italia che hanno questa funzione in parte, e che sono anche questo sono una risorsa importantissima per il jazz italiano e per il jazz in generale. Firenze, per esempio, ora parlo della mia città, ha pochi spazi in questo senso. Ci sono dei locali dove avviene questa cosa, ma non sono molto pochi. Quindi c'è il Pinocchio, per esempio, che è una realtà molto bella a Firenze, che però fa numero di concerti limitato, che ne fa 10 al massimo, quindi per quanto fantastici, però diciamo sarebbe bello avere uno spazio come ti descrivevo, no? Dove i musicisti si possono ritrovare non solo una volta a settimana, dove si può fare appunto ricerca, dove ci si può fare residenza. In Toscana abbiamo un centro molto importante che è in questo senso un po' colma questa lacuna, che è il Toscana, Centro di Produzione Toscana Musica. Che è appunto oltre a uno strumento di diffusione della musica in termini di concerti, è uno strumento anche di produzione, perché viene fatta molta produzione. Quindi in questo senso è un tentativo di colmare questa cosa, quindi ha un ruolo molto, molto importante. Quindi ci sono 5 centri di produzione in Italia, la Toscana è uno di questi, quindi stiamo facendo anche noi dei passi in avanti, e questo è molto importante, e questo è un bene, diciamo, rispetto a 15 anni fa, a 10 anni fa. Secondo me stiamo facendo dei passi molto, molto in avanti. Quindi, secondo me, tornando alla domanda principale, se c'è un problema di spazi, direi che dipende da che cosa si intende per spazio, insomma.
0: Siamo quasi in chiusura, Simone, non ci hai spiegato perché Emem, cosa significa?
1: Emem è una parola onomatopeica che diciamo ci è venuta in mente pensando, essendo tutti e tre babbi, padri, al fatto che i bambini hanno questa cosa che quando non sanno, ma anche gli adulti, ma i bambini in particolare, quando non gli viene la parola, no, dicono è questa tipo, no, questa parola appunto onomatopeica che ricorda quando il cervello sta per elaborare un'immagine, no? E allora ci siamo immaginati che cosa avviene esattamente nel cervello mentre il bambino o la persona adulta dice. E quindi è, diciamo, un tentativo di, sarebbe immaginarci in quello spazio di sospensione, insomma, vivere in quello spazio di sospensione di nulla, in questa terra di nessuno, no? Dove non, no, ancora il pensiero non si è formato, insomma, è un'immagine.
0: Simone, cosa c'è all'orizzonte per te, per il gruppo, insomma, e naturalmente
1: Allora,
0: darci riferimenti anche internet, social e quant'altro se possibile.
1: sì, dunque ci potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming. Noi abbiamo tutti e tre i nostri account Instagram, quindi Simone Graziano, Marco Frattini, Francesco Ponticelli. È uscito appunto da poco il brano Lunaria, che potete appunto ascoltare da circa 5-6 giorni. Noi torneremo a suonare a fine estate, perché i concerti, noi abbiamo fatto questo tour invernale che si è concluso un mesetto fa, E riprendiamo invece dal 30 di agosto, dove saremo a Fano, e il 5 di settembre, dove saremo a Firenze Jazz Festival, e poi da lì si aprirà, diciamo, un po' di concerti per la stagione invernale. E poi ognuno di noi ha svariati gruppi, svariate collaborazioni, quindi insomma ci potete trovare nei vari festival a giro per l'Italia.
0: E un tuo album piano solo preparato? È previsto?
1: Guarda, io l'ho fatto,
0: Lo
1: appunto,
0: so,
1: guarda,
0: però
1: l'ho
0: un
1: fa fatto,
0: secondo.
1: no, però secondo appunto Luigi, no, no, non è ancora previsto, non è detto che lo faccia. In realtà, no, ora sto lavorando a un progetto con gli archi e quindi e lavoro in una voce batteria, quindi penso che sarà quello il prossimo lavoro discografico, insomma. Salutiamo
0: Simone, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: con questo brano Ardesia, un brano dedicato al nero dell'Ardesia.

0: E con l'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni, pubblicato dall'etichetta Awand, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite in collegamento da Firenze, ovvero
1: Simone Graziano.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie Luigi.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vatican Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Giovanni Gabrieli canzone a noni toni a 12x12 ottoni, di Samuel Scheidt canzone cornetto per quattro trombe e di Henry Purcell suite dalle musiche di scena per Abdelazer, Blechblaser Ensemble der Berliner Philharmoniker.

0: E con la musica di Autorivari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti, e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo.
2: Non si può evangelizzare soltanto con la mente, o soltanto col cuore, o soltanto con le mani. Tutto coinvolge. E nello stile l'importante è la testimonianza. Come ci vuole Gesù? Dice così: io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Non ci chiedi di saper affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere, difendere. No, no. Noi penseremo così, diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci accolterà e ci rispetterà. E vinceremo i lupi. No, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli, questo è l'importante. Se tu non vuoi essere pecore, non ti difenderà il Signore dai lupi. Arrangiati come puoi. Ma se tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umile. Ci chiede di essere così, di essere miti e con la voglia di essere innocenti. Essere disposti al sacrificio. Questo infatti rappresenta l'agnello. Mitezza, innocenza, dedizione, tenerezza. E lui, il pastore, riconoscerà ai suoi agnelli e li proteggerà dai lupi.

0: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
4: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: il tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
2: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Nel Tuo sangue versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua. In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino, e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi Santi, per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la prima modalità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo.

0: Lasciamo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi. Coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane, ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa e rimaniamo vuoti. Svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia. Come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata. Aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me, affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé, avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo.
2: Non si può evangelizzare soltanto con la mente, soltanto col cuore, soltanto con le mani. Tutto coinvolge. E nello stile l'importante è la testimonianza. Come ci vuole Gesù? Dice così: io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Non ci chiedi di saper affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere, difendere. No, no. Noi penseremo così, diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci accolterà e ci rispetterà. E vinceremo i lupi. No, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli, questo è l'importante. Se tu non vuoi essere pecore, non ti difenderà il Signore dai lupi. Arrangiati come puoi. Ma se tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umile. Ci chiede di essere così, di essere miti e con la voglia di essere innocenti. Essere disposti al sacrificio. Questo infatti rappresenta l'agnello. Mitezza, innocenza, dedizione, tenerezza. E lui, il pastore, riconoscerà ai suoi agnelli e li proteggerà dai lupi.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio. Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo assete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

Celebramus missam de feria sexta hebdoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta comuni et precio charistica prima.

più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 10 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: devastante incendio in Andalusia, almeno 12 morti nel sud della Spagna. Nuova notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran promette resistenza e continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è quasi fermo. La CEI lancia una colletta per il Venezuela, 2 settimane dal terremoto. Bentrovati da Marco Guerra, lo avete sentito nei titoli. Spagna in lutto per il terribile incendio boschivo nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, nel sud del paese. In questi minuti il bilancio dei morti è salito a 12, ci riferisce Andrea De Angelis.
2: Un bilancio drammatico, le vittime sono raddoppiate, stando a quanto comunicato pochi minuti fa dal governo regionale andaluso. Sono oltre 1000 le persone evacuate a scopo precauzionale. Alcune delle vittime sono state trovate morte all'interno di veicoli avvolti dalle fiamme in una frazione del vicino comune di Bedar, come riportato dal servizio di emergenza andaluso. Il bilancio è ancora provvisorio e, secondo quanto riportano i media spagnoli, diversi testimoni avevano allertato il servizio di emergenza per la caduta di una linea elettrica vicino alla strada statale N340, che aveva causato l'incendio propagatosi poi in una vicina area boschiva. Per le autorità locali si tratta del più devastante incendio mai registrato in Andalusia, una tragedia senza precedenti. Il presidente del governo regionale, Moreno, ha espresso le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, dicendo di essere con il cuore spezzato, devastato dalla terribile notizia.
1: Il giugno 2026 è passato alla storia come il più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi paesi europei, tra cui Francia e Gran Bretagna, colpendo anche l'Italia, dove il picco di 43 gradi è previsto lunedì nelle zone interne della Sardegna. Andiamo alla guerra in Medio Oriente. Terza notte di attacchi statunitensi contro l'Iran nel giorno della sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è quasi fermo. Indiscrezioni del Wall Street Journal rivelano un piano iraniano per eliminare il presidente degli Stati Uniti Trump. Paola Simonetti.
3: La città portuale di Karnak e la centrale nucleare di Bushehr sono stati nuovi obiettivi degli attacchi statunitensi contro l'Iran dopo l'intenso fuoco incrociato di ieri, che ha provocato almeno 14 vittime iraniane. Nuovi raid, quelli delle scorse ore, non casuali secondo le autorità dell'Iran, perché coincidenti con la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Teheran promette una resistenza incrollabile, soprattutto sul nodo centrale del braccio di ferro fra le parti, ovvero la gestione dello stretto di Hormuz, di cui l'Iran rivendica il controllo, negato invece dagli Stati Uniti. La navigazione nel passaggio sarebbe comunque quasi ferma dopo gli attacchi iraniani a navi commerciali 2 giorni fa, con la Repubblica Islamica che ribadisce Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Una tensione inasprita dalle rivelazioni del Wall Street Journal. Secondo fonti di intelligence israeliane, l'Iran avrebbe un piano per uccidere il capo della Casa Bianca.
1: E il conflitto in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro del vertice della NATO che si è tenuto questa settimana in Turchia. Ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto Studi Politici San Pio V.
4: Risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
2: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
4: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno di singole realtà nazionali e stato-nazionali e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
1: E restiamo in Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha firmato un decreto per chiamare alle urne il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata elettorale definita libera e diretta. Il servizio di Luca Collodi.
5: Il decreto che riporta la data di ieri, emanato dal presidente dell'ANP Abbas, fissa le elezioni legislative per il 28 novembre prossimo. Si tratta delle prime consultazioni di questo tipo da più di 20 anni in Palestina, dato che l'ultima tornata elettorale risale al gennaio del 2006. Nel testo si legge che il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese, un voto che, se avverrà, potrebbe funzionare da apripista istituzionale, ma al momento non c'è ancora una data certa per le presidenziali che, annunciate per il 2027, dovrebbero essere convocate al massimo entro il prossimo marzo. La convocazione arriva dopo anni di continui rinvii e sotto una forte pressione della diplomazia internazionale, che richiede da tempo un profondo rinnovamento democratico delle istituzioni della Palestina.
1: L'esercito regolare sudanese afferma che il piano di pace proposto dagli Stati Uniti per essere accettato deve prevedere il ritiro completo dei ribelli delle forze di supporto rapido dalle città, secondo quanto emerge da alcuni documenti. Il piano USA prevede infatti, secondo indiscrezioni, solo ritiri illimitati e la unificazione delle forze che si combattono sul terreno. In Bangladesh negli ultimi giorni diverse frane hanno ucciso almeno 13 rifugiati, fra cui 5 bambini, nei campi profughi dei Rohingya, minoranza di religione islamica fuggita dal Myanmar. Giovedì le autorità del campo profughi di Cox's Bazar hanno dichiarato di aver trasferito i rifugiati dalle zone collinari a rischio e che oltre 1000 persone erano già state evacuate. Domenica 26 luglio in tutte le parrocchie italiane ci sarà una colletta per il Venezuela, come annunciato dalla Conferenza Episcopale Italiana. A 2 settimane dal terremoto il governo venezuelano intanto ha deciso di riaprire le scuole, ma lo scenario descritto da Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI, è apocalittico. Decine di migliaia le vittime. Sentiamolo raggiunto a La Guaira da Cecilia Seppia.
6: Stiamo portando anche kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende, inizia ora la stagione delle piogge. I servizi di igiene non ci sono, la gente vive per le strade, ci sono già stati dei casi di colera. L'acqua è potabile, sicuramente l'elemento più importante, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta. L'altro problema però che sottolineiamo sono i bambini, ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare.
7: Il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche. Credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità.
6: Assolutamente, laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza e alcune zone dopo oltre 10 giorni devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Per la rubrica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci del libro È più facile che un cammello, edito da Lindau, di Adriana Zarri. Il servizio di Giulia Galeotti.
8: Un'eremita cristiana immersa nella vita della comunità del suo tempo. Adriana Zarri, figlia di mugnaio, dirigente di Azione Cattolica e giornalista, dal 1975 sceglie la vita eremitica pregando, coltivando, accogliendo quanti passano e scrivendo. Teologa conciliare già prima del Vaticano II, voce profondamente cattolica e profondamente dissenziente, Zarri è stata una donna libera. Libera tra fede nuda, giustizia sociale, femminismo e amore per gli indifesi e perseguitati. Così Zarri è andata perennemente all'incontro con la parola e con la pace. La tua, scrive Zarri a Gesù, è una pace difficile, la pace di uno che dichiara sono venuto a portare la guerra. Certo, sarebbe stato più pacifico lasciare i mercanti ai loro traffici, prestare ossequio ai sacerdoti, ai farisei, ai dottori della legge, ma non sarebbe stata la tua pace, che è invece una pace combattuta che nasce da un ordine esigente, un ordine rivoluzionario che è l'opposto dell'ordine del mondo.
1: È tutto per questa edizione. Da Luca Rossi in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

0: a 100 persone chiediamo qual è il momento decisivo della conversione di Francesco, 95 forse ci risponderanno che è il momento in cui il Cristo gli parla nella chiesa di San Damiano. Ma se poi leggiamo quello che dice Francesco, di quello non ne parla neppure e dice che sono i lebbrosi. E allora questo San Damiano, che è così, direi, centrale, se noi leggiamo ad esempio Bonaventura, è successo, non è successo, è un'invenzione, è stato vero? Cosa è successo in quella chiesa campestre? Beh, sgombriamo subito il campo. In quella chiesa campestre Francesco ha avuto un incontro, direi così, col Signore. Questo è sicuro. Soltanto che la fonte più antica, quella su cui lavorano gli agiografi successivi, non ha tutti quei segni così sensazionali che hanno gli agiografi che poi seguiranno. Ad esempio Tommaso d'Acellano dice che Cristo gli parla muovendo le labbra. Bonaventura dice che per tre volte la Chiesa si udì nella voce, la voce si udì nella Chiesa come voi state udendo la mia. La fonte più antica non dice niente, dice che Cristo, Francesco sentì che era stato, sentì nell'anima che era stato Cristo a parlargli. Come quando io e voi possiamo trovarci in chiesa da soli, davanti al tabernacolo, davanti al crocifisso, e sentiamo il Cristo nella preghiera, ci fa capire alcune cose che per noi sono importanti. Qualcosa del genere è avvenuto anche a noi. E allora questo evento che va ridimensionato e al tempo stesso, come dire, va confermato, perché quel momento c'è stato, ma non ha avuto quell'importanza di cui noi parliamo. Cosa ci dice oggi? Cosa può dire a noi? Ecco, la domanda è una, credo. Ma io trovo qualche momento per fermarmi? Per mettermi davanti a lui in preghiera silenziosa come fece Francesco? Perché la vita ci inghiotte. Noi siamo in un tritacarne continuo in cui andiamo sempre di corsa. Succede anche a me. Sto tutto il giorno a parlare di Dio. Ma parlo con Dio? Ecco, questa è la domanda, secondo me, centrale con la quale dobbiamo confrontarci. Trovare dei momenti, metterci davvero davanti a Lui e davanti a Lui esaminare anche le nostre scelte, la nostra vita, per capire anche qual è la direzione da prendere.
1: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

e mi son perso già nei tuoi silenzi, nei tuoi capelli, nei tuoi non so che. Sei nata dentro un tuono, pochi difetti.

0: sorriso, spietata come droga e ti sciupa il viso. E visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore e resto tuo per sempre.
1: A Torino ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Le 9 l'informazione di almeno 12 vittime, il bilancio del violento incendio boschivo scoppiato ieri sera nel territorio di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Alcune vittime sono state trovate senza vita all'interno delle proprie auto, probabilmente mentre tentavano di mettersi in salvo. L'ayatollah Khamenei è stato sepolto nelle prime ore di oggi nel santuario dell'Imam Reza, nella città iraniana di Mashhad. La sepoltura arriva dopo 6 giorni di cerimonie funebri a cui hanno partecipato, secondo i media iraniani, 40 milioni di persone. Nonostante l'escalation degli ultimi giorni, USA e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui tecnici sulla questione del nucleare per trovare una soluzione diplomatica, lo afferma la CNN citando un funzionario americano. In Bangladesh, negli ultimi giorni, diverse frane hanno ucciso almeno 13 rifugiati, fra cui 5 bambini, nei campi profughi dei Rohingya, minoranza di religione islamica fuggita dal Myanmar. L'informazione torna alle 10.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta. Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati. Radio Vaticana è con voi anche in questo mese di luglio. Buongiorno da Andrea De Angelis, Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono. Venerdì 10 luglio, auguri papà se sei all'ascolto, fa il compleanno, non si fanno, me le faccio queste cose perché insomma in fondo non c'è nulla di male. Poi siete voi anche spesso a fare gli auguri e a avere delle richieste di preghiera, come in questo momento fa Nicola, che ci scrive al 335 12 43 722 una preghiera per mia sorella Rita, e ci uniamo ovviamente a questa richiesta, caro Nicola. Ancora buongiorno da Paolo, poi un grazie per le vostre dirette anche d'estate. Arriva da Claudio Mario, non conosco nessuno che si chiama Claudio e Mario, questi due nomi messi assieme, molto molto bello. Auguri anche a te e grazie per essere all'ascolto anche in questa stagione estiva. Buongiorno caldissimo Andrea, la regia tecnica, a chi legge le notizie, pregherò anche io per Nicola. Arriva in questo istante il messaggio da Filomena, che tra l'altro ci invia anche la foto di una statua della Vergine a cui ha messo una rosa, così ci scrive, che mi è stata regalata con la preghiera per la persona che l'ha richiesta. Ci scrivono ancora in merito alla questione relativa al conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, mi preoccupa quanto accade nello stretto di Hormuz, e poi c'è anche chi, come Katiana, ci chiede di pregare per il martoriato popolo ucraino. Buongiorno anche da Mirella, che ci scrive dalla Toscana, e ancora tanti altri. Buondì, buondì, buondì, ci scrive un altro Mario, triplo buongiorno. Bene, continuate a farvi sentire, 335 12 43 722, noi saremo assieme fino alle ore 10, lo ricordo, Radio Vaticana con voi nella stagione estiva dalle 9 alle 10, poi con il nuovo palinsesto tornerà il consueto formato di 3 ore, saremo assieme fino alle ore 11. Oggi è una giornata in cui protagonisti saranno gli scrittori, perché sarà con noi innanzitutto, proprio in chiusura di questa ora, Stefano Petrocchi, che è il direttore della Fondazione Bellonci, è il segretario del comitato direttivo del Premio Strega, un premio che è stato assegnato giusto 2 giorni fa, e dunque avremo modo di commentare a caldo questa edizione del Premio Strega, il premio più prestigioso per quanto concerne ovviamente l'editoria in Italia. Poi avremo un collega poco prima, intorno alle 9.30, Gigio Rancilio, giornalista, scrittore, autore di un piccolo libro, questa enciclica è una hit, edito da Ancora, dal titolo La Magnifica Humanitas per i ragazzi. Non puoi assolutamente perderti l'enciclica, scrive nelle prime pagine Gigio Rancilio, vedremo in che modo la spiega ai più giovani. Tutto questo dunque nel corso della ora che passeremo assieme. Tra poco andremo anche in rassegna stampa, però ancora un po' di musica, restate con noi.

0: Michael.
1: 9:12 Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722 è sempre il numero per intervenire in diretta. Buongiorno, pace e bene a tutti, ci scrive Ludovico. Ancora buondì da Alba e poi Martino, e ancora un saluto e un invito alla lettura da Luciano. Vedi Luciano, tu evidentemente cogli esattamente quella che poi sarà anche un po' la chiave di, permettimi il gioco di parole, lettura di questa mattina, ma non solo, perché in fondo il Papa, arrivando a Castel Gandolfo pochi giorni fa, lo ricordiamo, il periodo di riposo per il Santo Padre nel comune laziale fino a lunedì 27 luglio, ma noi già da domenica seguiremo il Papa in quella che è la preghiera mariana dell'Angelus, che verrà appunto recitata proprio a Castel Gandolfo alle 12 in punto. Dicevo, il Papa ha detto: beh sì, spero che questo sarà un periodo con un po' di preghiera, un po' di sport e un po' di lettura, e dunque perché non provare anche noi, no, a seguire la strada indicata in maniera anche più o meno, insomma, esplicita da Leone. In fondo la preghiera ci accompagna in ogni momento dell'anno, lo sport anche dovrebbe, sarebbe insomma cosa buona riuscire a praticare un po' di attività sportiva, e poi la lettura assolutamente. D'estate si sa, aumentano i lettori, statisticamente è così. Noi andiamo adesso a vedere cosa accadrà questa giornata, quali sono gli appuntamenti, diciamo così, un po' fissi che ben conoscete. Alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime, ci troviamo in quel di Siracusa. Un aggiornamento, perché avete sentito purtroppo sia al radiogiornale delle 8 ma anche al flash delle ore 9 questa terribile notizia che giunge dalla Spagna, in particolare da Almeria. Ci troviamo nel sud del paese europeo, in Andalusia. Sono almeno 12 i morti e 8 i feriti, di cui 4 gravi, per l'incendio che è divampato a Los Gallardos, appunto in Andalusia. Le agenzie in questi minuti ci riportano che la ministra della difesa spagnola Robles ha parlato di un andamento sfavorevole dell'incendio, che sono impiegati 200 militari dell'unità di emergenza per cercare appunto di domare le fiamme. Tutto questo è accaduto nella serata di ieri. Sembra che il rogo ha avuto inizio per un problema legato alla caduta di alcuni cavi elettrici. Subito è stato chiamato il numero di emergenza, ma purtroppo il vento caldo, l'afa che sta caratterizzando questi giorni in Spagna, ha fatto sì che si verificasse quella che è a tutti gli effetti una tragedia. Tra l'altro si tratta del più grave incendio di sempre in quella parte della Spagna. Ovviamente vi terremo aggiornati su questo, così come su quanto sta accadendo in Medio Oriente, come ci chiedete di fare. Adesso noi andiamo sui giornali, entriamo dunque in rassegna stampa, vediamo cosa si trova nelle edicole italiane.

0: Partiamo come sempre da avvenire. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in macerie. E questa è l'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica. Quando? Domenica 26 luglio, recandovi nella vostra parrocchia, anche nella tua, dovunque ti trovi in questo momento, potrai partecipare alla colletta per il Venezuela colpito, lo ricordiamo, lo scorso 24 giugno da un terremoto che conta al momento circa 4.000 morti e 16.000 feriti, ma il bilancio è del tutto provvisorio, sono migliaia e migliaia le persone al momento non rintracciate. E poi ancora centropagina, negoziato esplosivo, gli Stati Uniti hanno colpito 170 siti e un ponte che blocca i pellegrini diretti al funerale di Khamenei. Lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto tra Stati Uniti e Iran, prova di forza di Trump. Così dunque il quotidiano Avvenire. La Repubblica, stessa apertura, i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Poi c'è l'immagine a centropagina di una pistola. Vi chiederete cos'è, probabilmente molti di voi già lo sanno, si tratta del dono fatto dal presidente turco Erdogan a coloro che hanno partecipato al vertice della NATO in quel di Ankara. E la pistola è stata donata ai leader. È polemica, non potrebbe essere altrimenti, visto insomma il dono in sé. C'è chi, come il premier britannico uscente Starmer, l'ha rifiutata. In realtà poi ad esempio Meloni ha fatto sapere, è stata protocollata come tutti gli altri doni che ricevo a Palazzo Chigi. Sempre su Repubblica, in primo piano i mondiali di calcio, lo ricordiamo, tra 9 giorni la finalissima del mondiale 2026. Ieri la Francia si è qualificata ancora una volta alle semifinali battendo il Marocco. Contro il Marocco fa tutto Mbappé, Francia avanti. Perché fa tutto Mbappé? Perché prima ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha realizzato il gol della vittoria. Corriere della Sera, anche qui Medio Oriente in primissimo piano, Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E poi ancora centropagina, processo agli Ater, le prime condanne per gli insulti a Liliana Segre, risarcimento, condannata a 4 mesi, chi l'aveva offesa un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro lavori utili, risarcimento al memoriale della Shoah. E poi ancora sempre in prima pagina sul Corriere della Sera, l'INPS allarme salari, più figli dal lavoro agile, il peso dell'inflazione sugli stipendi. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, anche qui Hormuz tra raid e negoziati. E poi la notizia di primo piano per quanto concerne il fatto è l'indagine su La Vitola per quanto riguarda l'attentato a Ranucci, La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Li consultò sulle domande per testare il volto, ovvero Ranucci, il conduttore di Report, come capo del centro-sinistra. E insomma c'è tutta una polemica che vede anche commenti da parte di alcuni partiti politici. Sempre il Fatto ci parla di Italia per quanto riguarda le politiche sociali. Il titolo, anche l'INPS meloniana, boccia le politiche sociali del governo dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza. I salari sono crollati dell'8% rispetto al 2022, sono crollati specialmente i salari medio-bassi. Sappiamo insomma che il Fatto Quotidiano promuove da sempre il reddito di cittadinanza. Il Giornale, anche qui questa pistola, centropagina, il regalo di pace turco, la pistola che imbarazza i potenti. E poi sempre il cosiddetto caso Ranucci, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci Premier. Di spalla l'articolo di Fabrizio De Feo: Meloni rivendica l'ok sui migranti, europea segue il modello dell'Italia. E poi ancora, per quanto riguarda il giornalismo dello Stivale, Mario Orfeo lascia la Repubblica, sarà il direttore editoriale del quotidiano nazionale, resta Agnese Pini direttrice responsabile, e lascia Repubblica appunto per QN in poll. Secondo il giornale adesso ci sono Fittipaldi e Tito. Il Messaggero, anche qui l'Iran, raid incrociati, Hormuz navi di nuovo bloccate. E poi ancora il caldo in primo piano, terza ondata in Europa, picchi in Italia fino a 43 gradi. Dove saranno questi 43 gradi? Sembra che si possano toccare i 43 gradi nella Sardegna, nell'entroterra della Sardegna, il prossimo giorno lunedì, ma sappiamo benissimo che non è la rincorsa al grado in più o in meno che crea insomma problemi seri anche di salute, ma il tasso di umidità spesso fa la differenza. Dunque insomma, come sempre, il consiglio è di non stare lì a guardare se fa un grado in più o in meno, ma stiamo attenti, idratiamoci e evitiamo di uscire nelle ore più calde, anche se fa un grado in meno rispetto al giorno prima. Comunque certamente il caldo resta un tema, anche perché Copernicus proprio ieri ha reso noto che è stato il giugno più caldo di sempre nella storia dell'Europa. Infine il Foglio: montagne russe a Hormuz, il cessate il fuoco sarà una serie continua di scontri con gli americani, ora che gli iraniani vogliono lo stretto e ambiscono a controllarlo per sempre. La forza esterna e la debolezza interna di Teheran. Mi piace chiudere però con, non lo facciamo, lo facciamo raramente, però insomma, l'inserto il venerdì Repubblica lo conoscete in molti, è arrivato, pensate, al numero 1999. Dunque settimana prossima, Gabriele, segnati che esce il numero 2000 di Hormuz. Io avevo il numero 2000 di Topolino, sì, di Hormuz, del venerdì avevo letto Hormuz. Io avevo il numero 2000 di Topolino conservato con tanto di cellophane per evitare che si consumasse la copertina. Risale quel numero alla fine degli anni 90, credo, più o meno, sì, giù di lì. Era una bellissima copertina blu con Topolino che teneva il mondo nelle mani. Va bene, è un numero da collezione questo in realtà. Venerdì di Repubblica di oggi, perché ve lo segnalo? Perché a pagina 35 c'è un interessantissimo reportage del collega Valerio Bispuri. Il titolo è 37 anni schiavo dentro una fossa per 10 ore al giorno, senza contratto né tutele, senza acqua né pause. Questa è la vita di Oscar, il nome di quest'uomo, professione scavatore. È una delle vite dei 50 milioni di persone sfruttate in modo simile nel mondo. Nessuno le vede, noi ci abbiamo provato, scrive il collega sul venerdì della Repubblica. Oscar ha 37 anni, lavora dentro una ferita, non ci sono catene ai suoi polsi, c'è la necessità quando diventa permanente ha lo stesso peso del ferro. Ci troviamo a Kitengela, a sud di Nairobi, in Kenya, e le immagini dicono moltissimo. È solo il primo di alcuni profili, è solo la prima di alcune storie che verrà raccontata anche nei prossimi numeri. Lontano dagli occhi, non teniamo lontano dagli occhi, tante volte lo diciamo, non spegniamo i riflettori. A proposito di riflettori, al di là del vetro, chi ha condotto durante questa stagione Fare Luce, proprio per parlare di ciò di cui si parla poco, noi scopriamo il santo di oggi e poi aspettiamo il collega Marco Guerra in studio.
1: Oggi, 10 luglio, la Chiesa ricorda Santa Rufina e Seconda, martiri sulla via Cornelia. Rufina e Seconda sono due ragazze cristiane della prima ora, lo sono anche i loro fidanzati, che però rinnegano Cristo per paura delle persecuzioni. Le ragazze si votano allora alla verginità. Forenti, i due giovani, le consegnano alle autorità e dunque al martirio, che avviene attorno all'anno 260. In questo giorno si ricordano inoltre le sante Anatolia e Vittoria martiri.
0: 9:25, saluto Roseli. Ecco, no, Paola, perdonatemi, Paola, buongiorno, non sempre posso seguirvi, ma cerco di ascoltarvi in podcast. Gracias, y como siempre, pasi bien, scrive la nostra amica. Se avete sentito la notifica è perché Marco Guerra è entrato col computer, non ha tolto però il volume, è la seconda. Marco,
2: Andrea mi riprende
0: se andiamo avanti così sentiremo notifiche fino alle 10. Proviamo a toglierle, ma soprattutto ti diamo il microfono, caro Marco. Hai condotto il GR delle 8, condurrai anche le edizioni flash della mattina in primo piano Medio Oriente, ma anche, come dicevamo, purtroppo la Spagna.
2: Sì, nel sud della Spagna abbiamo già dato notizia di questo vasto incendio che ha provocato 12 vittime. A generarlo sarebbe stata la caduta di un cavo dell'alta tensione che ha incendiato i boschi nell'Almeria, in un comune dell'Almeria nel sud della Spagna, nella vasta regione dell'Andalusia, in particolare proprio la località Los Gallardos. I terreni sono secchi da diverso tempo, da almeno un mese. Sappiamo il caldo record che c'è stato a giugno sicuramente ha contribuito all'espansione veloce delle fiamme che sono divampate, e le vittime sono state trovate nelle loro auto, probabilmente cercavano di fuggire. Sono state evacuate più di 1000 persone e sono dispiegate più di 200 unità tra pompieri e militari per lo spegnimento di questo incendio che ha colpito un bosco.
0: Diciamo poi il Medio Oriente resta in primo piano, anche le persone all'ascolto ci chiedono dello stretto di Hormuz, ci sono timori anche legati a quelle che potrebbero essere delle ripercussioni, tra l'altro per quanto riguarda i marittimi, coloro che lavorano a bordo delle imbarcazioni, domenica ricorre proprio la loro giornata. Non possiamo dimenticare che per tante, troppe settimane centinaia di persone sono rimaste bloccate nelle navi, era un dramma nel dramma. Poi ovviamente è chiaro il riferimento è anche e soprattutto al costo del petrolio, se ci dovessero essere chiusure e aumenti, non solo ci sono delle ripercussioni per i singoli cittadini, ma anche evidentemente per quanto concerne tutto il sistema dei trasporti. Cosa sta accadendo, cosa sta riaccadendo, Marco?
2: Beh, c'è una nuova escalation delle violenze, la terza notte di attacchi degli Stati Uniti all'Iran su obiettivi strategici. Questo è stato scatenato dalla mancata punto, insomma, del memorandum d'intesa che viene discusso in questi 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo, e in particolare il punto che riguarda l'apertura dello stretto di Hormuz, perché l'Iran avrebbe attaccato, uso sempre il condizionale perché c'è una guerra di propaganda tra le parti, qui avrebbe attaccato le navi che passano per lo stretto di Hormuz. L'Iran continua a rivendicare il controllo di questo tratto di mare e gli Stati Uniti in risposta hanno fatto ripartire i raid, perché lo stretto di Hormuz, insomma, deve essere libero per il passaggio delle navi. Quindi questo avrebbe scatenato l'azione degli Stati Uniti, che ha avuto delle risposte in questo giorno. Abbiamo visto gli attacchi di Teheran sul Kuwait e il Bahrain. In Kuwait è stato colpito anche l'aeroporto con una vittima, quindi

0: previsto, il memorandum è stato siglato il 17 giugno, quindi anche per, come dici tu, dare una boccata d'ossigeno all'economia mondiale. Infatti questi giorni i prezzi del petrolio sono tornati a salire, però le notizie sono contraddittorie, ripeto. Alcune agenzie adesso dicono che il traffico a Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità, quindi è una situazione in divenire.
1: Grazie a Marco Guerra, tornerai tra 29 minuti con una nuova edizione Radio Giornale Flash. Noi tra pochi istanti parleremo invece della magnifica Humanitas.

Ed eccoci pronti a tornare, tra l'altro proprio sia Paola che Filomena ci scrivono. Paola, che spettacolo la Magnifica Humanitas, grazie. E poi ancora Filomena, vediamo se trovo il messaggio. I libri sono cultura e libertà, sono immersa in questi giorni nella lettura della Magnifica.

0: Humanitas. Noi però ora ci rivolgiamo ai più piccoli, ai più giovani, alle più giovani, perché c'è un collega, Gigio Rancilio, che ha deciso di scrivere proprio per loro un piccolo libro edito da Ancora, dal titolo Questa enciclica è una hit, la magnifica Humanitas per i ragazzi. Gigio, ben trovato, buongiorno.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Io ho letto questa cinquantina di pagine e tra l'altro c'è una freschezza proprio, no? Nel tuo modo di scrivere, che è perfetto ovviamente per chi non vuole girare troppo intorno alle cose. Io ricordo, ma immagino anche tu, quando eravamo più giovani, dimmi le cose chiare, no? Chiedevo a chi doveva dirmi qualcosa, non andare, esatto, oppure come ci insegnava Papa Francesco, meno aggettivi e più sostantivi, no? Lo diceva sempre a noi giornalisti. A me ha colpito che all'inizio tu scrivi: non puoi assolutamente perderti questa enciclica. Ora mi spieghi questo assolutamente da cosa deriva?
1: Allora, per una serie di motivi. Il primo è che tratta un tema che è fondamentale. Noi siamo davanti a una svolta epocale dell'umanità, a una rivoluzione davvero epocale che, come ci ha detto più volte il Papa, non è una rivoluzione tecnologica quanto antropologica, riguarda l'uomo, non riguarda la tecnologia, riguarda il mondo che stiamo costruendo e che vogliamo costruire. E questo è il primo motivo. Il secondo, riferito ai ragazzi, è perché tratta non solo di intelligenza artificiale, ma anche di altri temi legati al digitale, l'uso del cellulare, come stare in rete, come esprimersi con gli altri, le scelte da fare, e quindi qualcosa che tocca veramente la loro vita. E la terza, che è la cosa che mi sta veramente a cuore come genitore, oltre che come giornalista, è quello di avere finalmente un adulto che, invece di lamentarsi dei ragazzi, dice anche ai ragazzi: voi appartenete a un'umanità magnifica, voi siete chiamati a fare qualche cosa di grande, nonostante i vostri difetti, ma con i vostri talenti, perché ognuno ce l'ha, e dovete farlo, e dobbiamo farlo insieme. Siete chiamati a fare qualcosa. Non è vero che non contate niente, non è vero che nel digitale è tutto deciso soltanto da poche persone. Ognuno di noi può costruire il suo piccolo pezzo di muro, come la ricostruzione bellissima, l'immagine data dal Papa della mura di Gerusalemme ricostruita da Neema insieme a tutti gli altri.
0: Tra l'altro, più o meno a metà di questo libro, lo ricordo, questa enciclica è una hit, la magnifica Humanitas per i ragazzi edito da Ancora, tu nel capitolo Cose che il Papa ci invita a fare scrivi: non dobbiamo essere magnifici solo agli occhi di Dio, ma anche per costruire un mondo migliore. Ecco, c'è questa doppia dimensione, no? Del resto la croce ce la indica in maniera chiara, la dimensione verticale e la dimensione orizzontale.
1: Assolutamente, e si può farla e si deve farla partendo anche da piccole cose. Scegliere quale video di TikTok guardare, quale video non cliccare è già una scelta. Scegliere quando staccarsi dal digitale per stare con gli altri, per guardare il mondo, per fare esperienze concrete, è un'altra scelta ancora che possiamo fare. E sono tantissime le scelte che i ragazzi possono fare e che possono insegnarci a fare, perché io vorrei anche che questi ragazzi, che sono spesso così bravi nel digitale rispetto agli adulti, insegnassero di più anche a noi adulti a comportarci, ad attrezzarci, a usare il digitale nella maniera migliore.
0: E poi, a un certo punto, se non mi sbaglio, il paragrafo 7 o 8, tu scrivi un passaggio che spacca. Qual è?
1: Ah, il passaggio che spacca è quello dove il Papa cita il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è una lettura fondamentale per chiunque ama il fantasy, sia da un punto di vista di libri che quello del cinema. Il passaggio che spacca è quello dove il Papa ci ricorda appunto quello che dice ad un certo punto Gandalf: non ci compete governare tutte le maree del mondo, bensì mettercela tutta a sostegno degli anni a noi assegnati, estirpando il male dai campi che conosciamo, in modo che chi vivrà dopo abbia terra sana da coltivare. La cosa interessante è che l'autore del Signore degli Anelli, Tolkien, scrisse questo dopo aver visto due guerre mondiali, quindi conoscendo benissimo che cos'era il dolore, la distruzione, la fatica, il sentirsi incapaci di poter pensare un domani e un futuro. Eppure ad un certo punto fa dire a Gandalf, che è uno dei personaggi straordinari del suo racconto, queste parole importanti: non dobbiamo governare le maree del mondo, ma mettercela tutta a sostenerci uno con gli altri, a pensare un futuro insieme. Ecco, io credo che il fatto che il Papa abbia scelto questa frase sia veramente un passaggio, come direbbero i giovani, che spacca.
0: Per concludere, Gigio Rancilio, io ricordo quando, ora mi sembra si trattasse di una domanda posta o comunque di una riflessione ampia, San Giovanni Paolo II, a proposito della globalizzazione, disse o rispose appunto: non è né un bene né un male, è quello che le donne e gli uomini decideranno di fare. Ecco, vogliamo forse, parafrasando quanto disse San Giovanni Paolo II, esprimere un concetto simile anche per l'intelligenza artificiale e più in generale per quelle che sono le tecnologie moderne? Dipende ciò che l'uomo ne farà, come userà questo strumento. Sono anche formidabili gli scenari che si aprono, ad esempio nell'ambito sanitario e non solo. Poi è chiaro che se decideremo di utilizzarla per fare le guerre o per un mercato che non mette al centro la persona, avremo esiti certamente diversi, però sta a noi, non sta alla macchina.
1: Assolutamente. Allora, la macchina hanno delle potenzialità enormi, possono fare cose enormi, bellissime e anche bruttissime. È come davanti, quando arrivò l'energia nucleare, poteva fare cose meravigliose, ridare luce a zone enormi, ma poteva anche costruire, come è stato fatto, la bomba atomica, essere altamente distruttiva. Il punto ancora una volta è lì: siamo noi. Siamo noi come uomini che dobbiamo andare addirittura oltre a quello che può fare l'intelligenza artificiale e tornare a riflettere su quello che noi vogliamo fare nelle nostre vite. Qual è il progetto di vita che abbiamo davanti? Cosa vogliamo tenere del nostro essere umani che ci possa aiutare in un'alleanza, come ci dice il Papa, con l'intelligenza artificiale? Il Papa dice che serve un'alleanza che presuppone responsabilità di tutti, da chi le crea, a chi governa, a chi le usa, ma serve anche l'educazione di educarci a conoscere meglio le potenzialità e anche i problemi dell'intelligenza artificiale, senza avere paura, come ci diceva San Paolo, vagliando tutto e tenendo le cose buone, senza farci schiacciare dalla paura, perché la paura è sempre un pessimo consigliere, se è solo paura emotiva, se è solo paura che schiaccia. Quindi ci chiama a pensare insieme il mondo e ancora di più, e lo dico soprattutto ai ragazzi, a pensare insieme il regno di Dio, a costruire il regno di Dio insieme a Lui, come collaboratori, perché alla fine Dio chiama a essere collaboratori ognuno di noi e soprattutto ai ragazzi. I ragazzi sono il nostro futuro, per questo io credo moltissimo in loro.
0: Grazie davvero a Gigio Rancilio, vi consiglio, ma non solo ai ragazzi, lo consigliamo a tutti, questo volume, questa enciclica è una hit, edito da Ancora, la magnifica Humanitas per i ragazzi, sono una cinquantina di pagine da leggere sotto l'ombrellone, anche se volete o dove preferite, però leggiamo, leggete, fa bene, e in questo caso ci permette anche di entrare attraverso un percorso originale in quella che è un'enciclica che certamente ha scritto una pagina importante nella recente storia della Chiesa. Grazie Gigio, buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto.

0: 9.47, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Mi ha raggiunto in studio la collega Chiara Armenti. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, ma ringraziamo soprattutto il prossimo ospite che è già in collegamento diretto, Luca Rossi, al di là del vetro, mi dà l'ok, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, segretario del comitato direttivo del Premio Strega. Stefano Petrocchi, benvenuto su Radio Vaticana.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Stefano, non possiamo che partire da un commento a caldo, perché sono passate meno di 40 ore dalla serata finale dello Strega. Ha vinto quello che era alla vigilia di fatto il favorito. Dicci di più.
2: Ma è stata una serata speciale sotto tanti punti di vista. Eravamo per la prima volta sulla piazza del Campidoglio, che è una cornice davvero incomparabile, ed eravamo lì per un'edizione importante, che è quella degli 80 anni del Premio Strega. Compleanno tondo, ha vinto un autore importante come Michele Mari, dopo una annata, un'edizione faticosa, contrassegnata anche da polemiche che hanno riguardato due degli autori in gara, uno dei quali era proprio Mari. Di fatto questa cosa non ha spostato l'esito del concorso. Mari aveva 38 voti sul secondo classificato alla prima votazione, ne ha avuti 38 anche alla seconda. Diciamo che alla fine hanno vinto i libri.
1: Ciao Stefano.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Raccontaci come nasce questo premio.
2: Ma il premio nasce dalla volontà di un gruppo di intellettuali, di scrittori, di artisti che si riunivano in casa di Maria e Goffredo Bellonci, a loro volta erano una scrittrice e un critico letterario, che avevano voglia di far rinascere la cultura a Roma dopo gli anni del fascismo e della guerra. Il gruppo che si costituisce nel 1944, una settimana dopo l'arrivo degli alleati a Roma, l'11 giugno, e successivamente, subito dopo la guerra, nel 1947, dal momento che non esistevano premi letterari a Roma, decidono di fondarne uno. E lo fanno per idea, soprattutto per impulso di Maria Bellonci, in un modo diverso rispetto a come esistevano precedentemente tutti gli altri premi letterari, cioè non un piccolo gruppo di sodali che decidono di anno in anno qual è il libro migliore. Funzionano così il Viareggio in Italia, ma anche il Goncourt, il Booker Prize, eccetera, ma di creare una vasta competizione elettorale, chiamando a raccolta tutti quelli che hanno voglia di esprimersi su quali sono i libri migliori dell'annata. La prima edizione dello Strega viene assegnata dal voto di 170 giurati, che poi di anno in anno crescono. Oggi gli Amici della Domenica, che sono quel nucleo originario di intellettuali che ha dato vita al premio, sono 460, a cui poi la Fondazione Bellonci ha aggiunto altre categorie di voto, perché insomma il Premio Strega sia un rappresentativo di un gusto letterario, di una tendenza contemporanea espressa da tante persone.
0: Stefano Petrocchio, tra le mani, edito da Mondadori, il tuo libro Romanzo Privato, dove fai un ritratto nitido, come del resto è molto nitida e affascinante la copertina di questo libro. Fosse veramente, ci sono dei libri che a volte quando guardi la copertina ci metti un po' di più a aprirli, no? Perché questa veramente attrae, una bellissima scelta, ma è anche molto sincero. Tu scrivi: a marzo dell'anno successivo, stiamo parlando dunque degli anni 30, del 33 in particolare, 1933, l'autrice firma il primo contratto che la lega alla casa editrice milanese, e stiamo dunque raccontando Mondadori. Il 4 dicembre a Mantova per esaminare alcuni documenti all'archivio di Stato. Ha imparato a trattare con i funzionari, vincendo, ed è questo che mi ha colpito, la loro innata diffidenza per le giovani ricercatrici, come racconterà lei stessa. Alle due precise, dopo la passeggiata in automobile, già sentite, no? Come erano i termini diversi, la passeggiata in automobile, sono tornata in archivio, dove era arrivato Pantanelli, che mi ha ricevuto con molta gentilezza, benché mi abbia fatto andare nel suo studio invece di venire lui a salutarmi come avrebbe fatto un perfetto gentiluomo. Ma io ho fatto finta di non accorgermene, anzi ho carezzato i suoi sentimenti di grande autorità facendo l'ingenua, scolaretta e rispettosa ammirazione del nome archivista. Ecco, anche questi aneddoti danno l'idea dello spessore di una figura qual è quella di Maria Bellonci, Stefano.
2: Assolutamente sì, Maria Bellonci era un'autodidatta, o per meglio aveva avuto non un maestro all'interno di un'istituzione come può essere un'università, ma il suo maestro è stato Goffredo Bellonci, cioè l'uomo che poi ha amato e poi ha sposato, che le ha dato i rudimenti per orientarsi nella ricerca letteraria e storica. Poi lei ci ha messo molto del suo talento, però, perché appunto da autodidatta si è resa subito in grado di leggere, per esempio, i documenti del Cinquecento nella grafia autografa dell'epoca, che non è esattamente scontato. E quindi poi le ha dato anche la libertà, e lei se l'è presa e se l'è messa sulle spalle, di negli anni 30 girare da sola per gli archivi di mezza Italia alla ricerca delle storie che voleva raccontare, e trovando non poche difficoltà appunto con questi personaggi che erano, diciamo, un po' dei sepolcri imbiancati o comunque degli eruditi di un altro tempo, cioè rispetto alla modernità espressa da Maria Bellonci, che la guardavano un po' con sospetto. Chi è questa giovane donna che senza titoli accademici viene qui, ci chiede di leggere le carte di Lucrezia Borgia e Isabella d'Este? E si commisura anche con gli storici, che per esempio lo racconto credo nella pagina successiva a quella che lei ha letto, incontra questo Alessandro Luzio, che è stato un grandissimo storico del Rinascimento, che però le distrugge il progetto che lei ha in mente. Le dice: ma perché si occupa di quella stupida di Lucrezia? Perché per lui ovviamente la storia è fatta da altri uomini più influenti.
0: Sì, tra l'altro, perdonami, ma questo Luzio le dice proprio: Lucrezia Borgia mi è stata sempre antipatica perché è un imbecille. Allora io, che mi sentivo solo la voglia di fuggire da quell'uomo, ho accennato che non avrei fatto la storia di Lucrezia come personaggio politico, ma come persona. Cioè, comunque tiene il punto.
2: Tiene il punto, perché lei ha in mente proprio che si debbano raccontare non solo gli uomini che hanno fatto la storia, come noi diciamo in modo un po' improprio, cioè quelli che hanno dato vita alle battaglie, ai grandi trattati, ma anche le donne che gli facevano da contorno, i personaggi che gli facevano da contorno, perché comunque erano titolari di una loro ricchezza umana, psicologica, di sentimenti, di idee. E poi peraltro Maria Bellonci, quando si occupa dell'altro personaggio femminile che la attira di più, cioè Isabella d'Este, mette in luce che anche questa donna in realtà è stata una grande è stato un grande capo di Stato, cioè una persona che si è fatta amare dal popolo, ha governato la corte mantovana meglio di suo marito, di quanto aveva fatto suo marito, e che aveva un vero istinto politico, cosa che ovviamente gli storici hanno sempre trascurato.
0: Certo. Stefano, abbiamo un minuto. Chiara.
1: Eccoci, Stefano. Ecco, dando voce alle donne, secondo te quali tratti della personalità della donna e dell'intellettuale emergono nei due diari che hai pubblicato in appendice?
2: Ma i tratti di una donna che vive sempre in bilico con se stessa, nel senso che è una donna che non si è mai fatta sconti, anche quando sembrava arrivata all'apice della sua carriera letteraria e anche del suo successo sociale, perché poi alla fine questo gruppo degli Amici della Domenica che lei tiene insieme ha avuto dei risultati importanti, è stato un gruppo influente creando appunto il Premio Strega. Lei vive tutto questo sprofondata in se stessa, stessa e nelle sue contraddizioni, nelle sue frustrazioni. Quindi è una donna che ha attraversato sempre queste due polarità: in pubblico una donna di successo, in privato una donna che si mette continuamente in discussione e che è abbastanza in crisi.
0: Grazie a Stefano Petrocchi, ricordo Romanzo privato edito da Mondadori, vale davvero la pena conoscere la storia di questa grande donna, 80 anni tra l'altro, come puntualmente ricordavi, del premio Strega. Buona giornata Stefano.
2: Buona giornata, grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata.
1: Stefano.
0: Giusto il tempo dei saluti, grazie a Luca Rossi, Gabriele Domenico, Al di là del vetro, che ci hanno permesso di essere con voi anche questa mattina, da Andrea De Angelis.
1: Chiara Armenti.
0: Grazie a tutte e tutti voi per averci iscritto, appuntamento a domani, torna Chiara, ci ritroviamo a questi microfoni, ciao.
1: Ciao.

Le 10, l'informazione di 11 vittime e 8 feriti, il bilancio ancora provvisorio del violento incendio boschivo scoppiato ieri sera nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Il governatore dell'Andalusia poco fa ha riferito che risultano anche 19 persone disperse, oltre 200 i vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Almeno 6 palestinesi sono stati uccisi in nuovi attacchi aerei israeliani sulla striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco firmato ad ottobre. Ennesima notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 114 droni lanciati dalla Russia nel corso di questo attacco notturno, lo hanno reso noto le autorità di Kiev, aggiungendo che a causa della caduta di detriti si sono verificati danni materiali e feriti. Nonostante l'escalation degli ultimi giorni, USA e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui tecnici sulla questione del nucleare per trovare una soluzione pacifica, lo afferma la CNN, citando un funzionario. L'informazione torna alle 11.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Franco Cardini incontra l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino è Pino Colizzi. Cari amici, questa puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia, l'ultima del 2012, è stata realizzata in forma di lettura scenica e ripresa dal vivo lo scorso 11 dicembre a Milano all'Istituto Gonzaga, un'iniziativa della rivista Jesus in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'opera a fumetti Costantino e l'editto di Milano, a firma di Rodolfo Torti e Roberto Dalprà. Tutto alla presenza del vescovo ausiliario Erminio Descalzi, delegato per le manifestazioni dell'anno costantiniano. Sapete che il 2013 è appunto l'anno del 17° centenario dall'editto di Milano, l'inizio della libertà religiosa, della tolleranza religiosa per tutto l'impero.
1: Vieni, avanti.
2: Ave. O Auguste.
1: No, no, niente proskinesis. Puoi sedere.
3: Mi consenti dunque di farti qualche domanda?
1: Certo, se non sono domande alle quali non potrei rispondere.
3: Quali, ad esempio? Su che genere di argomento?
1: Senza dubbio, lo sai.
3: E come posso saperlo?
1: Ti presenti davanti al Signore del mondo senza sapere a quali argomenti egli non potrà rispondere? È evidente, a tutti quelli ai quali non vorrà. E tu devi conoscerli, devi evitarli.
3: Su questo ti replicherò, col tuo permesso, tra breve. Ma perché ti definisce Signore del mondo, come il tiranno che regna sui barbari persiani?
1: È dal mio augusto predecessore Settimio Severo che il Princeps Senatus si chiama così. Anzi, egli si faceva chiamare Dominus Ac Deus.
3: E tu hai rinunziato a una definizione così alta?
1: So di essere Dominus, non sono Deus.
3: Eppure siedi su un trono che ti è stato affidato instinctu divinitatis.
1: Un'espressione molto difficile da intendersi. Perché l'hai usata?
3: Credo ti piaccia, o che comunque sia stato tu a sceglierla. Si legge in alto sul culmine dell'arco di trionfo che ti è dedicato presso l'anfiteatro Flavio.
1: No, non posso credere che tu l'abbia usata per farmi piacere. Tu l'hai usata perché vuoi comprendere qualcosa che ti sfugge.
3: È vero, Augusto. Instinctu divinitatis. Ma per suggerimento divino.
1: E naturalmente tu vuoi sapere dove, quando, come, in che modo, insomma, la divinità mi avrebbe suggerito.
3: No, Augusto, o perlomeno vorrei saperlo tra qualche istante, ma vedi, la lingua nella quale ci stiamo esprimendo adesso è meno sintetica del tuo latino. E allora mi chiedo se quel genitivo...
1: Tu sei interessato alla grammatica o allo stile. Tu sei un grammatico o un retore?
3: No, no, sono semplicemente uno che non capisce. Divinitatis c'è scritto.
1: Sì.
3: Che cosa significa? Di un Dio? Del Dio? O di Dio?
1: Ho capito finalmente. Tu sei un filosofo. Un filosofo petulante, che ama guardare nel cuore degli uomini, specie di quelli che invece il loro cuore vogliono tenerlo ben chiuso e nascosto.
3: Ti chiedo perdono, Augusto. Non intendevo mancarti di riguardo.
1: Certo che no. Tu intendevi molto peggio. Tu intendevi calarti nelle profondità di un'anima, penetrare i suoi misteri, strappare i suoi segreti e rivelarli al mondo.
3: Ho dunque toccato forse così presto uno di quegli argomenti ai quali non vuoi rispondere?
1: No, no, non ancora. O meglio, quasi. Per il momento ti consento di procedere oltre.
3: Te ne sono grato. Dunque, per suggerimento di un dio.
1: Questo è senza dubbio quello che intendeva la maggior parte dei senatori, coi quali quella scritta è stata concordata.
3: Ma tu ne avevi suggerita un'altra?
1: Procedi oltre.
3: Certo, fosse un dio, i senatori si sarebbero chiesti quale. Forse Apollo, o forse il Sol Comes Invictus, con il quale a volte Apollo o Helios sono identificati. Si tratta delle divinità cui era devoto tuo padre e alle quali sei stato fedele anche tu.
1: Te l'ho detto, procedi oltre.
3: Mi chiedo allora, se mi perdoni l'ardire, se quella scritta alludesse non a un dio, bensì al dio, a quello di Socrate, di Platone e dei platonici.
1: Io conosco quel dio. Quello che so di greco, io l'ho imparato quasi tutto sui testi del grande Platone, anche se personalmente gli preferivo Omero.
3: Omero, dici? Non Euripide?
1: Perché? Perché Euripide?
3: Ma è perché ho sempre pensato che tu amassi molto quel detto che si legge presso di lui nelle Fenice e che recita: se si deve violare il diritto per regnare, lo si faccia. In tutti gli altri casi si rispetti la giustizia.
1: Dunque io ti avevo ben giudicato appena mi ti sei presentato davanti. Sei molto più arrogante di quanto tu stesso vuoi far credere.
3: Ma se ho sbagliato in qualcosa, se ti ho offeso, ti imploro di perdonarmi.
1: Insisti nell'arroganza.
3: Ma adesso non capisco.
1: Sì che capisci. E molto bene. Fra un attimo immagino che farai appello alla mia carità cristiana e mi spierai impudicamente per vedere le mie reazioni.
3: Mai oserei, Augusto.
1: Hai già osato. Sei qui per osare. Tu vuoi dunque sapere se ho mai violato il diritto per impadronirmi del potere o per mantenerlo?
3: Oh, so bene, Augusto, che queste cose non si chiedono mai a un regnante.
1: Specie quando si sa che quel regnante ha commesso tali e tante violenze.
3: Perdonami di nuovo. Non sta a me chiederti conto di ciò. Io avrei solo desiderato chiederti qualcosa di quella divinitas che a suo tempo ti ha ispirato per giungere alla vittoria. È dunque il dio di Platone? O non piuttosto non il dio, bensì Dio, quel dio, colui che è detto essere l'unico, il creatore, l'onnipotente. E questo dio nascosto, il tuo?
1: È un dio che non piace troppo in Senato.
3: Sì, è il dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
1: So poco anche degli ebrei e dei loro costumi, e non mi interessano né gli uni né gli altri.
3: Se quel dio è quello vero, non appartiene soltanto agli ebrei. E dovrebbe esserti caro. Perciò non rimpiange troppo né Apollo né il sole invitto, diletti a tuo padre.
1: mentre tu sai bene quanto ami quel Dio strano, nascosto, incomprensibile, che ha vestito la carne come fanno quelli dell'Olimpo, ma non già per scendere tra gli uomini a combattere le loro battaglie o a sostituirsi nei loro letti alle loro mogli, bensì per soffrire e morire con noi. Lui, l'Onnipotente, con noi miserabili mortali.
3: Tu, Augusto, tu non sei un miserabile mortale. Nessun Augusto lo è.
1: No, si muore. Anche quando si è vissuti nella porpora. E finché si è vissuti in quel prezioso sudario, si è tremato in ogni ora del giorno, in ogni istante di ogni ora, aspettando la fine.
3: Ma è l'apoteosi, dopo la morte fisica, l'assunzione tra gli dèi?
1: Ne sei mai stato testimone tu? L'hai mai vista?
3: E la resurrezione del Nazareno, che testimoni vanta?
1: La sua promessa e il sangue dei martiri.
3: Tu pensi dunque che quel Gesù di Nazareth fosse davvero Dio?
1: Forse non ho mai creduto propriamente e veramente tale. Mia madre ne era fermamente persuasa. Come si può davvero pensare che colui che è perfettamente Dio sia anche perfettamente uomo, senza che ciò appaia contraddittorio?
3: Per questo hai atteso tanto prima di accettare il battesimo?
1: No, questa è una regola molto avveduta, specie quando si è potenti. È astuzia, ma è anche umiltà. Il battesimo è una partenza senza ritorno. Una volta bagnato in quell'acqua non puoi più tornare indietro. E allora è meglio bagnarcisi il più tardi possibile, quando ormai hai perduto il gusto del vino, del peccato, del miele, del potere.
3: E per la medesima ragione sei rimasto fino all'ultimo Pontifex Maximus, primo sacerdote di tutti i culti, di tutti gli dèi, ai quali tuttavia non credevi.
1: Ma che erano pur sempre gli dèi adorati dalle genti dell'impero, gli dèi alla concordia tra i quali Roma deve il suo dominio del mondo.
3: Anche se non esistono.
1: Sì, esistono finché qualcuno li adora, li ama, crede in loro.
3: Ma quella che il Senato ti ha imposto o ti ha supplicato di definire solennemente e ambiguamente divinitas, insomma, ti ha parlato?
1: Instinctu divinitatis. Forse potrei dire di averlo sentito vicino, di essermelo sentito dentro. Ecco, fu una notte.
4: Racconta. Ti prego.
1: È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi, ma una volta desto non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte. E poi quella luce abbagliante, una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono, che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest, E più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me, o forse nell'aria, voci che mi dicevano: «Tautonica! Tautonica! In oxigno! Vinces!»
3: Ma non ti sembrò che fosse una croce?
1: Sì. Sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, alla vigilia di una battaglia, sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere, non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia, fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne fregiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava, e che lo avessero visto in molti.
3: Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
1: I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
4: Che cosa hai detto?
1: Come osi, impudente! Nulla. Nulla. Nulla. Non ho detto nulla.
3: Ma dimmi, è vero quel che si racconta di lei, che assisté a un miracolo, che rinvenne a Gerusalemme la croce su cui è stato crocifisso il Signore?
1: Non lo so, non lo so. Certo però non potrei mai ammettere di dubitarlo, vista l'immensa quantità d'oro che mi è costato ricostruire quella città abbandonata e abbattere i monumenti secolari e quelli più recenti per fare spazio alle basiliche volute da lei. Sembrava mi rimproverasse perché stavo costruendo una nuova Roma. Sembrava volerne costruire un'altra che coincidesse con la città nella quale era vissuto e morto il suo Dio.
3: Il suo o anche il tuo?
1: Lui, Gesù di Nazaret. Mia madre conosceva il Salvatore. Io non so, ma lo conosceva. Gerusalemme, diceva, appartiene al Cristo. Il suo sepolcro è al centro di un monumento più bello e più ardito del Pantheon di Roma. e così sarà per sempre. Mio figlio, diceva, ha costruito una nuova Roma. Splendore, orgoglio, vanità. Il centro del mondo è qui, nella città di David, attorno a un sepolcro vuoto.
3: Augusto, da noi molti sostengono che tu non ti sia mai davvero convertito al cristianesimo, che il tuo sia stato un puro calcolo cinico. Da che parte sta la verità?
1: La verità. La verità. La verità la conosce solo Dio. Dal canto mio, io posso soltanto ricordarti dei fatti. Giudicali. Quando io e il mio collega Licinio Augusto ci siamo trovati a Milano, sancendo il diritto di chiunque a seguire pacificamente il proprio Dio, abbiamo confermato l'editto che il nostro predecessore Galerio Augusto aveva promulgato 2 anni prima.
3: Eppure Galerio era stato un implacabile persecutore dei cristiani, peggiore dello stesso Diocleziano.
1: Pesa le parole, circonciditi la lingua, o guai a te, che nessuno osi pronunziare una parola contro il grande, il giusto Diocleziano. Essere peggiore di lui è del tutto naturale e inevitabile, perché nessuno ha saputo essere di lui migliore.
3: Eppure ha avviato lui la persecuzione, 10 anni prima del vostro editto.
1: Fu il suo collega Massimiano a spingerlo. Forse la persecuzione sarebbe stata avviata comunque, anche senza di lui. Certo non poteva continuare contro la sua volontà. È comunque falso che dal canto mio mi sia avvicinato ai cristiani in quanto erano ormai la maggioranza dell'impero. Su una 70 di migliaia di abitanti di esso non arrivavano a 10. Ma il futuro era loro. Lo sapevo perché mia madre Elena me l'aveva mostrato.
3: Ma Elena ti ha fatto davvero diventare cristiano? Perché davanti ai padri del Concilio di Nicea nel 778 dalla fondazione dell'Urbe tu ti sei proclamato vescovo di quelli di fuori?
1: Limitati a chiederti se non volesse significare piuttosto colui che, stando nella Chiesa, si sente responsabile dei non credenti.
3: Eppure hai accettato tardi, solo in punto di morte, l'acqua del battesimo.
1: Non giudicare. C'è il battesimo d'acqua e quello di desiderio. Il primo si verifica dinanzi a testimoni e tutti lo vedono. Il secondo sta nel segreto del cuore del fedele ed è Dio, testimone dell'acqua di vita che gli appartiene.
3: Rispetterò il tuo segreto, Augusto.
1: Rispettiamo insieme la volontà di Dio.
0: Franco Cardini ha incontrato l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino era Pino Polizzi. Realizzazione tecnica Adriano Vitali. All'Istituto Gonzaga, Milano, 11 dicembre 2012.

0: Le 11 l'informazione, testimoni hanno assistito alla caduta di un cavo elettrico che ha appiccato il fuoco nella vegetazione secca dopo le ondate di caldo estremo in Spagna. Questa sarebbe la causa del vasto incendio che nella provincia spagnola dell'Almeria ha provocato 11 morti. E il governatore dell'Andalusia ha riferito che risultano anche 19 persone disperse, mentre i soccorritori riferiscono che la maggior parte delle vittime sono straniere. Il comandante in capo delle forze ucraine ha affermato che nella prima metà del 2026 il ritmo dell'avanzata della Russia si è più che dimezzato e le perdite medie mensili tra morti e feriti si sono attestate intorno ai 32.000 militari. Nonostante l'escalation degli ultimi giorni, USA e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui tecnici sulla questione del nucleare per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Lo afferma alla CNN un funzionario americano. L'informazione torna alle 11.59.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Cause Music. Cause Music. Cause Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cause Music.

Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop rock, così riporta l'ANSA, ma non solo l'ANSA, perché i media di tutto il mondo le hanno reso omaggio. Ieri Bonnie Tyler ci ha lasciato e noi non potevamo non ricordarla con una delle sue più importanti canzoni, Total Eclipse of the Heart. Qui con voi c'è Damiano Caprio, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico. Io vorrei lasciare spazio alla musica.

E questa era Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Noi non potevamo non ricordare una delle artiste più importanti degli anni 80 con la sua voce graffiante. Ecco, nata anche questo timbro particolare dopo un intervento alle corde vocali, e poi di conseguenza, ecco, questa è diventata la sua firma. Non so se volete condividere un pensiero per ricordare questa artista, le cui canzoni hanno accompagnato tanti anni della vostra vita, immagino. Quindi non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Adesso noi, insieme a Gabriele Gabe Di Domenico, ci dirigiamo verso l'almanacco musicale.

Buon 10 luglio, amici di Radio Vaticana. Accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che nella musica vale molto più di un semplice suono voce, quella di Bonnie Tyler, così riconoscibile. Ecco, ogni artista ha la propria. C'è chi la usa per raccontare una storia, chi per denunciare un'ingiustizia, chi semplicemente per condividere un'emozione. Ma tutte le grandi canzoni hanno qualcosa in comune: una voce autentica, capace di parlare al cuore delle persone. Era il 10 luglio del 1965 quando I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones raggiungeva il primo posto della classifica americana, un brano nato dall'inquietudine di un'intera generazione e destinato a diventare uno dei simboli della storia del rock. E gli Stones che continuano ancora oggi a pubblicare nuova musica, e questo appunto ne testimonia il grandissimo valore. Era il 10 luglio del 1985 quando si concludeva il tour europeo di Bruce Springsteen, un artista che ha fatto della voce delle persone comuni il centro delle sue canzoni, trasformando storie quotidiane in racconti universali. Quindi in fondo è proprio questo il compito della musica: trovare una voce capace di dare forma e ciò che spesso le parole da sole non riescono a dire. E oggi continueremo a parlarne insieme e lo facciamo con gli Stones e con la loro grandissima canzone I Can't Get No Satisfaction.

0: Quando sono le 11:17 ci dirigiamo in quel di Mantova, dove dal 4 luglio sta prendendo parte il Mantova Summer Festival. Per parlare di questo abbiamo in collegamento il direttore artistico Fulvio De Rosa. Benvenuto a Cosmusic.
1: Grazie per l'invito, buongiorno.
0: È un piacere averti qui con noi. La tradizione del Mantova Summer Festival è una tradizione importantissima, anche quest'anno con un ricco palinsesto. Ecco, nelle precedenti edizioni ci sono stati artisti come Nick Cave e Carlos Santana, ma anche quest'anno, ecco, non scherza il Mantova Summer Festival, Fulvio.
1: Sì, è una tradizione, diciamo, che si continua, si perpetua dal 2018, con un focus nella versione di Piazza Sordello sui grandi artisti internazionali. Quest'anno abbiamo avuto Pet Shop Boys, il 7, vabbè, abbiamo inaugurato in realtà con un grande artista italiano che è Caparezza, con un grandissimo sold out, e poi abbiamo oggi LP e domani Jet Total. E poi ci trasferiremo a fine agosto nell'alta cornice di un altro edificio meraviglioso, un luogo meraviglioso di Mantova, che è Palazzo Te, nei Giardini delle Zeda, dove abbiamo la seconda parte del festival, dove avremo tanti artisti italiani, Wilco, Coez e tanti altri.
0: Ecco, da fine agosto, precisamente dal 28 fino agli inizi di settembre, perché il festival concluderà il 5 settembre.
1: Esatto,
0: uno spettacolo di Max Angioni, perché comunque non solo musica, ma ci sono anche, ecco, il palinsesto possiamo definirlo molto variegato, direttore.
1: Sì, diciamo che ormai la ricetta delle rassegne estive, le concert series, che soprattutto hanno la caratteristica di avere tanti appuntamenti, li costruiamo cercando di essere molto trasversali, sia, diciamo, tra i generi musicali, sia sulle forme d'arte. Quindi alla musica ormai accostiamo sempre comici, stand up, prosa, tutto quello che ormai è molto celebre dal punto di vista dello spettacolo dal vivo. Anche questa forte crescita di domanda nell'ambito di spettacoli legati alla divulgazione o a temi legati a podcast che poi diventano spettacoli live, quindi cerchiamo sempre di aggiornare ed essere molto attuali e contemporanei con la proposta.
0: Ecco, spettacoli live, e poi non possiamo non sottolineare anche la bellezza di questi luoghi suggestivi, quindi Piazza Sordello e anche le Sedra di Palazzo Te.
1: Sì, noi diciamo siamo fautori di un percorso di realizzazione di rassegne, quest'anno ne abbiamo 8, che hanno proprio la volontà di andare a valorizzare quei luoghi che non sono le grandi metropoli, dove però c'è tanta voglia di spettacolo e c'è tanto opportunità di essere contestualizzati in luoghi che danno alla fruizione, allo spettatore che partecipa all'evento, un qualcosa in più, sia dal punto di vista estetico, architettonico, naturalistico, sia dal punto di vista di quello che quel territorio esprime, quindi anche a livello enogastronomico e di esperienza turistica che uno ci può costruire intorno. Quindi ci stiamo proprio specializzando in questo, in un range, diciamo, di città che viaggiano tra le 50 e le 100.000 abitanti, numeri che poi di fatto noi realizziamo all'interno della rassegna, come se la città stessa partecipasse fondamentalmente all'evento, ed è un percorso tailor made che ormai è diventato appunto la nostra ricetta.
0: E questo comunque è un dato importantissimo.
1: Sì, noi siamo proprio a favore di tutto ciò che è borghi, di valorizzazione, di luoghi. Anche abbiamo anche un progetto a Bergamo che è stato strappato così al degrado, e quindi c'è una riqualificazione urbana di un certo tipo. Noi crediamo che questo sia il modo migliore di fare spettacolo e di unire cultura ad aggregazione e a valorizzazione dei luoghi.
0: Per la realizzazione di questo evento è stato importantissimo il supporto del Comune di Mantova, direttore.
1: Ma ormai non si può più prescindere da questo, nel senso che al di là della capacità imprenditoriale che può avere appunto un direttore nel costruire un festival, nel farlo stare in piedi, la complessità di questi eventi, tutto ciò che riguarda il rapporto col territorio, si può portare avanti solo se l'amministrazione crede in quel progetto, lo ama, lo sostiene, anche perché ormai si lavora a livello di programmazione, no? A distanza anche di 1-2 anni, quindi se non hai la possibilità di avere un partner con te che ti sostiene nel tuo percorso, ormai oggi diventa impossibile realizzare una rassegna di questo tipo. E chiaramente noi stiamo andando solo in città in cui esistono questi valori e l'amministrazione desidera rendere viva la propria città attraverso l'organizzazione di questi eventi, che sono le cose più attrattive che si possano realizzare, insomma.
0: Direttore, prima di condividere le coordinate, ricordiamo gli eventi di stasera e quello di domani.
1: Sì, allora, stasera, come abbiamo detto, c'è LP, e domani invece Jethro Tull.
0: Per chi volesse visionare quella che sarà la programmazione fino ad inizio settembre, ci sono dei siti, c'è un sito internet o dei social di riferimento?
1: Certo, mantovasummerfestival.com e mantovasummerfestival per quanto riguarda Facebook e Instagram. Trovate tutta la programmazione anche della seconda parte delle sede di Palazzo Te.
0: Grazie direttore per aver condiviso qui quella che sarà l'estate di Mantova. In bocca al lupo.
1: Grazie, spero di seguirci sempre in cipetto. Buona estate.
0: Anche a lei.

0: di Palazzo Pio, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722 e ne approfitto per salutare un nostro piccolo fan. Sto parlando di Samuel, il figlio di Gabriele. Quanti anni ha Gabe? 7 e mezzo, che è un grande fan oltretutto di Fulminacci, quindi lo salutiamo Samuel e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma adesso cambiamo pagina e parliamo di un nuovo brano, una nuova uscita, un omaggio originale e sincero alla musica da ballo italiana e al suo luogo per eccellenza, ovvero la balera. Da qui è nata la nuova canzone degli Slide Pistons. Uno di loro è qui con noi. Diamo il benvenuto a Luciano Macchia. Ciao Luciano!
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per la telefonata. Come state? Bene?
0: Benissimo, tu come stai?
1: Io sono così.
0: Anche perché comunque questo brano, che tra poco condivideremo con chi ci ascolta, anticipa oltretutto l'uscita del vostro nuovo album.
1: Certo, l'album si chiama proprio Maledetta Balera, che vuole essere più una esclamazione, diciamo, insomma, un ritorno a ballare insieme a qualcuno che suona dal vivo. Questo è il concetto.
0: Un album strumentale, a partire appunto dalla title track, che esprime appunto questa ricerca creativa, non solo tua, ricordiamo, ma anche quella di Raffaele Kohler.
1: Esattamente, sì, noi suoniamo insieme da 30 anni, siamo fratelli di ottone, ormai ci hanno definito così, perché io suono il trombone e lui la tromba, però in questo caso io sono passato alla fisarmonica, che è il mio primo strumento, l'ho studiato da bambino, e quindi abbiamo deciso di insomma affrontare questo tema, soprattutto dopo aver fatto una versione ska di Romagna Mia, che ha girato abbastanza. Siamo state anche dalle figlie di Secondo Casadei a suonarla, quindi da là in poi insomma abbiamo deciso di affrontare il tema balera.
0: Ecco, e grazie a voi questo tema continua ad essere anche un tema attuale, presente, perché comunque la balera nel corso della storia ha rappresentato comunque un luogo di riferimento per gli italiani.
1: Certo, di riferimento, di aggregazione, di comunicazione, di interscambio, di vivacità, di festa, di insomma di tutto, scambio di culture, insomma di integrazione globale, diciamo.
0: Senti, abbiamo detto quindi uscirà il disco l'11 settembre, ma possiamo quindi considerarlo da questo punto di vista un concept album?
1: Sì, lo è, perché ci sono brani, insomma, affrontiamo temi tra cui Walzer, Calypso, Polke, insomma, affrontiamo temi proprio da... Ovviamente il sound non è proprio quello tipico da balera, cioè a parte la fisarmonica che richiama appunto questa, però abbiamo chitarre elettriche, abbiamo banjo, abbiamo percussioni, batteria, basso elettrico, tromba, quindi c'è, nel senso, il sound è un po' più, diciamo, un po' più spinto, diciamo, ecco, come
0: anche perché poi ritroviamo quelle che sono le influenze, influenze quindi funk, folk, hip hop,
1: esatto,
0: swing,
1: esatto.
0: Che comunque esatto. Poi inevitabilmente vi contraddistinguono, comunque vi caratterizzano.
1: Certo, ci caratterizzano, c'è anche lo ska dentro, quindi nell'album c'è un po' di tutto, c'è veramente tutto, anche perché in questi 30 anni io e Raffaele abbiamo suonato veramente di tutto e con chiunque, dal rock al pop, in tour con le nostre cose, quindi abbiamo fatto un sacco di cose.
0: E questo forse è il motivo di conseguenza possiamo definire il vostro stile un liscio crossover sound.
1: Esattamente, questa c'è stata, diciamo.

0: attraverso dei percorsi materiali della scrittura. Ci sarà proprio quell'obiettivo di andare a scoprire il proprio corpo sotto tutti i punti di vista. Il laboratorio dura 2 ore e poi subito dopo ci sarà un reading sempre tenuto da loro due, che io ho già visto l'anno scorso e mi sono commossa dalla bellezza di quello che fanno e quello che hanno scritto, ma non voglio svelare troppo perché è veramente da vedere.
1: E poi questa 3 giorni si concluderà quindi domenica alle 20:30 con il concerto Reflections, dove appunto sarai protagonista insieme a Luca Falomi.
0: Esatto, per me è un grande piacere poter collaborare con Luca, che è uno dei chitarristi sicuramente più interessanti del panorama jazz e non solo italiano, e tra l'altro è la prima volta che presentiamo questo progetto, quindi un'anteprima che è Reflection. È proprio un lavoro che intreccia i nostri background, no? Proprio arriviamo da 2 mondi anche molto diversi, se vogliamo, e abbiamo portato le nostre esperienze all'interno di questo reflection, dove faremo sia brani originali che alcuni brani rivisitati, quindi un jazz più nord europeo che si infonde con la musica folk, con la musica antica, in più lingue, nella delicatezza e nella poeticità di Luca, perché il suo modo di suonare, oltretutto suona la chitarra classica, la chitarra baritona, quindi anche dei suoni ricercati. E poi vabbè, noi un po' ci conosciamo, sai che il mio modo di cantare, insomma, io uso la voce come uno strumento e a volte siamo 2 strumenti che parlano,
1: dialogano.
0: Esatto.
1: Senti Sonia, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità di questo festival, ci sono delle pagine social?
0: Sì, assolutamente. Prima di dirti delle 2 pagine, ti dico che intanto non è solo questo, è anche arte visiva, perché tutti i nostri concerti, tutti i nostri palchi sono allestiti da una grandissima pittrice che è Milva Zanetta, che crea installazioni apposta per questi concerti con sculture e quadri di una bellezza incredibile. E le nostre pagine, esiste una pagina Instagram e Facebook, è proprio Branzac Music Festival.
1: Grazie Sonia per aver portato qui a Radio Vaticana il Branzac Music Festival, un'occasione di incontro tra i sapori e i suoni di Bellinzago Novarese. Un grande in bocca al lupo.
0: Grazie Damiano, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata.

E quando sono le 11:43, vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti in nostra compagnia. Naturalmente la programmazione continua, tra meno di un minuto e mezzo ci sarà l'agenda classica con Marcello Filotei. Da Gabriele Gabi Di Domenico e Damiano Caprio è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei, benvenuti ad Agenda Classica che oggi vi porta a Napoli, nel Palazzo Reale di Napoli, precisamente nel cortile delle carrozze dove il 6 luglio si è svolto un concerto molto interessante, Carmina De Simoniana, e già dal nome si capisce ovviamente che si parla di Roberto De Simone, ed è stato Alessandro De Simone, direttore e concertatore di questo Carmina De Simoniana, a dedicare alla figura di Roberto De Simone un concerto nato in collaborazione con l'associazione che porta il nome del maestro e assieme anche al Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Capuccio. Tutto questo a un anno dalla morte di Roberto De Simone e a 50 anni dalla prima rappresentazione della Gatta Cenerentola, questa opera che recupera la musica popolare ma con uno sguardo colto, che ha fatto storia sicuramente. Ecco, tutto questo è racchiuso in questi Carmina De Simoniana, che è un viaggio nell'immaginario sonoro e anche linguistico di Roberto De Simone, che appunto è scomparso un anno fa. Per noi era lì Maria Laudiero, che ha chiesto a Alessandro De Simone da dove è partita l'idea di realizzare questo evento, e allora chiedo io a Gabriele Di Domenico di mandare il primo contributo.
1: Allo spettatore di oggi uno spaccato, anche se pur limitato, dell'attività artistica, musicale di mio zio, quindi partendo dalle villanelle, insomma cinquecentesca, il primo tentativo di fondere in un certo senso la tradizione scritta, ovvero quello dei volumi sulle villanelle, partendo da quello del 1537, però riletta attraverso il filtro di una tradizione di matrice orale, quindi fondendo questi due elementi ovviamente in uno slancio artistico, quindi non filologico, del materiale documentale, partendo da questo primo tentativo nato appunto intorno agli anni 60 con la nuova compagnia di canto popolare, per poi arrivare anche alle prime collaborazioni anche teatrali, i primi lavori come Cantata dei Pastori, che fu rappresentata a Spoleto nel 74, per poi passare appunto Gatta Cenerentola, Mistero Napolitano, fino ad arrivare anche alla musica per esempio per sceneggiati televisivi come Fontamara, per poi arrivare anche alla rilettura del Settecento, in particolare con due arie, la Ninna Mia di Leonardo Vinci da Lizzito in Galera, rielaborate appunto però in una struttura armonica aderente alla nostra contemporaneità, quindi attraverso anche suggestioni e suggestioni di ambito jazzistico per esempio, oppure riletture di un neoclassicismo come per esempio nel caso di Ogni Pena Più Spietata, quindi con una strumentazione non filologica anche in questo caso ma immaginifica, quindi per esempio l'utilizzo del trombino o del mandolino, però appunto non in chiave filologica. Quindi il tentativo era proprio questo, di avvicinare l'ascoltatore di oggi a un percorso ovviamente ideale relativo alla produzione musicale e teatrale di Nelson.

0: Ecco, questa era Nenna Mia, un estratto da Nenna Mia che un po' sintetizza quello che ci sta raccontando il direttore Alessandro De Simone, che è anche concertatore di questo concerto che si è svolto il 6 luglio a Napoli. E in questa canzone si sente come a livello testuale, formale, Nenna Mia si fonda chiaramente su forme del canto popolare campano, no? Quindi, ma tutte queste vengono dal madrigale, anche dalla villanella, anche dal canto a distesa. Il termine nenna, che significa fanciulla, bambina, anche l'amata, diventa un perno. Però l'approccio di De Simone a questo materiale, come ci raccontava appunto Alessandro De Simone nell'intervista che gli ha fatto per noi Maria Laudiero, ecco, questo approccio evita rigorosamente due errori che il maestro, diciamo, detestava. Da una parte l'approccio filologico, quindi esattamente come veniva fatto in passato, nell'antichità, ma dall'altra parte anche la banalizzazione pop folk, quindi questa melodia originaria che spesso è modale, è legata alle tradizioni orali contadine ma anche urbani di marginalità, viene immersa in un tessuto strumentale che è colto, è purissimo e che quindi ne esalta proprio la drammaticità. Sta proprio qui la chiave di tutto, quello di riprendere questo repertorio, questo linguaggio, quello che ha fatto Roberto De Simone, che ricordiamo è morto un anno fa, mentre la gatta è il suo grandissimo capolavoro, è andato in prima esecuzione assoluta 50 anni fa. Ecco, quello che ha fatto De Simone è proprio immergere questa tradizione in un linguaggio colto. Quindi in questo concerto che c'è stato il 6 luglio emerge proprio la prassi esecutiva che era pretesa dal maestro, dove la voce non deve usare il bel canto operistico ottocentesco, però nemmeno, diciamo, un urlo sguaiato che certe volte caratterizza il folk commerciale. Quindi adesso sentiamo Maria Laudiero, che appunto ha intervistato Alessandro De Simone per noi, e come continua questo viaggio all'interno dei Carmina De Simoniana.
1: Maestro, lei appunto a 50 anni dalla prima rappresentazione della Gatta Cenerentola ha riproposto alcuni brani iconici dello spettacolo con uno degli interpreti originali, che era appunto Giovanni Mauriello. Ritiene che a 50 anni dal debutto che questa architettura drammaturgica e sonora rappresenti ancora un modello di riferimento per il teatro musicale contemporaneo, e perché è così delicato riprendere questo repertorio nello specifico?
2: Ma ripeto, come ogni forma artistica, insomma, io credo che il linguaggio di un artista sia legato alla sua figura, alla sua identità, che poi esso possa rappresentare un modello, diciamo, in senso stretto o più allargato, cioè come modello nel senso, cioè, di poter ispirarsi a lui, insomma, al progetto, ovviamente è una possibilità. Sicuramente l'opera, come tutte le opere d'arte, insomma, non sono legate al proprio tempo, pur avendo un'aderenza strettissima al proprio momento storico. Sicuramente sul piano musicale e teatrale rappresentò una rivoluzione, perché appunto riprendeva, insomma, no, riusciva a riunire elementi che in un certo senso erano stati depurati dall'avanguardia degli anni 60, come appunto il concetto di scenografia, di costume, che appunto in quegli anni anche con i theater o con i teatri del senso, ma si era, diciamo, si andava verso un'altra direzione, anche se però appunto, come dire, il territorio nel quale agitò sicuramente in quegli anni mio zio è sicuramente molto ambiguo, perché resta a facile, diciamo, interpretazione o anche erronea interpretazione.

E questo è il duetto dalla gatta Cenerentola, e ringraziamo Maria Laudiero che ha seguito per noi questa Carmina Desimoniana, intervistando Alessandro Desimone, che è il direttore d'orchestra e anche il concertatore di questo concerto che si è svolto a Napoli il 6 luglio e che era dedicato a Roberto Desimone. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia, ringrazia Gabriele Di Domenico alla regia e vi lascia ai programmi di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione, almeno 23 persone risultano disperse dopo l'incendio che ha colpito la provincia spagnola dell'Almeria ieri sera. 11 sono i morti accertati, la maggior parte dei quali sarebbero stranieri. I testimoni hanno assistito alla caduta di un cavo elettrico che ha appiccato il fuoco alla vegetazione secca dopo le ondate di caldo estremo in Spagna. Questa sarebbe la causa del vasto incendio che ha colpito il sud della Spagna. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera citando dati del monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha affermato che nella prima metà del 2026 il ritmo dell'avanzata della Russia nel Donbass si è più che dimezzato, le perdite mensili tra morti e feriti si sono attestate intorno ai 32.000 militari. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Eccomi, sono la serva del Signore.
4: Si compie in me la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si fece carne
4: e venne ad abitare in mezzo a noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo residenti della promessa di Cristo.
3: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la croce, sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che suda sangue nel Getsemani. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: تجرينو سلامنا هو مريم سجاز ملاك جابير مساغيو مكابانستس تبارك هناك سوبريسكا استباروهي
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim. Kabanis tizitabarek yuhunaykar sobreyusko astabarakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak izyavir misakhim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della speranza,
1: prega per noi.
2: Madre purissima,
1: prega per noi.
2: Madre castissima,
1: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
2: Madre immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono, di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro.

0: Preghiamo con la preghiera nel libretto a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per intercessione della Madonna, la Vergine Madre Maria di Loreto, e per tutti quelli che ci hanno seguito con la preghiera da casa, con i mezzi di comunicazione, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Numero 3.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Ci sono stereotipi che in questo podcast cerchiamo di combattere. Uno di questi è che il Giappone sia un paese fatto soltanto di tecnologia, efficienza, ordine e benessere. Certo, il Giappone è anche questo, ma è molto di più. È un paese attraversato da grandi sfide geopolitiche, pensiamo da ultimo alle tensioni con la Cina. Però soprattutto è un paese che deve fare i conti con problemi interni sempre più profondi. Crollo delle nascite, invecchiamento, immigrazione, potremmo dire crisi delle relazioni. E forse non c'è luogo più adatto di Tokyo per osservare tutto questo. E forse non c'è ospite più adatto di Monsignor Andrea Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, per aiutarci a guardare oltre i grattacieli di Tokyo.

0: Tokyo, come veramente andrebbe pronunciata, anche se noi ci adatteremo alla dizione commerciale Tokyo, è la più grande area metropolitana del mondo e, a differenza di altre grandi città asiatiche come Manila, Dhaka o Jakarta, non è però caratterizzata da immense baraccopoli né da una povertà materiale diffusa e visibile. Eppure anche Tokyo conosce le sue periferie. Forse sono meno evidenti, ma non meno gravi. Secondo diversi studi, circa 4 giapponesi su 10 dichiarano di sentirsi spesso soli. E in giapponese c'è perfino una parola, kodokushi, che descrive le persone che muoiono nella propria casa e vengono scoperte solo giorni, a volte settimane, dopo. Vengono in mente le periferie esistenziali, di cui parlava Papa Francesco. E allora è questa la prima suggestione che abbiamo girato a Monsignor Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, a cui abbiamo chiesto innanzitutto cosa rende Tokyo diversa dalle altre megalopoli asiatiche.
1: Diciamo che le periferie in Tokyo sono di due tipi. Una periferia che però è nella città. In queste grandi città ci sono zone che sono poco sviluppate. Non ovviamente come Manila, ma sono poco sviluppate. E lì si avvertono proprio i problemi della povertà. Penso alla zona di Saya, che è una zona, vengono chiamate stamaci, le zone basse della città. Alcune sono tenute così per turismo, altre invece sono proprio zone un po' di depressione, mettiamola così. E lì si verificano tutti i problemi di una povertà dei beni materiali, mettiamola in maniera semplice. Invece la grande periferia, come bene ha sottolineato lei, sono le periferie della povertà antropologica, cioè della povertà dei rapporti umani, queste quali vediamo in tutta la società, in tutta la città. Quindi la solitudine del mondo anziano, la solitudine dei bambini, perché i genitori lavorano tutti e due, i genitori vanno via di casa prima che escano i bambini e tornano a casa dopo che i bambini sono tornati a casa. Questo è un fenomeno normale qui in Giappone. Il Giappone è sicurissimo, quindi i bambini possono andare in giro per la metropolitana, però mi capisci che se non c'è dietro una famiglia, diciamo che c'è una solitudine che è visibile. Quindi poi abbiamo tutte quelle periferie esistenziali e sono legate soprattutto a questi grandi agglomerati. Sono sindromi che sono come una anoressia antropologica, cioè non posso più nutrirmi delle relazioni perché le relazioni mi fanno male, per quello le chiamo anoressia antropologica. E quindi queste qua sono un po' le periferie che stiamo vivendo oggi a Tokyo.
0: Eccellenza, lei ha già richiamato due temi fondamentali per capire il Giappone: la solitudine e il lavoro. Ce n'è un terzo che merita attenzione, cioè l'immigrazione. Qui, peraltro, rimando alla puntata di aprile su essere stranieri in Giappone. Se ne discute poco, ma il rapporto della società giapponese con chi arriva dall'estero è tutt'altro che semplice. Cioè, i turisti sono una cosa, è diverso invece il discorso per chi sceglie di vivere, di lavorare in Giappone. Del resto, gli stranieri rappresentano appena il 3% della popolazione residente in Giappone. Le chiedo allora, chi entra oggi nelle parrocchie di Tokyo? Ci sono più stranieri, più giapponesi?
1: Diciamo che la società giapponese vive delle ere che sono a pendolo, ere di apertura e ere di chiusura. Adesso il pendolo si sta chiudendo praticamente, stiamo andando verso un periodo di chiusura perché l'attuale primo ministro è un primo ministro che ha delle politiche molto chiare sull'immigrazione. Detto questo, dobbiamo dire che la società giapponese è in uno sbilanciamento crescente, perché il numero degli anziani cresce e c'è una denatalità che è ormai visibile. Diciamo che negli anni 80-90 si faceva molto leva sui filippini che venivano a lavorare per, diciamo, nel campo delle costruzioni, nel campo della navigazione, nel campo petrolifero, eccetera, eccetera. Adesso il mercato è spostato sul Vietnam, perché adesso in Giappone i vietnamiti sono 650.000, innanzitutto per avere forza lavoro. Su lavori non che i giapponesi non vogliono fare, è che non ci sono più giapponesi che lo possono fare. Per esempio, delle costruzioni, nel campo delle case di riposo, nei campi dei servizi sociali, tipo le pulizie nelle stazioni, quelle cose lì. Questi contratti che sono contratti che per i quali il vietnamita viene può stare al massimo 4 anni più 4 pagando i contributi per la pensione, però la pensione la puoi cominciare a ritirare quando è il decimo anno di lavoro. Quindi questa gente qua all'ottavo anno di lavoro deve tornarsene in Vietnam e ha sprecato 8 anni con salari bassi, però salari bassi che però gli impongono comunque il pagamento minimo delle pensioni. Capito? Questo è un po' il contratto che è stato fatto Davide. Quindi per adesso ci sono vietnamiti giovani, tutti ventenni, che sono incominciati ad arrivare nel 2017, nel 2015 ero nella mia seconda parrocchia, la parrocchia di Narashino, che è nella prefettura di Chiba, ma è sotto la diocesi di Tokyo, e lì io mi ricordo che era aprile, qui l'anno fiscale comincia aprile, e arrivavano i primi 10-15, ma io le dico che l'anno dopo ne avevo già 150 in chiesa. Adesso in quella chiesa lì, alla domenica, sono in 300 che vanno a messa, 300, capisce? E quando c'è la messa in vietnamita superano i 1000. Io adesso che sono vescovo, ho messo ordine alla pastorale degli immigrati. Vado in una parrocchia una volta all'anno a fare le cresime, che è la parrocchia più grande che abbiamo in Giappone, a Tokyo, che è la parrocchia di Sant'Ignazio dei Gesuiti. I registri dei battesimi dei giapponesi siamo sui 50-60 all'anno, i vietnamiti siamo sui 200, per capire. I matrimoni siamo a zero per i giapponesi, per i vietnamiti siamo sui 100-120 solo in quella parrocchia lì. E mi dispiace dirlo, però i sacerdoti giapponesi fanno fatica, non ad accogliere, perché sono molto accoglienti, ma fa fatica con le lingue. Quindi questo qua è un ostacolo che pian piano dobbiamo incominciare a superare, perché io sono dell'idea che la pastorale migranti, questo è un errore che è stato fatto negli anni, anche in Italia, ritengo, con la diocesi di Milano, di tenere separati gli stranieri. Invece dico, c'è una pastorale equilibrata.
0: Eccellenza, peraltro, mentre parlava mi veniva in mente un dato piuttosto curioso per capire anche la cultura, la società giapponese, cioè di quanto poco sia diffuso anche l'inglese all'interno del Giappone. Secondo diverse statistiche, meno del 10-15% dei giapponesi è in grado di sostenere una conversazione in inglese, e questo anche indice delle difficoltà linguistiche. Però, restando su Tokyo, siamo abituati ad avere un'immagine piuttosto florida, ricca di questa città, come se non ci fossero i poveri o come se non ci fosse spazio per i senza tetto, ma ci sono i poveri a Tokyo, chi sono, dove sono e come anche la Chiesa poi riesce a raggiungerli. So che su questo ha anche una storia particolare da raccontarci e magari è proprio su questo racconto che potremmo chiudere la nostra puntata.
1: Innanzitutto vorrei fare una sottolineatura sulla povertà nella città di Tokyo, come ad Osaka, come a Fukuoka, come in questi grandi agglomerati come Nagoya. Abbiamo un fenomeno che è un fenomeno molto fluttuante, che sono gli homeless, i senza tetto, perché qui tutto gira attorno al lavoro e al salario. Se uno perde il lavoro, in un attimo, in un mese, perde tutto. E io ho avuto tante esperienze anche di ragazzi giovani, questo qua parlo della mia prima parrocchia, che era proprio vicino alla cattedrale, la parrocchia di Tabashi, e qua una sera viene a bussare alla parrocchia un ragazzo che era homeless, si vedeva dall'aspetto, dalle cose così, e chiedeva qualcosa da mangiare. Allora gli ho preparato le cose da mangiare, il riso, quelle cose di così, e poi mi sono fermato con lui a mangiare, perché non è che volevo solo dargli. E mi ha raccontato la sua storia. Un ragazzo di 28 anni ha avuto un bel lavoro, ma per i ridimensionamenti della ditta l'hanno licenziato. Lui non veniva da Tokyo, veniva da un'altra città. Allora, piuttosto che tornare a casa con la vergogna di aver perso il lavoro, lui ha dovuto dar via la casa, che era in affitto, gli affitti sono molto alti. Ha messo le sue quattro cose che aveva in quelle, qui abbiamo dei container che puoi affittare per mettere la roba, e fino a che troverà il nuovo lavoro, lui faceva la vita per la strada. Questo qua è un fenomeno normale qua in Giappone, eh? Altri lo fanno per scelta, perché stressati dal lavoro, stressati dalla ditta, le cose così, lasciano il lavoro e i quattro soldi che hanno, invece che spenderli, li tengono in banca, però cominciano a fare questa vita così. Per tornare alla sua domanda, le persone dallo Sri Lanka, dalle Filippine, adesso la sorgenza è il Vietnam in questo momento qua, sono persone che vivono delle grandi difficoltà quotidianamente, perché i salari sono bassi, il lavoro è duro. Quello che posso dire io dalla mia esperienza è quella che comunque per queste persone qua la chiesa diventa una seconda casa. Alla domenica vengono a messa. Per questi vietnamiti vengono in chiesa, fanno anche i lavori in chiesa, fanno le pulizie, fanno le cose. Adesso il Natale praticamente è in mano a loro. Comunità giapponese, sono anziani, non riescono più a mettere le decorazioni. Questo qua fanno venire dal Vietnam le decorazioni, che sono vietnamiti, queste luci, queste cose, queste... Qui in Giappone. Però è simpaticissimo vedere questi contrasti. Allora i giapponesi si muovono, che dopo la messa, per esempio, gli insegnano il giapponese, mangiano assieme. Ma questo qua non è in una comunità, quasi in tutte le comunità sta succedendo questa cosa qua. Io non ti vengo a parlare del Vangelo, non ti vengo a dire chi è Gesù, non ti vengo a dire di venire in chiesa. Io cammino con te, sto con te. Io ho un'esperienza stupenda, la mia prima esperienza che ho, che la ricordo sempre con molta commozione, di questo ragazzino che era chiuso in casa da mesi. La mamma disperata era venuta nella mia prima parrocchia a parlare col parroco, non era cristiana, però era l'ultima spiaggia, era venuta nella chiesa. E mi ricordo, avevo tempo allora, ma lo farei ancora adesso anche se non ho tempo, né? Io ogni giorno per 3 mesi sono andato davanti alla porta di camera sua, mi sono seduto lì e io mi ricordo ancora il giorno che quella porta si è aperta. Mi commuovo ancora adesso perché ho capito lì che l'amicizia libera, perché io andavo lì liberamente, gli parlavo, non capivo neanche niente, perché ma il fatto che dopo 2 mesi e mezzo quella porta si è aperta, da lì è nata un'amicizia talmente grande con questo ragazzo qua, che io sono sicuro che se mi succedesse qualcosa, questo qua darebbe la vita per me. Questo mi fa capire che io da qui ho creato un gruppo di ragazzi universitari che va avanti ancora adesso, che quando co comprendo che un ragazzo si sta isolando, devono fare la stessa cosa. Perché è l'amicizia che salva la vita. Ci ha detto anche Gesù, insomma. Non c'è amore più grande che dare la gioia per i propri amici. E l'unica cosa che noi possiamo dare di vero è il tempo. Il tempo è l'unica cosa che ci appartiene e che possiamo dare. Perché dare una cosa, dare un oggetto, no, siamo tutti capaci. Invece dare il mio tempo è l'unica cosa che mi appartiene, che devo rinunciare per poterla dare a un altro. Allora dico, il tempo è la cifra dell'amicizia.
0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
2: Vatican News, Radio Vaticana. Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

13 l'informazione di 11 morti, 8 feriti, 19 dispersi. Il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri sera la provincia di Almeria nella Spagna del Sud: la maggior parte delle vittime sarebbe straniere e avrebbe tentato di fuggire in auto dall'incendio. E testimoni hanno assistito alla caduta di un cavo elettrico che ha appiccato il fuoco nella vegetazione secca dopo le successive ondate di caldo estremo in Spagna. Questa sarebbe la causa del vasto incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia. Il livello della minaccia alla navigazione nello stretto di Hormuz resta grave, ma il corridoio meridionale sul lato dell'Oman rimane aperto a tutte le navi, è quanto indica una nota del Centro Congiunto di Informazione Marittima. Speriamo di potervi fornire presto delle novità sul nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia e sulla possibile approvazione, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea nel briefing quotidiano. L'informazione torna alle 14.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tracce su Tracce qui su Radio Vaticana. Inizia un'ora di riflessione di musica guidata da me, Don Massimo Granieri. Il titolo del nostro programma non è casuale, perché cerchiamo i segni lasciati da Dio dentro le produzioni musicali contemporanee, anche quelle che sembrano più lontane dalla nostra sensibilità religiosa. Spesso pensiamo che la fede sia confinata nei luoghi di culto, ma la verità, quella con la V maiuscola, abita le ferite e le speranze di ogni artista. Insieme qui in radio vogliamo metterci in ascolto dei dubbi e delle domande di senso che risuonano nelle canzoni, e lo facciamo senza pregiudizi, con la curiosità di chi sa che ogni uomo è in ricerca di un centro. Vi ricordo che potete scrivermi sui miei profili social per interagire in diretta e condividere le vostre impressioni sui brani che ascolteremo. Molti di voi hanno già iniziato a farlo dopo aver letto la scaletta che ho anticipato online, e leggerò i vostri messaggi nel corso della puntata. Il viaggio di oggi inizia con una metafora potente, quella del mare e del ritorno a casa. Infatti, ascoltiamo Itaca dei Radio Dervish.

0: senso profondo del cantato nella canzone dei Radio Derwish ci viene restituito da un poeta, Costantino Cababis, con il verso che chiude idealmente l'ascolto. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei non ti saresti messo in viaggio. I Radio Derwish sono un gruppo. È nato in Puglia nel 1997 dall'incontro tra Nabil Salameh, palestinese, e Michele Lobaccaro. La loro musica è un ponte tra diverse culture e fedi, capace di unire suoni mediterranei ai testi che parlano di pace e di convivenza. Il gruppo musicale pugliese ha collaborato negli anni con artisti come Franco Battiato, mantenendo sempre una identità molto precisa, legata al dialogo tra mondi e culture e religioni diverse. Segnalo di Michele Lobaccaro il disco Un'ala di riserva e un omaggio musicale a Don Tonino Bello, un progetto dal titolo Un'ala di riserva che fa riferimento ad una famosissima preghiera del vescovo Tonino Bello. E nel disco troviamo testi e musiche che ruotano intorno ad alcuni pensieri del vescovo di Molfetta morto in odore di santità. Mi piace ricordare un pensiero di Don Tonino Bello. Sapete, ho vissuto in Puglia tanti anni, quindi ho assaporato la spiritualità di questo santo vescovo. Lui scriveva: la pace è finita, andate a messa, perché se vai a messa è finita la tua pace. Leggo adesso alcuni messaggi relativi anche alla prima canzone Itaca dei Radio Derwish, che si ispira appunto ad una poesia di Cababis. Mi scrive Alessio 91 da Monte Rotondo Scalo. Ovviamente sono messaggi che mi arrivano sui miei profili social Facebook e Instagram. Alessio scrive che ricorda bene questa poesia perché studiata ai tempi del liceo ed è rimasto sorpreso ascoltandoci in radio in modo positivo del brano dei Radio Derwish che non conosceva. Non si aspettava che un testo studiato a scuola potesse avere questa forza una volta messo in musica, e credo che forse sia un buon metodo quello di avvicinare i più giovani alla poesia, alla letteratura, anche attraverso la musica. Poi ci scrive anche Michele da Bari, che segue i Radio Derwish e racconta di averli visti dal vivo, rimanendo colpito dalla loro esibizione, dalla loro forza espressiva e dalla capacità di far dialogare culture e religioni differenti attraverso le canzoni. Grazie per questa condivisione, leggerò altri messaggi durante la trasmissione Tracce su Tracce. Adesso passiamo al prossimo brano in scaletta. Si tratta di una canzone che a me piace particolarmente, si intitola Il sottotenente di Enzo Iannacci ed è una canzone che ci porta dentro una narrazione piuttosto cruda e reale che è tipica del cantautore milanese. Qui la presenza di Dio si scorge nella dignità degli ultimi e in chi affronta la vita con onestà anche nelle difficoltà. In più, questa canzone ricorda i miei studenti a scuola, a proposito di scuola, ma ne parliamo tra poco. Ora sentiamo Iannacci.
1: C'era una volta per caso

aprì il suo sacchetto di plastica bianca perché ne venissero fuori le arance, per far contenta la gente, perché ne venisse fuori magari

Iannacci in questa canzone intitolata Il Sottotenente, tratta da un album molto interessante, L'Uomo a metà del 2003, ha descritto un uomo che attraversa la vita senza essere visto. Lo stesso autore disse in un'intervista che il sottotenente citato nella canzone è in realtà Gesù Cristo. Spiegava che pochi colgono il vero senso dei suoi brani perché spesso ci si ferma alla superficie o al ritornello divertente. Alla gente, secondo lui, basta che un brano sia associabile a un personaggio famoso o a una storia, ma lui rivendicava la profondità della sua opera oltre ogni apparenza. Addirittura, insomma, c'era qualcuno che gli dava l'etichetta del cantante buffo. Invece, insomma, Enzo Iannacci è stato uno degli artisti più importanti della scena cantautorale italiana. E vedo però questa stessa condizione di incomprensione sia del significato delle canzoni che dell'opera di un artista cantata da Iannacci, e vedo l'incomprensione cantata nella canzone Il Sottotenente nei corridoi della mia scuola dove insegno. Parlavamo prima appunto di scuola e di studenti. Ci sono ragazzi che vivono in maniera molto intensa le proprie passioni, ma insomma non hanno parole per esprimere la propria inquietudine. Addirittura dei brutti voti oggi non corrispondono a un semplice sbaglio che può commettere uno studente, ma viene percepito dagli stessi giovani come una sentenza sulla propria identità. Gli studenti a scuola sentono insomma, il giudizio dei professori come un tribunale senza appello dove un inciampo segna il fallimento della persona. Dobbiamo ribadire, lo facciamo anche attraverso una trasmissione di musica popolare, che il valore di un giovane non sta in un voto o in un numero. Sbagliare è un diritto e fa parte di quella crescita che lo stesso Papa Leone XIV, parlando agli insegnanti di religione cattolica, chiama affascinante avventura interiore. E in questa fragilità si avverte forte il bisogno di una buona idea. Niccolò Fabi canta nella canzone Una buona idea la ricerca di un maestro onesto che sappia stare accanto agli altri senza fare lezioni morali. Un insegnante deve prima saper ascoltare per poi parlare, portando la propria ricerca della verità. Insomma, a scuola con i giovani serve un'idea che sappia accogliere le domande degli studenti e aprire nuovi percorsi. Scrivetemi sui miei canali social per commentare queste tracce insieme, magari condividendo anche racconti di scuola. Adesso ascoltiamo Niccolò Fabi.

Ci scrivono in coda all'ascolto della bella canzone di Niccolò Fabi, Antonio e Chiara. Antonio fa l'insegnante e scrive da San Benedetto Po, pare sia un centro della provincia mantovana. E lì forse, non voglio sbagliarmi, c'è anche un complesso monastico molto bello. Lui scrive: ogni mattina cerco come professore di intercettare quegli sguardi che si abbassano subito dopo un brutto voto dato appunto ad uno studente. Per me insegnare significa togliere ai ragazzi l'idea che la vita sia una gara a eliminazione. Voglio che l'aula diventi un posto dove si scopre il mondo senza l'ansia costante del risultato. Ci scrive Chiara dall'Emilia Romagna. Sono Chiara e vi scrivo dalla provincia di Bologna. Ricordo bene i miei anni al liceo trascorsi come un'ombra senza nome. In quel periodo mi sentivo invisibile e temevo che ogni inciampo fosse una condanna definitiva per la mia persona. Cercavo quella buona idea di cui parla Niccolò Fabi. Avrei voluto incontrare un adulto onesto, capace di stare al mio fianco mentre sbagliavo. Peccato non averlo trovato. È interessante questa doppia testimonianza di un docente e di una studentessa, insomma, che vivono delle esperienze piuttosto particolari, intense anche all'interno del mondo della scuola. Proseguiamo con la musica, con il nuovo disco di Subsonica. La canzone che ho scelto questo pomeriggio per gli ascoltatori di Radio Vaticana si intitola Il tempo in me.

Il tempo in me dei Subsonica, canzone che ho voluto tirar fuori dall'album nuovo Terre Rare. Il gruppo torinese racconta in questa canzone lo smarrimento di vivere in un'epoca in cui i riferimenti tradizionali sembrano svanire, lasciando il posto ad una realtà fluida e frammentata. La canzone mette al centro il bisogno di trovare una stabilità interiore che non dipenda dal cambiamento esterno. Insomma, abbiamo bisogno di punti fissi nella nostra vita. Cerchiamo infatti un punto fermo, capace di dare un significato a ciò che viviamo e senza lasciarsi travolgere dalla velocità del presente. Questa ricerca di solidità è il segno di un desiderio di verità capace di orientare il nostro cammino quotidiano. Insomma, avere un centro stabile è la condizione necessaria per affrontare il momento della rinascita che troveremo tra poco nel prossimo brano che ho scelto per voi e che non ve lo anticipo, lo ascoltiamo qui su Radio Vaticano.

Sento che qualcosa mi ucciderà. Spero di sbagliare. Ho troppi dubbi per la mia età. Sono triste e liscio. Però lascio tutto così com'è.

0: E non è voglia di morire, è voglia di smettere di essere così, di spegnere per un attimo il rumore, di restare al buio abbastanza da capire chi sono senza il pubblico. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, non per finire, per interrompermi, per tornare un attimo Andrea. Risorgere non è un miracolo, è guardare la stessa ferita, la stessa pistola, gli stessi errori e decidere che non saranno loro a raccontare chi sono. Questo è il mio Vangelo, dal Vangelo secondo Shiva. Amen.
1: Mentre ascoltavo questo brano di Shiva, Risorgere, stavo ancora pensando alla canzone dei Subsonica, visto anche dei commenti che arrivano sui social. C'è questo verso, c'era questo verso della canzone dei Subsonica che potrete recuperare nel podcast che sarà pubblicato da qui a breve sul sito di Vatican News. C'è un verso in cui dice: le canzoni col tempo possono stancare, ed è vero, insomma, anche le canzoni, anche l'arte, anche la ricerca della bellezza può a un certo punto non soddisfare i nostri desideri, ma l'importante è che nello sguardo di una persona che ci vuole bene ritroviamo quella stabilità interiore di cui abbiamo bisogno. Una stabilità interiore che appunto ha cantato il giovane rapper Shiva. Sapete, su tracce su Radio Vaticana non siamo soliti trasmettere canzoni di musica trap, anche perché sono piene di parolacce, di sconcerie che non ci piace assolutamente fare ascoltare. Però la canzone, devo dire, anche l'intero album di Shiva, insomma, mi hanno molto colpito, perché Shiva racconta che a volte la vita può metterci davanti un ostacolo piuttosto, insomma, difficile da superare, e la vera sfida che ti pone davanti la vita è trovare la forza di alzare la testa e comunque affrontare gli ostacoli che la vita stessa ti pone davanti. E anche qui nella canzone di Shiva, come nelle canzoni che abbiamo fatto ascoltare fino adesso, c'è bisogno di un centro stabile che ci dà la forza di affrontare il buio e di uscirne trasformato. Ed è quello che racconta Shiva nella canzone Risorgere, ascoltata qui su Radio Vaticana. Perché ho fatto ascoltare questa canzone? Perché è una canzone che racconta il desiderio di riscatto e la volontà di ricominciare anche dopo aver toccato il fondo. Shiva, in arte Shiva, ma lui si chiama all'anagrafe Andrea Rigoni, scrive questi versi appena ascoltati dopo l'esperienza vissuta in carcere a San Vittore, trasformando la caduta in una ricerca di significato. Poi, se siete curiosi di conoscere il suo nuovo disco che si intitola Vangelo, la copertina ci mostra un Golgota urbano dove i palazzi della periferia formano tre croci attorno all'artista, ed è l'album il reso conto di chi ha toccato il fondo e cerca di risalire. Avete sentito, insomma, sul finire della canzone Shiva chiude appunto il brano in maniera lapidaria, perché dice: questo è il mio Vangelo per risorgere di nuovo, dal Vangelo secondo Shiva, amen. E sono parole che risuonano forti qui su Radio Vaticana. Per lui risorgere significa decidere che gli errori e la colpa non definiscono chi è davvero. Nel testo emerge il peso di un successo che lo ha reso triste e il bisogno di tornare a essere semplicemente Andrea, semplicemente se stessi. Si tratta della voce di chi cerca un perdono che cancelli ogni traccia di colpa, e troviamo qui una spiritualità dove la grazia si nasconde nella sfortuna. In fondo è la voce di una generazione senza maestri, e qui ci ricolleghiamo alla canzone di Niccolò Fabi ascoltata prima, che comunque volge lo sguardo verso l'altro cercando una giustizia che vada oltre le sentenze dei tribunali. La canzone di Shiva, devo dire, ha acceso il dibattito tra i nostri ascoltatori e mostra quanto sia profonda la distanza tra chi vive la strada e chi osserva dall'esterno. Ci scrive Giulia da Barcellona, dalla bella Sicilia. Sono Giulia e sono siciliana. Nella canzone di Shiva trovo una verità dura che noi ragazzi proviamo ogni giorno. Definire la storia di Shiva a un Vangelo non è una provocazione, ma è il solo modo per raccontare una rinascita dopo aver toccato il fuoco. fondo. È bella riflessione. Poi Martina da Catanzaro Lido, dalla mia Calabria, scrive: non mi convince questo accostamento tra il sacro e la cronaca giudiziaria. Mi sembra che si usi la religione per giustificare scelte sbagliate. La vera risurrezione richiede un cambiamento profondo che in questi versi faccio fatica a vedere oltre l'ostentazione del dolore. Insomma, potete constatare che le riflessioni arrivate sui canali social evidenziano sensibilità piuttosto differenti davanti a questo racconto di riscatto cantato da Shiva. Chissà se riusciamo a trovarci tutti d'accordo con una canzone struggente che parla di riscatto. È il nuovo singolo di Peter Gabriel che ascoltiamo qui a Radio Vaticana. Ve lo dico in anticipo, era da tempo che non mi emozionavo così tanto nell'ascoltare una nuova canzone.

sono versi della canzone di Peter Gabriel appena ascoltata, Won't Stand Down, molto belli, che voglio leggervi tradotti in italiano. Lui canta in questa canzone: non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine. Peter Gabriel ha scelto di dedicare il brano Won't Stand Down all'attività degli Headers. Parliamo di una organizzazione internazionale fondata nel 2007 da Nelson Mandela, che riunisce figure pubbliche ed ex leader mondiali impegnati nella risoluzione dei conflitti e nella difesa dei diritti umani. La canzone affronta il tema della resistenza contro i soprusi e della capacità di non farsi schiacciare dalla violenza di chi si sente più forte. In questa visione la lotta non è solo un atto di difesa personale, ma un impegno collettivo per la giustizia. Questo lo canta in maniera molto chiara Peter Gabriel in questa canzone che, ripeto, mi commuove ogni volta che l'ascolto. In questa fermezza morale riconosciamo ovviamente la forza di chi sceglie di non restare a guardare mentre il mondo soffre. La pace richiede un lavoro costante che non ammette rese o indifferenza davanti alle necessità del prossimo. Peter Gabriel ci invita nella canzone a guardare oltre le difficoltà del presente per costruire con costanza una realtà più giusta per tutti. Questo sforzo di riscatto e di difesa dei più deboli ci porta direttamente ad ascoltare la prossima traccia in scaletta, ed è la nuova canzone di Mannarino che si intitola Maradona.

0: Mannarino è un cantautore romano che dedica da sempre la sua opera alle storie degli ultimi. Il brano Maradona, estratto dal suo nuovo disco Primo Amore, si colloca in uno spazio sospeso tra il sacro e il profano, tra la miseria e il mito, trasformando la figura del calciatore Maradona in un simbolo popolare e spirituale. L'artista specifica che non si tratta di un racconto biografico, ma dell'utilizzo di un'icona importante come quella dell'argentino Maradona. La frase Maradona sta in cielo esprime la fede popolare, il bisogno di un riferimento o di un santo protettore per chi vive ai margini. Il brano vive nella tensione tra la terra e un cielo anarchico in cui le cose sembrano avere finalmente un senso, offrendo la speranza necessaria.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: notte di raid degli USA sull'Iran, secondo il Wall Street Journal, piano degli iraniani per eliminare Donald Trump. Domani il pranzo del Papa con 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra queste 35 bambini. Incendi in Andalusia, tutto sarebbe scaturito dalla caduta di un cavo, stranieri la maggior parte dei 12 morti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci, sono le 14, tensione dunque alle stelle tra USA e Iran dopo la terza notte di attacchi contro il territorio iraniano, di cui però gli USA negano la responsabilità. Preoccupare il presidente americano Trump, ora c'è il presunto piano iraniano per eliminarlo, secondo il Wall Street Journal. E mentre Teheran promette vendetta per la morte dell'ex guida suprema Ali Khamenei nello stretto di Hormuz, sembra essere ripreso il traffico navale. Paola Simonetti.
2: Stato di allerta per Stati Uniti e Israele dopo le indiscrezioni diffuse dal Wall Street Journal di un possibile piano iraniano per uccidere il presidente USA Trump. Informazioni che proprio l'intelligence israeliana avrebbe fatto giungere al capo della Casa Bianca, che dice sono in cima alla loro lista. Un presunto complotto che infiamma il terreno di rinnovata ostilità fra Washington e Teheran con una terza notte di attacchi su territorio iraniano di cui gli Stati Uniti negano la responsabilità, ma che invece le autorità iraniane vedono non casuali perché coincidenti con la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, per la morte del quale giurano vendetta. Teheran ha ribadito che non arretrerà, soprattutto sulla gestione dello stretto di Hormuz, dove secondo Al Jazeera sarebbe ripreso il traffico marittimo e di cui l'Iran rivendica il controllo, negato invece dagli Stati Uniti. Un contesto dove si assottiglia il margine per accordi definitivi di tregua e si fa strada la volontà di Israele di un possibile coinvolgimento nelle operazioni militari statunitensi.
1: Domani il centro di alta formazione Laudato si ospiterà a Borgo Laudato, sia a Castel Gandolfo, 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra queste 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Antonella Palermo ha sentito Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro.
3: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
4: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
3: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato, sì, che sono poi le persone che danno di un punto di vista diverso, che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
1: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto, alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. La Spagna sotto shock dopo il vasto incendio scoppiato giovedì sera vicino alla città di Almeria in Andalusia, con un bilancio di almeno 12 morti e 23 dispersi. Ferite almeno 8, di cui 4 versano in gravi condizioni. Oltre 150 vigili del fuoco con il supporto dell'esercito sono impegnati nei soccorsi. Sentiamo i particolari da Marco Guerra.
5: Testimoni riferiscono che è stato un cavo della rete elettrica caduto nelle sterpaglie a innescare il devastante incendio che ha colpito il comune di Los Gallardos, nei pressi di Almeria, nella regione dell'Andalusia. Secondo le prime ricostruzioni, alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate dalle fiamme mentre tentavano di lasciare la zona in auto. Le autorità ritengono che i 12 morti accertati finora siano cittadini stranieri di nazionalità prevalentemente britannica e belga. La zona infatti è a forte vocazione turistica. Le fiamme si sono prorogate rapidamente, costringendo alla chiusura di alcune strade e rendendo necessarie le operazioni di evacuazione. Sul posto sono impegnati almeno 150 vigili del fuoco, servizi di emergenza e personale dell'esercito. Il premier Sanchez ha garantito che sono state mobilitate tutte le risorse del governo spagnolo per spegnere l'incendio e ha invitato alla massima prudenza. Cordoglio da parte del re Felipe VI e della regina Letizia, che hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime.
1: Domenica 26 luglio in tutte le parrocchie italiane ci sarà una colletta per il Venezuela, come annunciato dalla CEI. A 2 settimane dal terremoto il governo ha deciso di riaprire le scuole, ma lo scenario descritto da Marcelo Garcia dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESBI, è apocalittico. Decine di migliaia le vittime, sentiamolo raggiunto alla Guaira da Cecilia Seppio.
6: Stiamo portando anche kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende. Inizia ora la stagione delle piogge. I servizi di igiene non ci sono, la gente vive per le strade, ci sono già stati dei casi di colera. L'acqua è potabile, sicuramente l'elemento più importante, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta. L'altro problema però che sottolineiamo sono i bambini. Ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare.
7: Il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche. Credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità.
6: Assolutamente, laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza e alcune zone dopo oltre 10 giorni devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria.
1: Risalta ancora oggi, a distanza di 50 anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Questo l'ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale di Lecmesa del 10 luglio del 76. Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha firmato il decreto chiamando alle uno il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata definita libera e diretta. Luca Collodi.
8: Il decreto che riporta la data di ieri, emanato dal presidente della ANP Abbas, fissa le elezioni legislative per il 28 novembre prossimo. Si tratta delle prime consultazioni di questo tipo da più di 20 anni in Palestina, dato che l'ultima tornata elettorale risale al gennaio del 2006. Nel testo si legge che il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese, un voto che, se avverrà, potrebbe funzionare da apripista istituzionale, ma al momento non c'è ancora una data certa per le presidenziali che, annunciate per il 2027, dovrebbero essere convocate al massimo entro il prossimo marzo. La convocazione arriva dopo anni di continui rinvii e sotto una forte pressione della diplomazia internazionale, che richiede da tempo un profondo rinnovamento democratico delle istituzioni della Palestina.
1: La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Ora voltiamo pagina per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. L'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal libro È più facile che un cammello, edito da Lindau di Adriana Zarri, il servizio di Giulia Galeotti.
9: Un'eremita cristiana immersa nella vita della comunità del suo tempo. Adriana Zarri, figlia di mugnaio, dirigente di Azione Cattolica e giornalista, dal 1975 sceglie la vita eremitica pregando, coltivando, accogliendo quanti passano e scrivendo. Teologa conciliare già prima del Vaticano II, voce profondamente cattolica e profondamente dissenziente, Zarri è stata una donna libera. Libera tra fede nuda, giustizia sociale, femminismo e amore per gli indifesi e perseguitati. Così Zarri è andata perennemente all'incontro con la parola e con la pace. La tua, scrive Zarri a Gesù, è una pace difficile, la pace di uno che dichiara sono venuto a portare la guerra. Certo, sarebbe stato più pacifico lasciare i mercanti ai loro traffici, prestare ossequio ai sacerdoti, ai farisei, ai dottori della legge, ma non sarebbe stata la tua pace, che è invece una pace combattuta che nasce da un ordine esigente, un ordine rivoluzionario che è l'opposto dell'ordine del mondo.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Patrizio Ciprari in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15.

0: Informazione delle 15, il capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale in Iran ha promesso di rispondere a qualsiasi attacco alle infrastrutture di Teheran, attendo che Israele non sarà risparmiato. Il governatore dell'Andalusia, Bonilla, ha affermato che ad ora risultano 12 le vittime nell'incendio boschivo di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, e ha aggiunto che ci sono 23 persone non localizzate. Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. La Commissione UE contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali per Instagram e Facebook. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 16.
1: C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno veramente con una grande gioia perché accogliamo una grande attrice, un'attrice che unisce talento e poesia, oltre che un'amica, perché mi onora appunto della sua amicizia, Milena Vukotić. Buongiorno Milena, benvenuta in trasmissione.
1: Buongiorno e grazie per questa bellissima introduzione.
0: L'occasione è il debutto di una commedia di un autore spagnolo, Juan Carlos Rubio, che debutterà nel prestigioso Festival di Borgo Verezzi il 14 e il 15 di luglio. Il titolo della commedia è L'inconveniente, tu ne sei protagonista insieme a Giulia Fiume. Allora, raccontiamo un pochino, è una situazione un po' particolare, no? Quella che prelude in qualche modo proprio ad una, diciamo, ad una situazione un po' incandescente, no? Un po' di contrasto.
1: Sì, sì, è una quasi surreale in quanto è l'incontro fra due personaggi che sono, poi c'è anche un terzo personaggio che è il portiere che è recitato da Marco Grossi.
0: Sì.
1: La storia è di questa signora anziana che decide di dare la sua casa come se fosse una nuda proprietà, oggi si direbbe così. Uh-huh. E vive questa sua esistenza molto solitaria dentro in un armadio, nell'armadio del suo appartamento, per cui quando le persone vengono per visitare la casa lei sente tutti i commenti delle persone, non solo per quanto riguarda l'appartamento, ma per quanto riguarda le possibilità di queste persone di venirci a vivere, ecco, perché la nuda proprietà è una proprietà che si può acquisire solo quando la persona che ci vive muore, insomma. Sì. Questo è più o meno la sintesi del significato della nuda proprietà.
0: E una giovane donna viene appunto a, no, decide di affrontarla.
1: La giovane donna, che è una donna giovane, abbastanza pratica e decisa, in qualche modo acquista lei questa proprietà. E comincia un dialogo fra queste due donne, fra la vecchia generazione e la nuova generazione, tutte e due con dei problemi problemi esistenziali. La vecchia a causa di una malattia che ha, e per cui è stata spacciata e gli hanno detto che ne aveva poco di vita. La giovane che a un certo punto ha dei problemi con il marito, che però a un certo punto anche lei gli viene diagnosticato un tumore. Sicché all'inizio vivono un rapporto molto contrastato, per poi finiscono col vivere un'esperienza molto positiva.
0: Sì.
1: In quanto decidono di convivere alla fine in questa casa e di dare sfogo a alla vita che alla fine è sempre una sorpresa ed è sempre difficile calcolare come loro avevano fatto fino adesso.
0: Certo.
1: Quanto ci resta da vivere, ecco.
0: Alla fine è
1: anche una speranza.
0: Sì.
1: Nei riguardi della vita.
0: Sì. Sì, perché insomma le premesse potrebbero, però il testo è veramente molto divertente, pieno di spunti.
1: Sì, è surreale
0: veramente,
1: e anche molto ironico.
0: Sì.
1: e comico, come può essere la vita.
0: Certo, e racconta proprio di questa possibilità che la vita offre fino all'ultimo momento, perché la nostra, noi non ci rendiamo conto alle volte di quanto la vita possa essere un dono e una possibilità veramente quotidianamente, giorno dopo giorno.
1: Assolutamente, quello che lei gli dice poi alla fine, la vita è giorno dopo giorno e la fedeltà nei sentimenti, nell'amore, eccetera, eccetera.
0: Sì. Senti Milena, tu sei veramente incredibile perché lavori, passi da uno spettacolo all'altro, sei veramente una persona che possiede una giovinezza interiore meravigliosa, veramente, veramente straordinaria e esemplare. E tu hai lavorato con i registi più grandi, da Fellini a Buñuel a Oshima, insomma, veramente hai lavorato con grandissimi registi del cinema. Ma che cosa ti spinge, perché tu potresti anche avere, no, semplicemente sederti sui tuoi allori, che cosa ti spinge ogni giorno a andare alle prove, andare in scena, essere, no, sempre pronta e lì?
1: Sono il fatto di fare quello che si ama. Io credo che è una grande fonte di energia e di amore nei riguardi proprio della vita. E non saprei spiegarlo diversamente, perché io stessa mi chiedo, e poi tutti mi dicono, ma come fai, perché non ti riposi mai? Il mio riposo è dentro nel mio lavoro, anche quando è difficile, anche quando è meno riuscito, è sempre una fonte di vitalità il mio lavoro, veramente. E di questo sono grata, perché mi dà tanto e mi, oltre l'energia, mi dà proprio una forza interiore.
0: Sì, e tu la trasmetti quando sei in scena, perciò io veramente consiglio a chi non ti avesse vista in palcoscenico, perché tu ovviamente hai avuto una carriera straordinaria al cinema, in televisione, sei molto amata, ma chi non ti avesse vista in palcoscenico dovrebbe veramente... Sarà anche con questo l'inconveniente che porterete al Teatro Quirino, no? In gennaio.
1: Sì, in gennaio saremo, la seconda parte di gennaio saremo al Teatro Quirino, sì, e poi andremo a Milano, faremo sì, varie città, questo l'anno prossimo. Quest'anno facciamo solo Borgio Verezzi il 14 e il 15 luglio.
0: Di luglio.
1: Il Festival di Borgio Verezzi.
0: Sì, sì, sì. Bene, io so che tu stai andando alle prove, quindi ti ringrazio intanto di aver avuto questa, così,
1: grazie,
0: appunto,
1: grazie, mi ha fatto
0: la possibilità di
1: parlare, piacere poter partecipare a questa trasmissione e parlare un po' con te.
0: Allora, ricordiamo L'inconveniente, la regia di Luca Manfredi, il testo di Juan Carlos Rubio. E in scena ci sono Milena Vukotic, Giulia Fiume e Marco Grossi. E grazie, grazie Milena di essere stata in nostra compagnia.
1: Ma grazie a te. Ti abbraccio.
0: Anch'io.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: E adesso presentiamo due volumi che hanno qualche cosa anche in comune, un pochino nelle atmosfere, ma partiamo da un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: È una bella domanda. Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un personaggio, un proprio personaggio seriale, è un po' come seguirlo nella vita. Non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove, mutamenti interiori. Infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli. È anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, anche se si vuole nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti e anche di passi segnati sul posto, e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono alla adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa. Insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così, il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocastano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo, Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Malinverno.
0: Che lo porta, ovviamente si tratta appunto di un giallo, quindi vorrei dire di un noir, in qualche modo anche la copertina del volume ci induce già a immaginarlo, a pensarlo, che ovviamente esplora anche i lati più oscuri, anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, con una forma di cioè non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
1: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come se sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi. Quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. È difficilissimo emergere, è difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici. Quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Petronio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura, è presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
0: E questo tipo di così di appunto difficoltà in realtà a vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio o a macchia di sangue, si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
1: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
0: no, certo, sì, è un po' difficile.
1: Crime, bisogna mantenere il mistero. Sì. Sono molto attento a servire tra virgolette i personaggi anche cosiddetti secondari, sì, che poi secondari non sono, ma per la vicenda sono meno, come posso dire, nodali, decisivi. Però io ho una forma di umanità che mi porta a raccontare con cura, con attenzione, con, spero, con sensibilità. Una volta Barbara Alberti, che ha la bontà di apprezzare i miei romanzi, mi disse che anche i personaggi secondari erano curati. E questo è un aspetto a cui tengo molto, perché, per esempio, noi viviamo immersi nel racconto della cronaca nera, e parlo dei cosiddetti true crime, dei delitti veri, reali. Ci sono programmi a tutte le ore del mattino, del pomeriggio, della sera, che raccontano nei dettagli morbosi, ma anche in realtà laddove non ci sono notizie, diventa gossip macabro, come lo chiamo io. Ma non ci si rende conto, da dirigenti della televisione, ma anche da realizzatori dei programmi, quale tipo di dolore possono avere gli amici di quelle persone, a maggior ragione i parenti di quelle persone che sono state vittime di delitti, uccise o brutalizzate. Ecco, io quella cosa lì la terrei molto più presente, perché è un dolore che si rinnova ad ogni emissione di trasmissioni di questo tipo, con leggerezza, secondo me, con superficialità, con avidità nei confronti dell'auditor che deve necessariamente salire. Quindi nella mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle vittime, e quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
0: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse ma l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
1: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare in una casa che avevo a disposizione. Adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno. E però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevoli Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che era estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.
0: Certo, naturalmente. Bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo allora il titolo, come appunto tu adesso dicevi, Mutevoli Nascondigli, di Mariano Sabatini, edito da Indomitus, e grazie di essere stato con noi, a Mariano Sabatini.
1: Grazie a te e un abbraccio agli ascoltatori, buona estate.

0: Il secondo romanzo di cui parliamo, e siamo già in collegamento telefonico in diretta con l'autore appunto di questo romanzo, Andrea Mariani, si intitola Soltanto ragazzi ed è un libro edito dalle edizioni Il Viandante. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che mi state dedicando.
0: Mi ha abbastanza incuriosito leggere che questo romanzo non è effettivamente un lavoro nuovissimo, ma un lavoro in realtà che risale a più di 10 anni fa e che tra l'altro aveva già avuto una bella attenzione perché aveva vinto un premio letterario. Come mai trova la luce adesso? Perché è ritornato appunto in qualche modo nella sua vita?
1: Ma in realtà tutto dipende da una coincidenza. Io ho scritto Soltanto ragazzi quasi ormai più di 20 anni fa e all'epoca mi ero dedicato appunto a presentarmi a dei concorsi e vinsi il premio speciale della giuria nel 2012. Soltanto che all'epoca io avevo una vita un po' complicata, per cui per quanto mi venne offerta la pubblicazione non sarei stato in grado di seguire tutto quello che è poi il post pubblicazione. Ebbi una serie di problemi miei personali per cui il progetto del romanzo rimase in secondo piano. L'anno scorso, una coincidenza, diciamo fortuita, ho incontrato in un contesto un po' particolare il mio editore Arturo Bernava e parlando appunto di questo romanzo si è dimostrato interessato e poi è seguita la pubblicazione ad oggi.
0: Chi sono i protagonisti? Chi sono i ragazzi di cui parla?
1: Sono due ragazzi di ieri, come a me piace dire, ossia il romanzo è ambientato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e sono due ragazzi che vivono in un contesto un po' particolare, quello che io chiamo un quartiere di mezzo, non troppo abbiente ma neanche troppo disagiato, che si trovano a crescere appunto in questo contesto un po' particolare con tutte le problematiche del caso. Io ho cercato un pochino attraverso questi due personaggi immaginari di raccontare quella che era effettivamente la vita in quegli anni, in quei contesti e quello soprattutto che poteva succedere spesso anche senza volere, capitavano cose diciamo molto particolari che poi portavano a diciamo sviluppi inaspettati e spesso anche molto importanti nella vita degli adolescenti che si stavano affacciando alla giovinezza.
0: Anche nel libro, così come nella copertina appunto di questo suo romanzo, è in qualche modo sottolineato un suo grande amore, che è quello per i motori. Quando è nato?
1: Ah, in realtà è nato, come spesso diciamo nell'ambiente, è nato insieme a me. È una passione che ho sempre avuto e devo dire che soprattutto in quegli anni in cui è ambientato il romanzo era una passione molto diffusa tra i ragazzi. Era difficile trovare ragazzi, soprattutto maschi, che non avessero chi più o chi meno in qualche modo la passione per il motorino, in seguito per la motocicletta o anche per le auto. Era molto molto diffuso all'epoca, tant'è vero che anche nel romanzo questa parte diciamo assume una rilevanza importante, anche perché era, possiamo dire, un modo di esprimere la propria personalità quando ancora non c'erano social, non c'erano diciamo molti altri modi di affermare un pochino quello che si voleva dimostrare.
0: E questo poi è diventato per lei anche una parte del suo lavoro, cioè per un po' lei ha lavorato, appunto ha scritto, quindi anche ha lavorato come giornalista e poi invece ha abbandonato questo proprio per l'amore per i motori.
1: Sì, diciamo un po' per la passione e anche un po' per esigenze pratiche in realtà. Io purtroppo appartengo alla generazione che ha scelto, scelse il giornalismo come lavoro in un momento molto particolare per il giornalismo, era l'inizio comunque dell'era di internet, stava cambiando effettivamente molto il giornalismo come lavoro fisico, e io mi sono trovato, diciamo, per una serie di, vogliamo dire, di conseguenze nella condizione di dover scegliere se continuare il lavoro di giornalista con delle serie problematiche oppure seguire un pochino il cuore e quella che era la passione, che per una coincidenza appunto in quel momento invece si stava sviluppando molto. Per cui, dovendo scegliere una via complicata, già conosciuta, ma è una via che invece sembrava che potesse avere delle grosse potenzialità, ho scelto la seconda. Non le nascondo che a distanza, ecco, di quasi 20 anni ne sono abbastanza soddisfatto, perché quella passione poi è diventata il mio lavoro anche tuttora, e devo dire che in un modo o nell'altro credo che mi sia andata meglio che se avessi invece continuato la carriera di giornalista.
0: Invece, per quel che riguarda proprio questo romanzo, dicevamo che appunto è stato scritto addirittura 20 anni fa, ma chi sono i suoi lettori ideali? Cioè, lei si rivolge a coloro che sono giovani oggi o a coloro che erano giovani 20 anni fa?
1: Questa è una domanda che mi è stata fatta spesso. In realtà, quando lo scrissi, volevo semplicemente rivolgermi ai miei coetanei di allora, raccontare delle cose che potevano essere comuni, in cui ognuno di noi, diciamo, si poteva ritrovare magari con piacere. Negli anni però, ecco, essendo passati insomma un bel po' di anni, mio malgrado è diventato l'hanno definito quasi un romanzo del passato prossimo. Adesso a me farebbe piacere che si rivolgesse non solo ai ragazzi di ieri, ossia i miei coetanei di oggi, ma anche soprattutto ai ragazzi di oggi. Perché ho notato anche negli ultimi anni, soprattutto nel mio lavoro, che molti ragazzi di oggi, 17, 18, 20 anni, non hanno ben chiaro come poteva essere la nostra quotidianità dei ragazzi di ieri. E siccome adesso si fa un gran parlare giustamente delle difficoltà di comunicazione fra due generazioni molto vicine, ma che sono lontane anni luce rispetto a molti aspetti della vita quotidiana, a me farebbe piacere che soltanto ragazzi diventasse una sorta di racconto che faccia piacere ai ragazzi di ieri per ricordarsi un po' come eravamo, perché a volte nel tempo si perde la memoria di certe dinamiche, ma soprattutto ai ragazzi di oggi, e potesse aiutarli a conoscerci meglio, magari a favorire un pochino la comunicazione fra, diciamo, la generazione dei padri e quella dei figli.
0: Bene, allora ricordiamo, augurandoci appunto che questo suo libro possa servire anche a questo tipo di maggiore confidenza, in qualche modo, e conoscenza reciproca. Ricordiamo il titolo del suo romanzo, che è Soltanto ragazzi, edito da Il Viandante, e grazie ad Andrea Mariani di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

anche oggi vi ho portato uno dei miei album preferiti. Si tratta di un disco che è un po' la collaborazione di tre grandissimi musicisti: il sassofonista Javier Girotto, il cantante degli Avion Travel Peppe Servillo e il pianista Natalio Mangalavite. Il frutto di questa loro collaborazione è l'album L'Amico di Cordoba, che unisce l'anima sudamericana con quella mediterranea in una fusione

0: L'ultimo brano che ascoltiamo dall'album L'amico di Cordova di Javier Girotto, Natalio Mangalavite e Peppe Servillo, anche questo di grande suggestione, è Cinema.
1: La prima scena, la stanza di una casa e poi

0: L'informazione: l'amministrazione Trump non vuole che Israele partecipi a raid aerei contro l'Iran in quanto teme di perdere il controllo del conflitto. Questo lo ha riportato la CNN citando due fonti israeliane. Il governatore dell'Andalusia Bonilla ha affermato che ad ora risultano 12 le vittime nell'incendio boschivo di Los Gallardos e ha aggiunto che ci sono 23 persone non localizzate. Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. Con questo è tutto, però vi ricordo che l'informazione torna alle ore 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi
2: Pantheon
3: in semblance of
4: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
5: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo dell'ondata di calore in Europa. Siamo alla terza di questa stagione con temperature record. Abbiamo vissuto il giugno più caldo di sempre e la situazione resterà tale ancora per diversi giorni, ma gli esperti avvertono nessuna sorpresa. Ci occuperemo anche della situazione sanitaria in Ucraina e poi dell'iniziativa a pranzo con il Papa che si svolgerà domani a Castel Gandolfo, dove il Santo Padre incontrerà 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Damiano Caprio. Cominciamo dunque dal caldo record in Europa. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi paesi europei. Tra questi, oltre all'Italia, ci sono anche regioni tradizionalmente fresche come la Francia e la Gran Bretagna, dove si prevede un record anche per quanto riguarda la durata di afa, almeno una decina di giorni consecutivi con temperature sopra la media. Secondo gli esperti c'è da aspettare fino almeno al 20 luglio per un miglioramento. Intanto molti paesi si stanno dando da fare per fronteggiare l'emergenza. Le conseguenze del caldo sono evidenti: gravi impatti per la salute, inclusi i decessi, aggravamento della siccità e incremento degli incendi boschivi, come nel caso della penisola iberica, dove, come avete sentito dal giornale radio, si contano almeno 12 morti per il maxi rogo che si è verificato nella provincia di Almeria. Tornando allo studio europeo, il documento afferma che a giugno la temperatura media in Europa occidentale è stata di quasi 21 gradi, oltre 3 gradi in più rispetto alla media calcolata dal 91 al 2020, superando anche il precedente record toccato nel 2023. Ma come li dobbiamo leggere questi dati? Lo abbiamo chiesto a Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana. Sentiamo.
6: Purtroppo come un sintomo di una patologia che è già in atto da tanti anni, ma che spesso ci rifiutiamo di accettare, di voler vedere e di considerare come necessaria da un punto di vista, insomma, di una cura che non si può più rimandare. Del resto Papa Francesco l'aveva già detto tutto nell'enciclica Laudato Si, che è del 2015, quindi non dobbiamo sorprenderci che il clima continui a mostrarci i segnali di allarme di un riscaldamento globale ormai galoppante, contro il quale l'umanità sembra addirittura aver dimenticato la priorità. Vediamo che ormai da un paio d'anni il tema ambientale è scomparso dai radar della politica internazionale. Abbiamo degli Stati Uniti negazionisti che addirittura si sono sfilati dall'accordo di Parigi, e anche in Europa un certo indebolimento della convinzione di portare avanti le politiche ambientali. Quindi c'è anche un pochino di sottovalutazione del problema.
5: Professore, qual è la spiegazione scientifica di questo trend?
6: Il riscaldamento globale, lo sappiamo da ormai più di 100 anni, è causato dall'aumento delle emissioni di gas serra in atmosfera. Vuol dire i residui della combustione del petrolio, del carbone, del gas, più la deforestazione, e ci aggiungiamo anche una parte di emissioni che derivano dall'allevamento del bestiame. Basti un numero: all'inizio dell'era preindustriale la concentrazione di CO2 nell'atmosfera terrestre era di 280 parti per milione, adesso siamo a 430, il valore più elevato almeno degli ultimi 800.000 anni, secondo i dati dei carotaggi dei ghiacci del Polo sud. Ma con altri dati che vanno più indietro, possiamo dire che da 13 milioni di anni non avevamo una tale concentrazione di CO2 nell'atmosfera, e questa è la causa del riscaldamento, cioè provoca un maggiore trattenimento dell'energia solare sulla superficie terrestre, per cui il pianeta si è già scaldato di 1,5 gradi circa nell'ultimo secolo.
5: Senta, c'è qualcosa di scientificamente non previsto nei dati diffusi in queste ore?
6: Direi di no, direi che era tutto nelle attese, nel senso che la prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Allora ci furono 71.000 morti circa in Europa, e fu quella veramente una prima grande sorpresa, perché non era mai capitato prima di avere 40 gradi in pianura padana, così come a Parigi. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati, e questa semplicemente aggiunge un tassello proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003, ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
5: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
6: La durata sta diventando maggiore oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati i record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra. Mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
5: Anche le temperature dei mari sono in aumento, ma è una causa o una conseguenza dell'ondata di calore?
6: È una conseguenza, nel senso che i mari stanno incamerando gran parte dell'energia in surplus che l'effetto serra provocato dall'uomo sta apportando in questi ultimi decenni. Poi è in grado anche però di amplificare i fenomeni estremi sul nostro territorio, perché un Mediterraneo più caldo, sono più caldi tutti i mari del mondo, ma il Mediterraneo in particolar modo si riscalda più velocemente degli oceani, e poi può diventare un fattore amplificante dei fenomeni estremi come anche le alluvioni, perché aumenta l'evaporazione della sua superficie, e quando ci sono le condizioni opportune allora le precipitazioni possono diventare più violente.
5: Quindi verosimilmente che cosa ci possiamo aspettare per il prossimo futuro?
6: A breve termine le previsioni affidabili, quelle che durano una quindicina di giorni, ci dicono che sostanzialmente il caldo non molla. Sull'Italia e su gran parte d'Europa continueremo ad avere temperature superiori alla media, sia di notte sia di giorno, quindi 35 gradi di giorno e purtroppo nelle città anche 25-26 gradi di notte. Che sono poi le temperature delle notti tropicali che creano anche un forte disagio e un rischio sanitario importante. Più in là non possiamo spingerci con una previsione di dettaglio, quindi oltre la fine di luglio possiamo dire, però ci sono purtroppo tutti gli ingredienti statistici perché con anche la ripresa del Niño sull'Oceano Pacifico che si sta rinforzando, tutto il pianeta possa avere in questa seconda metà del 2026 delle temperature molto più alte del normale.
5: In conclusione, professore, tanti paesi stanno cercando di mettere in campo azioni capaci di rispondere all'emergenza, ma che cosa possiamo e dobbiamo fare nel medio-lungo periodo?
6: Da un lato l'adattamento è una corretta risposta all'emergenza, però l'adattamento vuol dire soltanto intervenire sui sintomi e risolvere solo parzialmente i maggiori rischi. Le nostre città non sono attrezzate per sopportare un caldo così prolungato e intenso. Si possono certamente istituire i rifugi climatici, piantare delle alberate in più, favorire i parchi, però il caldo alla fine resta, bisogna mettere il condizionatore alla fine in casa per se vogliamo resistere, e magari alimentarlo con le energie rinnovabili invece che con i combustibili fossili. Però questi sono soltanto delle pezze che si mettono al problema. Bisognerebbe rispettare tutti l'accordo di Parigi, che ci dice di portare le emissioni globali a zero entro il 2050. Purtroppo la vedo difficile in questo momento storico dove si pensa più a costruire armi che a costruire pannelli solari.

0: dell'Ucraina adesso, lo facciamo dal punto di vista umanitario, perché in seguito all'invasione russa a febbraio 2022 e alla successiva guerra tuttora in corso, il sistema sanitario del paese è in grande difficoltà. Molte infrastrutture sono state distrutte, danneggiate o riconvertite a uso principalmente militare. Tanti medici, chirurghi e infermieri sono fuggiti dal paese oppure sono stati arruolati proprio per servire in ospedali civili convertiti del tutto in parte in ospedali militari. In alcune delle aree rimaste più isolate dal punto di vista sanitario è attivo un team di emergency con un progetto che ha l'obiettivo di rafforzare l'accesso alle cure mediche anche in luoghi remoti e sprovvisti di cliniche, staff e servizi medico-sanitari. Ne abbiamo parlato con Luca Rifiorati, che è proprio il coordinatore del progetto di emergency in Ucraina. Sentiamo.
1: Emergency è presente in Ucraina da circa 2 anni. Siamo operativi nelle regioni orientali del paese, in particolar modo Donetsk, Kharkiv e Dnipro. E interveniamo in comunità rurali situate a tra i 25 e i 75 chilometri di distanza dalla linea del fronte.
0: Senta, quali sono le principali emergenze sanitarie nel paese?
1: Le principali emergenze sanitarie che riscontriamo attraverso il nostro lavoro riguardano la popolazione civile che vive non lontana dal fronte, è una popolazione anziana, composta principalmente da donne, così come da persone con disabilità e con persone con problemi di mobilità. E molto spesso queste persone sono tagliate fuori dai servizi essenziali ed è per questo che noi cerchiamo di portare avanti tutta una serie di iniziative per migliorare l'accesso, e lo facciamo attraverso operatrici di comunità che raggiungono i beneficiari nelle proprie case, raccogliendone i bisogni e riferendo i bisogni stessi allo staff sanitario ancora presente nel luogo. Lo facciamo anche andando a intervenire sui presidi sanitari stessi collocati in aree rurali, quindi o rinnovandone l'infrastruttura o rifornendoli degli strumenti medico-sanitari necessari. Tutto questo sforzo è atto a garantire una continuità nelle cure e a seguire le persone in tutto il percorso di cura.
0: Come vi coordinate con la sanità locale?
1: Il coordinamento con le autorità locali è totale ed è un perno del nostro operato in Ucraina. In questo paese noi portiamo avanti un'azione di supporto rispetto al sistema che già esiste. Quindi tutto quello che facciamo è volto a rendere il sistema sanitario locale più forte, più sostenibile, più resiliente, tanto nell'immediato come nel lungo periodo. Quindi tutte le azioni sono concertate e discusse insieme.
0: Cosa possiamo dire a proposito delle emergenze sanitarie della popolazione in Ucraina?
1: Oltre alle difficoltà nell'avere accesso a servizi di medicina di base, vi sono indubbiamente altre emergenze che condizionano in negativo la vita delle persone che noi supportiamo. C'è innanzitutto un tema energetico. Visto i continui attacchi contro l'infrastruttura, spesso accade che vi siano interruzioni nella fornitura di elettricità, di acqua, e questo ha un impatto diretto sulla vita di ogni persona. Vi è poi un tema economico, infatti molte persone si sono ritrovate senza una fonte di reddito costante che li garantisca l'accesso ai beni essenziali. Infine c'è una componente di salute mentale, in quanto dopo 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, con i continui allarmi, i continui bombardamenti, la popolazione è sottoposta a una grandissima pressione. E questa pressione spesso sfocia in casi di ansia, stress profondo e attacchi di panico.
0: Parliamo adesso di povertà e di supporto ai più bisognosi, un tema poco frequentato, diciamo così, dalla politica internazionale che, come abbiamo visto con il recente vertice NATO di Ankara, sembra concentrata più sul riarmo che su altri ambiti. La Santa Sede in questi giorni, attraverso la missione permanente presso l'ONU, ha ribadito la necessità di rinnovare il sostegno ai paesi africani, a quelli meno avanzati e a quelli in via di sviluppo senza sbocco sul mare. L'occasione è stata il dibattito del forum politico di alto livello del 2026, che è stato incentrato sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. La data si avvicina e le soluzioni proposte sono state diverse: migliorare l'accesso ai finanziamenti agevolati, promuovere sistemi commerciali più equi, facilitare il trasferimento di tecnologie, supportare iniziative per quanto riguarda l'alleggerimento del debito che, come sappiamo, affligge molti di questi paesi. Serve un'azione globale per fronteggiare quella che è stata definita la più grande sfida globale, che è appunto la povertà. Una situazione che priva milioni di persone, soprattutto donne e bambini, dei servizi essenziali, come ad esempio accesso a un'alimentazione adeguata, all'acqua potabile, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a un lavoro dignitoso. La povertà costituisce una grave offesa alla dignità intrinseca della persona umana donata da Dio. Papa Leone lo ricorda nell'esortazione apostolica di Lexi Te, dedicata proprio all'amore verso i poveri, che ammonisce dall'abbassare la guardia di fronte alle persone bisognose e che considera l'eliminazione di tale piaga una priorità e un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutto questo si riflette nell'iniziativa Pranzo con il Papa, in programma domani a Castel Gandolfo presso il Borgo Laudato Si, dove il Santo Padre incontrerà 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma. Del gruppo fanno parte anche 35 bambini e l'incontro vuole essere il segno di una Chiesa aperta che rappresenta un approdo per quanti hanno bisogno. Ma per capire meglio questa iniziativa, Antonella Palermo ha intervistato Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Sentiamo.
2: Si tratta di un'iniziativa che prende un titolo bello, importante, di speranza, di accoglienza e inclusione, perché l'iniziativa si chiama A Pranzo con il Papa e quest'anno 200 persone seguite, accolte e accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che lavorano a Roma appunto sulla prossimità delle persone in condizioni di vulnerabilità saranno qui con noi a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi e poi immersi nella bellezza della natura, con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi diciamo spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
3: Ecco, quindi proprio all'insegna delle porte aperte, che non ci siano steccati, che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
2: Sì, che la Chiesa deve e sia sempre più aperta a tutti, soprattutto a chi vive una periferia esistenziale. Questo Papa Leone lo ripete più volte e anche diciamo noi leggiamo questo evento come una tappa che segue al viaggio a Lampedusa, dove appunto ha portato l'attenzione del mondo in questa piccola isola nel centro del Mediterraneo, che diventa spettatrice involontaria di migliaia di morti in mare, di morti che cercano un futuro migliore scappando spesso da guerre, povertà e ingiustizie sociali. Allora oggi qui siamo diciamo alla vigilia di un evento che si riconferma come un'occasione per ribadire che la Chiesa è aperta a tutti ed è famiglia, comunità e approdo sicuro per chi ha più bisogno in questo momento.
3: Ci puoi dire qualcosa di più sugli utenti, sulle persone che verranno a pranzare con il Papa?
2: Sono persone che arrivano da Roma e l'idea è che ogni anno questo evento accolga le persone che provengono da una diocesi diversa. L'anno scorso è toccato ad Albano, quest'anno è la diocesi di Roma che accoglie qui a Borgo Laudato Si 200 persone, ci sono rifugiati, ci sono mamme e sore con bambini, ci sono persone che hanno seguito qui da noi un corso di formazione e lavoro per persone in condizioni di vulnerabilità, quindi persone che hanno vissuto qui un loro tirocinio formativo, una loro esperienza formativa e ritornano per celebrare questo cammino che oggi guarda, diciamo, con una rinnovata fiducia all'integrazione e all'ottenimento di un lavoro. Ci sono persone con diverse abilità, insomma, ci sarà rappresentata quella parte di società e di chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno di più, che danno molto e che arricchiscono Borgo Laudato Si e mi sentirei di dire tutta la chiesa con la loro presenza e con la loro, diciamo, domanda di una visione diversa sulla società, un punto di vista diverso, un punto di vista che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
3: Ci sarà qualcuno in particolare che prenderà la parola, diciamo, ufficialmente e dirà qualcosa al Papa?
2: La messa sarà presieduta al mattino dal Cardinal Fabio Baggio e si concelebrerà con lui il prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, l'Arcivescovo di San Martin. E dopo questo momento di insieme, di preghiera, dopo la messa ci sarà un momento di rinfresco e una visita guidata condotta dagli operatori di Borgo Laudato Si per questi ospiti. Al pranzo arriverà il Santo Padre che verrà accolto ovviamente da una festosa tavolata di 200 persone, ma anche dal Cardinal Baggio, che qui è il direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si, dal prefetto per il Dicastero della Carità e da Sua Eminenza il Cardinal Reina, in quanto appunto vicario del Papa per la Diocesi di Roma.
3: Un accenno al menù?
2: Allora sì, grazie per la domanda, perché il pranzo è stato offerto con molta generosità e spontaneità da un ristorante di Roma che è l'Isola della Pizza, e anche il rinfresco della mattina è stato offerto invece dal Bar Duomo di Albano Laziale, che è qui proprio di fronte a Borgo Laudato Si e che si sentono molto, diciamo, coinvolti nel progetto, e quindi questa è una testimonianza anche molto bella di generosità e attenzione, di coinvolgimento in un progetto così importante per la Chiesa. Sarà ovviamente cucina italiana, cucina locale, e insomma ci saranno 35 bambini tra le 200 persone, quindi si è cercato di costruire un menù che piaccia a tutti e anche, diciamo, a chi arriva da altri contesti, altre culture culinarie.
3: Volevo anche tornare alla recente udienza che tutta la vostra comunità di Borgo Laudato Si ha avuto in Vaticano con Papa Leone. Se ci puoi ricordare anche quell'evento e come state ulteriormente mettendo in pratica, diciamo, l'invito del Papa nei vostri confronti e la riconferma della sua fiducia nei vostri confronti.
2: Sì, beh, insomma, il Santo Padre ama moltissimo i giardini papali e questo progetto lo segue da vicino. E se ci riferiamo alla visita del 19 giugno, a conclusione di una 2 giorni qui a Borgo Laudato Si, sì, di Borgo Dialogues, che hanno riunito imprenditori, amministratori delegati e presidenti di moltissime realtà industriali e imprenditoriali del mondo a livello internazionale su 2 giorni di riflessione appunto su temi che sono al centro delle riflessioni contenute dall'Enciclica Laudato Si, dall'Enciclica Fratelli Tutti e della Magnifica Humanitas, e insieme a questi top manager, a questi decision maker così importanti, si è ragionato su come rendere i processi produttivi, gli ambienti di lavoro più sostenibili, nel modo in cui cambiare appunto l'approccio alla natura e all'ambiente che ci circonda, sentendoci sempre più responsabili e sempre meno dominatori. Ecco, come ci diceva Francesco nella Laudato Si, abbiamo molto lavorato sul fatto che questo mondo c'è in prestito dalle generazioni future. Il rapporto tra le generazioni, per esempio, era uno dei temi cuore dei Borgo Dialogues, così come e l'ecologia integrale e la salute che passa attraverso l'educazione e la cultura dello sport. Questi erano alcuni dei tanti temi. Dopo questa 2 giorni intensa qui a Borgo Dialogues, i partecipanti hanno potuto salutare il Santo Padre e ascoltare dal Santo Padre quanto sia importante che ciascuno faccia la propria parte per fermare la crisi climatica e cambiare rotta, non solo la transizione ecologica, ma una vera e propria conversione ecologica in cui cambi il paradigma culturale e sociale, appunto, responsabile e corresponsabili del creato, creature tra le creature, ha detto Leone all'inaugurazione di Borgo Laudato Si' il 5 settembre e lo ha ribadito anche in questa occasione.
0: E dunque domani nuova tappa di questo percorso con l'iniziativa A Pranzo con il Papa che si svolgerà appunto a Castel Gandolfo. Ora ci prendiamo una pausa musicale, poi come ogni venerdì linea Cecilia Seppia per la rubrica Social Topic Trend.

0: Eccoci con Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. 335 12 43 722 il nostro numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. In collegamento con noi oggi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. Allora, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quella prima ancora, per dovere di cronaca. Dobbiamo parlarne anche stavolta perché il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata con 250.000 spettatori paganti è stato un successo su tanti fronti. Feed di Instagram invaso da reel, caroselli, il tributo dei fan è enorme, ma anche quello dei cantanti, dei colleghi di Niccolò Morricone. In particolare voglio commentare con il messaggio di Vasco, finora leader indiscusso per numero di spettatori con 225.000 paganti al Modena Park, che ha scritto: complimenti a Ultimo e alla città di Roma, ogni record è fatto per essere battuto. Insomma, c'è stato un passaggio di testimone importante tra i due artisti e i titoli dei giornali che hanno accompagnato il live del cantautore però si sono assomigliati un po' tutti, e questa forse è la critica più grande che ci restituisce il web in questa settimana, perché da una parte hanno celebrato il protagonista, dall'altra portano, come dire, un'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute. Allora, è davvero così? Dammi un tuo feedback.
1: Sì, oggettivamente è davvero così. Ha detto che quello del discorso che ha fatto Vasco è giustissimo, ogni record è fatto per essere battuto, ma oggi gli artisti, diciamo i principali artisti italiani, hanno a disposizione la possibilità di fare dei concerti in luoghi di capienze enormi. Ormai praticamente tutti fanno gli stadi. L'altro giorno ne parlavamo con il mio direttore, una volta allo stadio di San Siro a Milano ci andavano Bruce Springsteen, Bob Marley, i Rolling Stones, cioè pochissimi e molto rari. Adesso invece abbiamo almeno 6-7 artisti ogni anno che fanno un concerto negli stadi. Moltiplicato per 10-12 stadi italiani fa più o meno la stessa cifra che ha fatto Ultimo a Tor Vergata in una data unica. E non a caso nel tour dell'anno prossimo Ultimo ha già approcciato 300.000 biglietti sui tour degli stadi che farà nel 2027. Sicuramente i live, soprattutto nella parte estiva e soprattutto negli stadi, sono in grandissima salute, funzionano molto bene, ormai no, è una macchina abbastanza collaudata. Abbiamo ancora dei problemi dal punto di vista della gestione dei grandi numeri delle persone, l'abbiamo visto anche qui a Milano all'ippodromo La Maura, e ci sono stati anche al concerto di Ultimo a Tor Vergata, per cui diciamo un po' alla volta si sta andando ad affinare questa cosa.
0: Ecco, sicuramente Ultimo è un cantante estremamente trasversale, no? Abbiamo visto tante famiglie anche con bimbi piccoli a Tor Vergata, e sicuramente è stato un banco importante di prova per Roma, la macchina organizzativa della sicurezza insomma hanno funzionato. Qualche lamentela giusto sul ritorno, perché pare che i pit, cioè i vari settori, sono stati aperti tutti insieme, quindi l'onda anomala di persone ha travolto la città, e qualcuno su X ha scritto: pensavo di essere a Tor Vergata, invece mi sono ritrovato a fuggire dal Messico. Allora, a proposito di Vasco, il cantante si prepara a celebrare 50 anni di carriera nel 2027, giubileo d'oro con 10 concerti all'Olimpico. Matteo, Vasco continua a fare la storia, ad avere un pubblico che lo segue ovunque, davvero super fidelizzato?
1: Sì, Vasco è il monumento, no, della musica, ma per quello che ha rappresentato, diciamo, in un determinato periodo storico, sia quello che a cavallo degli anni 70, poi tutti gli 80 e primi 90. Cioè Vasco, che lo si ami o che lo si odi, non gli si può negare il fatto di essere stato un punto di rottura all'interno di quello che è stato il panorama musicale italiano. Esiste per un certo tipo di genere, un certo tipo di rock, un prima e un dopo, e quel prima e il dopo è il Vasco, che ha reso pop e commerciale un genere che non era tanto commerciale, magari era seguito con qualche gruppo anche importante, penso alla premiata Forneria Marconi, ma che non avevano quel grande impatto popolare che hanno avuto. Invece grazie a Vasco è arrivato poi tutta una generazione successiva di artisti che fanno quel tipo di rock lì, anche magari un pochettino più sporco rispetto al suo, ma che comunque devono tutto a Vasco.
0: Resto in tema musica perché c'è il delirio sui social per il ritorno degli Oasis, sempre nel 2027 all'Olimpico di Roma. Prima, in merito a questa notizia, circolavano soltanto dei rumors, ma è stato proprio Liam Gallagher a rispondere ad una fan dal suo account X. Questa ragazza diceva: vi prego, fate più date a Roma. E Liam ha risposto: che dici, due show sono sufficienti? Matteo, perché gli Oasis ci piacciono così tanto?
1: Gli Oasis piacciono molto alla nostra generazione, no? Quella nata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché sono stati uno dei gruppi della nostra adolescenza o tarda gioventù. Loro sono stati un po' la faccia pulita del rock inglese rispetto invece alla faccia sporca del grunge americano in quegli anni lì. C'è molta nostalgia. Sappiamo che hanno fatto i primi 3-4 dischi stupendi, poi si sono un pochettino persi per strada anche loro, anche grazie a 800 cambi di formazione che hanno avuto nel corso della loro storia. Però ovviamente il grande affetto per gli Oasis, per quello che sono stato, non, ci sarà sempre, no? Anche per quella che è la caratura dei fratelli Gallagher.
0: Il nostro tecnico Damiano Caprio ci ha messo in sottofondo Don't Look Back in Anger, allora ne ascoltiamo 30 secondi insieme.

Allora, io stavo cantando e chi dice il contrario, che non ha cantato appunto su questo ritornello, mente. Diciamo che la reunion dei fratelli Gallagher con 19 concerti lo scorso anno nel Regno Unito sta anche per uscire al cinema il 10 settembre un film su di loro, davvero un ritorno che ha segnato, come giustamente dicevi tu, la storia del rock, della cultura pop, emozionante sia chi è cresciuto cantando le loro canzoni a squarciagola, ma anche la nuova generazione.

0: Viene conosciuta in tutto il mondo e su TikTok emulata da giovanissimi per puro divertimento oppure per celebrare un successo. L'hanno fatta praticamente tutti, l'hanno fatta negli ospedali, gli anestesisti, l'hanno fatta i cittadini in Times Square, l'hanno fatta i deputati norvegesi. Ora Haaland è una specie di personaggio mitologico grazie ai social.
1: Sì, già lo era prima per quelle che sono le sue doti da calciatore. Ricordiamo che è un giocatore che fa 30, 40, 50 gol all'anno, per cui già questo c'era. Questo mi dà il gancio per dare una piccola curiosità su Norvegia. Spesso sentiamo parlare di vichinghi nella nostra iconografia e lo vediamo anche allo stadio in questi giorni. I vichinghi hanno il casco con le corna in testa. In realtà i vichinghi si vestivano tutt'altro che con le corna in testa. E invito ad andare a vedere una pagina Instagram seguitissima e molto divertente, che è quella di Guido Damini, lo storico Guido Damini, che spiega e fa vedere qual era il vero, tra virgolette, look dei vichinghi, e scommetto che chiunque rimarrà sorpreso da questa cosa.
0: Grazie Matteo per questa perla. Curioso anche l'origine di questo trend, no? Nel 2015 un capo tifoseria assiste a un coro dei tifosi del Rosenborg che, per celebrare la vittoria del campionato, dividevano il nome della squadra in tre parti, ponendo un'enfasi particolare sulla prima parte, quindi sul Raw. Da lì l'idea di creare qualcosa di mai visto prima, che unisse la tradizione e la storia degli antichi vichinghi che mille anni fa ormai remavano tutti insieme per raggiungere la riva, e poi, per accompagnare il movimento della vogata, il tifoso ha associato questi colpi di tamburo. Davvero un colpo di genio. Una brutta pagina ai mondiali invece ha riguardato il caso Balogun, scoppiato dopo che la FIFA ha congelato la squalifica dell'attaccante statunitense per far sì che giocasse contro il Belgio, a seguito, sembra, di una richiesta del presidente americano Trump al numero uno della FIFA Gianni Infantino. Raccontaci meglio, tu che sei un esperto anche di questo settore, che cosa è successo e perché la UEFA, ma non solo la UEFA, dicono che sia stata superata una linea rossa che crea un precedente, insomma, importante.
1: Sì, al di là del fatto che Trump abbia o non abbia chiamato Infantino, io questo non lo so e forse non voglio neanche saperlo, è un fatto gravissimo, perché esiste un codicillo a cui la FIFA si è appellata per togliere questa squalifica a Balogun. Però questa cosa qua ci dice una, cambia quello che è il concetto di risultato sul campo, ossia viene cambiata quella che è una decisione che, dopo il fischio d'inizio, non dovrebbe, non potrebbe nemmeno essere cambiata a norma di regolamento, perché una volta che la partita è finita, qualsiasi cosa succede dopo non può andare a modificare quello che è successo all'interno del referto di un arbitro. L'unica eventualità di fronte per cambiare questo tipo di cose è fare un appello entro mezz'ora dalla fine della partita, mezz'ora, 45 minuti, adesso non ricordo esattamente il timing. Questa cosa non è successa, c'è stata evidentemente una voglia di fare un piccolo favore alla squadra di casa, e poi, in realtà, come spesso succede in questo caso, gli dei del calcio rispondono a modo loro, e infatti gli Stati Uniti sono stati eliminati 4-1 dal Belgio nella partita successiva, con Balogun assolutamente inesistente in campo.
0: Sì, quello che hai detto tu mi fa venire in mente la riflessione di Tardelli, che ho ascoltato in TV e che ha detto, lasciando chiaramente aperta la domanda: mi chiedo cosa sarebbe successo se quel fallo giudicato pericoloso avesse portato all'assegnazione di un rigore e poi a un gol sul rigore. Allora, noi andiamo al cinema adesso. Hype gigantesco per l'Odissea di Christopher Nolan, un progetto ambizioso dalla portata monumentale, un cast eccezionale, la storia di Ulisse, che ripropone molte tematiche care al regista, quella del viaggio, quella della memoria, dell'affetto per i propri cari, un film girato interamente con camere IMAX, che, per chi non lo sapesse, sono camere molto ingombranti, molto pesanti, capaci, in grado di girare con una pellicola a 70 mm, quindi, insomma, stiamo parlando davvero di tecnologia importante, che però garantiscono un'esperienza visuale immersiva. Colonna sonora ispirata alla musica dei tempi antichi, anche il montaggio è analogico in pellicola, le location sono reali, ormai

0: Ci siamo perché il film debutta al cinema il 16 luglio, quindi insomma dobbiamo aspettare ancora un po', però sembra che questo film abbia tutte le carte in regola per essere davvero un grande spettacolo cinematografico.
1: Questo sicuramente, come ogni film di Nolan peraltro. Aggiungo un piccolo dettaglio, anche gli effetti speciali sono ridotti al minimo, per farvi capire, Polifemo è stato realizzato con un robot in animatronic, per cui, e quindi anche in quel caso non è stato fatto in modo digitale. Io sono uno dei pochi che al mondo che ama pochissimo Nolan come regista, per cui sono abbastanza curioso di vedere che come tratterà quella che è di fatto una delle opere fondative della cultura, diciamo, mediterranea, ossia l'Odissea. Sono molto curioso perché un film di 3 ore su questa cosa qui può nascondere dei rischi, può essere ovviamente molto bello visivamente, tutti i film di Nolan sono belli visivamente al di là di quelle che poi possono essere le storie che racconta. Vediamo che ho un po' la sensazione che si andrà un po' a intorcinare da qualche parte, però magari è solamente un preconcetto mio.
0: Per ora ci godiamo Anne Hathaway e tutto il resto del cast che sfilano sui tappeti rossi, insomma, per la promozione di questo film. In tendenza il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, video della cerimonia, della festa, immagini a Marcord tra Eros e Michelle, i genitori di Aurora, che sembrano essere ancora molto legati. E poi una cosa curiosa, cioè la sera del matrimonio è uscito il primo EP di Aurora con 5 brani che raccontano questa storia d'amore. Lei ha scritto sui social, forse non so, per giustificarsi quasi, almeno così è sembrato: questo disco non nasce dal desiderio, dalla voglia di fare musica, ma dal desiderio di dare forma a ciò che esisteva già. Ora, lei non nutre particolare simpatia tra il pubblico social, però mi chiedo, è un'esigenza dei figli d'arte a un certo punto imitare i genitori? È una forma di tributo, la via più facile per affermarsi?
1: Ma non lo so, perché molto spesso è anche vero il contrario. Abbiamo tantissimi figli d'arte molto famosi che hanno deciso volontariamente di fare una carriera molto diversa da quella di proprio genitore, per evitare di andare a scontrarsi con quello che è il paragone diretto, per cui non lo so. Lei è comunque una persona molto molto gentile, molto carina. Io trovo sempre molto gradevole quello che fa anche sui social, per cui non so, non ci vedo della malizia in questo caso.
0: Allora, Abtech, colosso cinese del tech, ha lanciato gli automi da compagnia. Si tratta di robot affettuosi, bellissimi, che camminano, parlano, imparano a conoscerti sempre meglio e a rispondere anche ai tuoi bisogni, insomma, perché sviluppano la capacità di dirti esattamente ciò che ti serve. Un po' inquietante questa cosa. Comunque, sono realizzati in silicone con una texture che imita la pelle umana e soprattutto assicurano compagnia emotiva anche, insomma, a chi vive da solo, no, in solitudine. Prezzo di partenza $17,600 fino a 9 volte di più in base al modello. Che mi dici, Matteo? Anche tu come me lo trovi un po' inquietante?
1: Beh, chi di noi non ha 20.000 euro da investire per avere un robot affettuoso in casa?
0: È coccoloso, è super coccoloso.
1: È super coccoloso. Non lo so, mi sembra di vedere un po' Artificial Intelligence di Steven Spielberg, se dobbiamo parlare di film come stavamo facendo prima, solo che adesso sta diventando abbastanza reale. È vero che l'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle nostre vite, però una cosa del genere mi sembra abbastanza ridicola. Poi magari sarò smentito dal fatto e dai fatti, e da qui a 10 anni tutti in casa avremo un robot coccoloso che ci fa le carezzine quando andiamo a dormire, però non lo so, al momento mi sembra abbastanza inquietante, ecco.
0: Sì, e ribadiamo che insomma niente può superare, come dice anche Papa Leone, l'empatia, la vicinanza tra gli esseri umani. Allora, cambiamo un po' tono, perché è tornato in tendenza la vicenda del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita la 22enne Sofia Barberi. La vittima, tanto per ricordare i nostri radioascoltatori, è stata investita e uccisa insieme a un'amica rimasta gravemente ferita da un'auto guidata da una ragazza, insomma anche lei giovanissima. L'episodio ha scosso profondamente l'opinione pubblica per via del comportamento di un giovane, per giunta un amico della conducente e passeggero del veicolo, che ha girato un video shock subito dopo l'impatto mentre l'amica si trovava a terra. Ha ripreso la scena con lo smartphone, ridendo, pronunciando frasi agghiaccianti che non sto qui a ripetere. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Il fatto è che quel video ha scatenato un'ondata di sdegno, indignazione collettiva, oltre alle minacce dirette al ragazzo, autore del filmato, che poi proprio questa settimana ha postato un video da Malpensa in cui dice, come annunciato precedentemente, che lascia l'Italia perché vittima di bullismo e di odio online. Matteo, di fronte a che fenomeno siamo?
1: Di fronte a quella che chiamo dipendenza da e protagonismo da social, ossia questo voler testimoniare direttamente qualsiasi cosa con un video e poi conseguentemente essere commentato per quello che hai fatto. Lui ovviamente ha fatto una cosa che va da sé, è inutile neanche commentarla. Non penso che ci sia una persona al mondo che sia d'accordo con quello che ha fatto, però è altrettanto vero che stiamo parlando di ragazzi che probabilmente si sono non si sono resi conto della stupidaggine che stava facendo e che quindi poi non è neanche giusto andare a, diciamo, passare dalla parte del torto arrivando a minacciare lui. Cioè, lui ha fatto un errore, sì, ha fatto un errore, ci sarà un processo, immagino, o un qualcosa del genere che decreterà questo errore, basta, finisce lì. Aggiungere altre cose a questa roba qui diventa poi dopo sbagliato, perché diventiamo noi stessi carnefici di una cosa in cui non dovremmo centrare, non dovremmo metterci becco.
0: Sì, diciamo che si entra in un circolo veramente pericoloso. C'è sicuramente la spettacolarizzazione del dolore e la caccia ai click, come dicevi tu. C'è anche un fenomeno che è la derealizzazione da schermo, cioè la tendenza a mediare la realtà attraverso lo smartphone. Non so se ti ricordi, ma lo abbiamo visto anche con il rogo di Crans Montana, no? Tutti questi ragazzi che davvero erano intrappolati nel fuoco, che invece di scappare filmavano in modo compulsivo e quasi folle. Cioè, come se la tragedia viene percepita come un contenuto da riprendere e non come un dramma umano in corso. Chiaramente quello che lui ha detto, le frasi che ha usato sono incommentabili, come hai detto te ha sbagliato, però insomma c'è anche questo aspetto, cioè si tende a mediare la realtà, a mettere uno smartphone tra noi e quello che sta succedendo. Super virale sui social i reel del podcast di Vittoria Cabello, soprattutto le clip con l'attore Alessandro Borghi. Si chiama Fuori di Cabello, appunto, ed è un video podcast prodotto da Dopcast. Numeri da record per la conduttrice, oltre 85 milioni di streaming e visualizzazioni sui social. Quali sono secondo te i motivi del successo di questo format?
1: Sicuramente, e io qui faccio un piccolo favore a un amico che però non sto pubblicamente a citare, che fa parte del cast degli autori del podcast di Vittoria Cabello, sicuramente è scritto molto bene. Esiste, diciamo, una grande fascia di pubblico, e anche qui mi riferisco alle persone della mia età, 40-50 anni, che sono quella che chiamavamo la MTV Generation, che conoscono bene Vittoria Cabello e l'hanno seguita, e per cui lei rappresenta ancora qualcosa. Questo, sommato al fatto che lei per motivi anche di salute è stata molto lontana dalla televisione per diversi anni, mm-hmm, ha fatto sì che sia creato un vero hype nei confronti del podcast, che in realtà sta andando già in onda da qualche mese. Questo ha funzionato bene, è stato un passaparola, magari all'inizio un pochettino più contenuto, ma che poi è andato a crescere. Non dico che è paragonabile agli altri grandi podcast italiani come per esempio Tintoria o Pablo Trincia, però ci si sta avvicinando.
0: Senti Matteo, c'è Stefano De Martino che, come sappiamo, sarà il conduttore nonché direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, che ha già cominciato a dare delle novità in merito. In particolare ci sarà una serata performance che poi darà la possibilità di scegliere il cantante che rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Che ci dici? Dici qualcosa di più.
1: Allora, sì, lui era una cosa di cui si vociferava da qualche mese, è stata la confermata settimana scorsa la presentazione dei palinsesti della RAI. Io, per quanto voglio molto bene a Stefano, che trovo veramente bravissimo a fare quello che ha fatto e soprattutto a inventarsi questo tipo di carriera, non amo questa cosa. Nel senso, non voglio sembrare un vecchio trombone conservatore, ma non credo che fosse necessario creare una serata apposta per l'Eurovision che esuli. Poi in che modo la fai, quali sono i criteri di valutazione, non lo so, ho qualche perplessità. Mi sembra di capire che sia, diciamo, un'idea nata insieme a Ferraguzzo, che è il manager dei Maneskin, che sta aiutando Stefano De Martino nell'allestire questo Festival di Sanremo, e qui ne capisco un po' il senso. Cioè, i Maneskin erano perfetti per vincere l'Eurovision, al di là del fatto che vincessero o non vincessero Sanremo. Quindi io penso che quello sia stato il punto di partenza per fare questa cosa.
0: Probabilmente
1: Vedremo gli ascolti, perché sugli ascolti di quella serata lì ho qualche perplessità.
0: Probabilmente sì, come dici tu, dietro c'è una strategia, e Stefano sta cercando anche di assecondare un po' quelle che erano le richieste del pubblico, no? Ti ricordi quando c'era Lucio Corsi che appunto doveva andare all'Eurovision? Vabbè, comunque avremo sicuramente modo da qui al prossimo febbraio di parlare con te di Sanremo. Io intanto ti ringrazio per essere stato con noi, grazie a Matteo Valsecchi.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Restate lì perché tra 15 secondi c'è il GR Flash.

L'informazione: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, questo lo scrive Donald Trump, che però sottolinea: abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. È di 12 morti il bilancio dell'incendio scoppiato nella zona orientale di Almeria, Los Gallardos in Spagna. Altre 8 persone sono rimaste ferite, 4 delle quali in modo grave, e trasportate in elicottero all'ospedale di Siviglia, evacuati a meno in 1000. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Meta però afferma di aver messo in atto misure per tutelare le persone più fragili. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18:00.

0: Para mim, o importante é sentir vocês felizes, mesmo que a gente...
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dallo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Sentiremo il cardinale de Mendoza, che ci parlerà appunto della visione sportiva di Papa Leone e della sua attenzione allo sport come strumento, come esperienza, ecco, forse è meglio, di evangelizzazione e di crescita spirituale.
2: Il prefetto del Dicastero per l'educazione e per la cultura,
3: che è appunto il referente sportivo.
2: Dentro questo Dicastero c'è Atletica Vaticana, di cui tu sei presidente.
0: Eminenza, innanzitutto grazie di questo dialogo sullo sport che sta dimostrando sempre più, devo dire, in tutto il mondo un linguaggio culturale alla portata di tutti, non solo dei grandi atleti ma anche delle persone, diciamo così, normali. Nei giorni scorsi si è svolta a New York la iconica maratona, la maratona più famosa del mondo. Ecco, la maratona è più di una corsa sportiva, è una metafora della vita, non solo per chi la fa ma anche per chi l'assiste. Ecco, le volevo chiedere una sua riflessione, un suo pensiero su questa idea della maratona come qualcosa di più di un evento sportivo.
4: Grazie Giampaolo, mi dà l'opportunità di pensare a quella volta in cui io stesso ho visto la maratona di New York. E vedendo la città in festa, perché New York come si trasfigura nel giorno della maratona, con bande musicali, gente che viene di tutte le parti del mondo, i grandi incontri, gli applausi, la città veramente si trasfigura. E vediamo che gran parte degli atleti, nella sua diversità etaria naturalmente, sono persone a mezzo della propria vita. Persone che a un certo momento, dopo aver vissuto, incominciato a costruire le sue carriere professionali, avere i primi figli, sposati, a un dato momento fanno questa sorta di prova di vita che è una maratona. Prova di vita perché? Senz'altro perché l'esigenza di una maratona ritira le persone di una comfort zone e dice non ti puoi conformare a una vita seduto, tu stesso hai bisogno di metterti ancora in gioco e dire che sei vivo. Ma il bisogno di una maratona, la chiamata profonda di una maratona, intercetta necessità più profonde che non sono solo fisiche, una prova di vitalità, ma anche una prova di vita interiore, nel senso che una maratona è fatta dagli assetati, dai cuori inquieti, che hanno il desiderio di respiro, che si mettono in cerca di ragioni di senso, di verità, di bellezza, di superazione, di resilienza. E tutto quello noi possiamo dirle, no, non dobbiamo avere paura della parola, tutto quello è ricerca spirituale, è ricerca spirituale. Allora uno si mette alla maratona non soltanto come sfida fisica, ma anche come opportunità di crescita spirituale. E nella maratona di New York, alla fine noi vediamo questo. Vediamo le persone dopo un grande sforzo, tutta la immensa fatica, e pensiamo cosa giustifica un sforzo sovrumano come una maratona in quell'età? Cosa può giustificare? Non è la medaglia che trasportano per la città il giorno dopo, è senz'altro qualcosa che funziona come una risposta che è data al cuore, che alla fine tu puoi cercare, tu sei un ricercatore, mentre sei vivo deve dare le ragioni profonde della propria esistenza.
0: Ecco dunque, Eminenza, lo sport anche come percorso umano, anche ascetico addirittura, perché per preparare la maratona di New York o qualsiasi altro servono 4-6 mesi in cui, come dice lei, una persona di mezza età si alza alle 4 del mattino perché poi deve lavorare o la famiglia per allenarsi. Ecco, quindi, ma non è forse sottovalutato, se mi posso permettere, lo sport da questo punto di vista, no? È più facile fare una crescita con la letteratura, con il cinema, con la musica. Lo sport può assumere, secondo lei, una dignità simile a queste altre espressioni culturali e artistiche?
4: Sono d'accordo con lei, Giampaolo. Penso che per troppo tempo ha vinto una visione dello sport troppo collegata alla dimensione soltanto fisica. Il sport come una modalità, in un certo modo, parallela, separata delle dimensioni della vita, mentre di solito la letteratura si sa che promuove la ricerca interiore, ci dà una conoscenza di noi stessi, ci mette in rapporto con le piccole e le grandi domande. Noi non associamo al sport questo patrimonio, invece lo è. Lo sport ti mette in rapporto con le grandi domande di senso della vita. Lo sport ti apre alla dimensione di trascendenza. Lo sport crea silenzio, ti mette in contatto con un'ascesi che ha sempre una natura religiosa, perché è una relativizzazione critica delle tue abitudini e anche una superazione dell'io, perché ti dice: tu puoi contare meno, c'è qualcosa di più grande per la quale vale consegnare la vita. E nello sport tocchiamo questo con mano, la certezza che c'è qualcosa di più grande per la quale vale la pena sacrificarsi. E se questo non è una scuola spirituale, non so cosa siano le scuole spirituali.
2: Per tutto questo che lei ha finora detto, quindi è giusto che in Vaticano lo sport sia inserito nel dicastero della cultura e dell'educazione? Ecco, lo sport ci può educare.
4: È il luogo ideale per iscrivere una realtà come l'Atletica Vaticana e lo sport in Vaticano, perché lo sport è cultura. E la cultura non è ornamento, non è distrazione, intrattenimento. La cultura è una ricerca sensibile del senso. La cultura è l'arte di essere insieme, di costruire compagnia nelle diverse espressioni umane e alla fine rendere ogni persona più consapevole del suo destino, della sua vocazione, della sua chiamata. Questa è la cultura. E che lo sport sia un'educazione alla speranza è ovvio, perché quando una persona si mette in movimento, si mette alla ricerca di un qualcosa che all'inizio la persona non può non sapere, non riuscire a individuare, a dargli un nome, ma dopo piano piano capisce che è l'incontro profondo con se stesso, che è una disponibilità per un ascolto più profondo che la propria pelle, che è un intercettare una realtà che viviamo insieme agli altri.
0: Ecco, una delle esperienze più belle che stiamo vivendo nello sport, non solo con la piccola Atletica Vaticana ma anche con i media vaticani e con il Dicastero, appunto, è quella dell'ascolto delle storie di sport, dei grandi campioni ma anche degli amatori. E sono, devo dire, la testimonianza più forte, più vera, perché ci sono storie di riscatto. Penso alle grandi storie degli atleti paralimpici con varie disabilità, fisico, anche intellettivo e relazionale. Ecco, lei, Eminenza, nella sua esperienza ha incontrato qualcuna di queste storie sportive che l'hanno particolarmente colpita?
4: A me colpiscono siano le storie anonime, per esempio vedere all'improvviso in una piazza di Roma, e questo grazie a Dio si vede spesso, un bando di ragazzi con pallone, e questo ancora è possibile vedere nelle piazze. Quello è bellissimo, perché è la soddisfazione di essere insieme, di muoversi, di giocare, di commemorare insieme cose semplici che non sono cose materiali, perché lo sport ha una dimensione materiale, ma non è materiale, è altrove il suo significato. Per esempio, vedere questo su una piazza è una grande gioia, ma anche storie individuali. Mi ricordo sempre di una frase che ho ascoltato a Nelson Évora, grande atleta. Lui diceva: quando salto, salto verso l'infinito. E ha detto questo come fosse il suo segreto. È vero, la superazione non ha una meta visibile. La superazione è questo confronto con l'invisibile.
2: A storie di sport, una cosa che vogliamo sempre mettere in evidenza è che qualsiasi disciplina sportiva, sia quella di gruppo che quelle individuali, comportano sempre aver dietro una squadra.
5: Questo mi fa apparire lo sport molto simile al cammino di fede, al cammino di comunitario.
4: Lo sport è biologicamente comunitario. Anche quando uno lo pratica in solitudine, per esempio fa la sua corsa, ma lo fa sempre in rapporto con gli altri. Un rapporto che può essere tangibile o può essere invisibile, ma è un nesso fondamentale. Allora lo sport è un laboratorio di comunità, ci insegna a stare insieme, a capire per esempio una dimensione importantissima della vita che tante volte va dimenticata, che è il limite. È un'educazione all'integrazione positiva del limite. Il limite, la regola, non è un ostacolo alla nostra libertà. La regola è un potenziamento della nostra libertà. E quello vale anche per tutti i limiti che sono lavorati, che sono integrati e possono dopo aiutare ognuno di noi. Questo mostra come lo sport è una scuola di comunità, nel senso che le regole di una modalità non sono io che le invento, le grandi realizzazioni è un momento di comunità. E si deve dire anche che oggi, per esempio, nelle scuole, dove tante patologie di salute mentale occorrono, con i giovani catturati dagli schermi, dalla immensa solitudine dei schermi, lo sport è un'esperienza di redenzione, è un'esperienza che ti butta dentro di un rapporto, ti insegna la gioia, la bellezza dei rapporti.
0: A metà giugno abbiamo avuto la gioia, la bellezza di partecipare al Giubileo dello Sport, che è stato appunto organizzato proprio dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, con un convegno internazionale e con la parola di Papa Leone, che è un Papa sportivo, devo dire, particolarmente sportivo, e devo dire che uno dei suoi primi atti è stato anche l'accoglienza del Giro d'Italia, che è passato quest'anno storicamente in Vaticano nell'anno santo. E in quell'occasione è stata benedetta e consegnata al Dicastero e anche all'Atletica Vaticana la Croce degli Sportivi, che sarà un po' uno dei segni anche delle ormai prossime Olimpiadi di Milano Cortina. Ecco, le volevo chiedere una riflessione su questo, a partire proprio dal Giubileo, dal Papa particolarmente attento allo sport, ma lo era anche Papa Francesco, ricordiamo le sue parole e le sue esigenze, e anche quest'idea delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che stanno per avvenire anche in un'esperienza di pace, speriamo.
4: Papa Leone non solo ha alle spalle l'esperienza sportiva, ma ha soprattutto la grande comprensione del significato e delle possibilità dello sport nell'evangelizzazione. Perché è un spreco non abbracciare lo sport come uno dei luoghi prioritari dell'evangelizzazione, dove si intercettano le domande fondamentali delle persone. Lì chi ha occhi può vedere cos'è la ricerca, perché le persone si muovono, qual è la ragione profonda di quella corsa. Non comincia e finisce in se stessa, espone un cuore che pulsa, espone un desiderio che è più grande della somma di noi stessi. Allora Papa Leone è molto consapevole delle possibilità dello sport nel campo di evangelizzazione e lui vuole sviluppare questa dimensione, che è già oggi la principale manifestazione culturale del mondo. Allora la Chiesa deve abitare gli spazi sportivi, l'esperienza sportiva, e abitarla anche con le proposte di evangelizzazione. Certo, per noi il simbolo per eccellenza, che mostra come il Verbo di Dio è la chiave per spiegare e illuminare il mistero dell'umano in tutte le sue dimensioni, è la croce di Cristo. E grazie a Dio dall'inizio si è sempre associato la presenza della croce alle realizzazioni delle Olimpiadi e delle grandi concentrazioni di giovani. Per esempio, alla GMG di Lisbona questa croce era presente. E allora questa croce torna, è stata con noi al Giubileo e adesso parte per le nuove Olimpiadi. E questo pellegrinaggio della croce, che è simbolico perché è di quella croce benedetta dai papi, ma è anche il simbolo del pellegrinaggio della croce che ogni atleta realizza in se stesso, in questa croce che sta tatuata nel proprio cuore, quando pratica le diverse modalità sportive. Allora la croce che ci parla del sacrificio, della rinuncia, dell'abnegazione, dell'ascesi, ma anche della donazione di amore, perché la croce noi la capiamo soltanto come la più bella storia di amore. E alla fine la cosa più importante è far diventare ogni modalità sportiva una grande storia di amore.
5: Ecco, eppure in questo grande mondo che è lo sport, ci sono anche gli appassionati, e spesso la passione per i propri colori, per la propria squadra, si manifesta in opposizione, in scontro.
4: La cosa bellissima è questa, che ognuno di noi può avere una squadra del cuore e quello va benissimo.
5: E anche lei ce l'ha una squadra del cuore.
4: Senz'altro, il grande Benfica è la mia squadra di cuore, lo era del mio papà e adesso con Mourinho è una ragione in più per essere benfichista. Ma il fatto di ognuno avere la sua squadra di cuore deve essere una celebrazione del significato comunitario della bellezza dello sport e non una chiusura o un motivo per la pratica della violenza e dell'annullazione del diverso, degli altri. Avere il cuore abitato da una gioia deve darci la capacità di ospitalità nei confronti dell'altro che la pensa in modo diverso, che la sceglie in un altro modo, ma che alla fine è un contributo necessario all'unica grande festa sportiva.
5: Ecco, Minenza, per un'ultima domanda, e ringraziandola di essere stata con noi alla Radio Vaticana Storie di Sport, il microfono al presidente di Atletica Vaticana,
6: di tamburi,
5: Giampaolo Mattei.
6: Guardi, io mi permetto di chiederle un suggerimento. Ci ha parlato della visione di Papa Leone. Io ricordo che nella prefazione del libro Giochi di Pace, appunto sulle Olimpiadi di Parigi, Papa Francesco si definì allenatore del cuore di Atletica Vaticana. Allora io mi rivolgo a lei, prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, come allenatore spirituale. Quale consigli potrebbe dare non solo ai suoi atleti di Atletica Vaticana, ma a chi vuole praticare sport per viverlo nella maniera giusta? In realtà già ce li ha dati, però con quella pillola finale magari può incoraggiare qualcuno a vivere lo sport come esperienza spirituale, non solo alla ricerca di un record.
4: L'energia che ci fa muovere è la fiducia. Quando un atleta insicuro, che ha coscienza anche di un cammino lungo e esigente che deve fare, quando affronta se stesso ha bisogno di fiducia, e i grandi allenatori, i grandi maestri spirituali alla fine della nostra vita sono quelli che ci hanno guardato e non hanno visto la pietra dura ma hanno visto il capolavoro, cioè nello sguardo di chi ti vede c'è tutto, c'è il momento attuale dove sei, ma c'è anche le possibilità nascoste, e scoprire e affidarsi, dire fiducia, perché arrivi alla condizione di capolavoro è qualcosa della quale ogni uomo, ogni donna ha bisogno di sentire nel proprio cuore. Tu arriverai alla condizione di capolavoro. Questo è qualcosa che anche nell'esperienza sportiva si tocca e è una delle cose bellissime.
2: E insomma, ognuno di noi è un capolavoro quando si mette in gioco attraverso lo sport, soprattutto la corsa, no? Siamo partiti da quello.
3: Sì.
2: Il mio grazie e il nostro grazie, credo di interpretare anche il tuo pensiero, Giampaolo Mattè.
3: Assolutamente.
2: E a Damiano Caprio che ha messo in onda questa lunga intervista. E ancora un grazie a Emiliano Morbidelli,
3: che è qui in studio con noi. Anzi, gli volevo chiedere questa, un pensiero, poi parleremo più a lungo della sua corsa a New York il 2 novembre scorso, alla maratona, ecco, della dignità che il cardinale De Mendoza ha dato alla maratona, allo sport come metafora di vita, ma anche come esperienza di crescita umana e spirituale. Ecco, ora la domanda è diretta, adesso mi guarderà male, ma quando ti fai i 42 km e 195 metri, l'esperienza è davvero anche spirituale o sei troppo alle prese con i dolori al polpaccio, alla gamba, alla schiena, al braccio?
7: Allora, di nuovo buongiorno. Quello che dici te, Giampaolo, è giusto, perché quando tu corri in 42 km e 195 metri parti con una preparazione che tu sai quello che devi fare e non devi sbagliare, però anche lì devi coccolare il cuore credendo in qualcosa che va al di là
3: della prestazione fisica,
7: della prestazione
3: vera e propria,
7: fisica, e chiedi aiuto a tutti. E come dice la nostra preghiera, aiutami al 35esimo quando le gambe cominciano a vacillare. E quindi diciamo che hai tanti chilometri, hai tante ore per pensare, riflettere, aggrapparti a quelle speranze e sperando che qualcuno dall'alto corra a fianco a te per sorreggerti nei momenti di difficoltà.
3: Perché è davvero una prova di vita la maratona,
7: sì,
3: no? È una piccola
2: a tutti gli effetti, diciamo, siamo nel campo dello sport estremo, perché sono distanze, ce ne sono anche più lunghe. Noi abbiamo anche intervistato chi fa l'Iron.
3: Come no? C'era Rino Alberto Bellapadrona la scorsa settimana che ci raccontava del triathlon, no?
2: Ecco. Però la maratona tradizionalmente è la prima gara che va oltre i limiti. E il cardinale De Mendoza, che è Tolentino De Mendoza, diceva: è un modo per sentirsi vivi, è una gara per cuori assetati, per cuori inquieti. E particolarmente si adatta alla tua esperienza di quest'anno, perché hai avuto qualche difficoltà, stavi quasi per non gareggiare.
7: Allora, io fino a un mese dalla maratona avevo fatto tutto preciso, i lunghi come andavano fatti e tutto quanto. Quindi a un mese dalla maratona mi è uscito un dolore, che questo dolore praticamente è come se mi è crollato il mondo addosso. Uno dice, parli di sport a livello amatoriale, però quando credi un qualcosa ci credi, la porti col cuore, perché sono dei sacrifici che non solo tuoi, ma anche chi ti sta accanto, la famiglia, la figlia, la moglie.
2: Anche perché ricordiamolo che partecipare alla maratona di New York, tu ce l'hai detto prima fuori della trasmissione, è anche un impegno economico.
7: È anche un impegno economico che bisogna sostenere e condividere con la famiglia. Perché è il bello di quando fai queste trasferte è anche questo, coinvolgere anche la famiglia e non essere solo ma insieme. Quindi e insieme sono stati loro che mi sono stati vicini in quest'ultimo mese che io non potevo correre, cercavo di pedalare alle 3 di notte, alle 3 e mezza di notte per cercare di illudere.
3: 3 e mezzo di notte ha detto, cioè sottolineo il passaggio nel caso fosse sfuggito ai nostri ascoltatori.
7: Perché almeno mi illudevo che avevo fatto qualcosa al corpo per sempre rimanere aggrappata a quella speranza che il 2 novembre di partecipare. Giampaolo mi chiedeva almeno un giorno sì, un giorno no,
3: di non partecipare.
7: Lui mi chiedeva cosa hai deciso, ma io avevo letto tra le righe: stai buono perché ti conosco, stai fermo. Però lui carinamente mi diceva: cosa hai deciso? E la mia risposta era: deciderò il sabato notte o la domenica mattina. Che io per stare in griglia col pettorale 4600 dovevo stare in griglia alle 6 di mattina per partire alle 9:10 perché stavo nella prima wave.
2: La prima onda,
7: partiti diciamo i professionisti, poi c'era l'onda.
2: Partivate voi, certo.
7: L'onda noi. E quindi anche lui mi chiedeva cosa dici.
2: solo non rischiare, insomma,
7: di non rischiare,
3: sì, ero più prudente, diciamo.
2: Senti, il bello della maratona di New York è che dal primo che arriva e la vince all'ultimo che arriva, non so, dopo 10 ore o
3: dopo tanto tempo,
2: ci sono anche, insomma, ognuno di voi ha ricevuto l'applauso dei newyorkesi che affollano
3: probabilmente
2: tutto il percorso,
3: l'ultimo come il primo, se non di più, alla fine.
2: E allora, ecco, questo urlo continuo per tutti i 42 chilometri e 195 metri
3: che
2: la distanza tra Maratona e Atene.
3: E Atene, sì.
2: La riviviamo attraverso il brano musicale che Gianpaolo Mattei ha scelto.
3: Ma guarda, è bellissimo questo brano, secondo me. È di Simon & Garfunkel, che sono due newyorkesi, quindi siamo lì. Un cuore a New York. In realtà non è loro la canzone, è di Gallagher e Lyle, ma loro l'hanno reinterpretata ed è proprio un concert in Central Park dove arriva la maratona.
2: Sentiamo.

ci sta bene ascoltare Virtù in Gioco, cioè che è il modo in cui, con cui la nostra amica e collega Mara Miceli ci racconta dello sport. Io direi di

0: e sportive corrono insieme sullo stesso sentiero, quello della vita. La corsa e la perseveranza. Era l'ultima curva. Le gambe bruciavano, il fiato era corto. Avrebbe potuto fermarsi, nessuno l'avrebbe giudicato. Ma lui sapeva che la vera vittoria non è arrivare primo, è non mollare. Ogni passo un atto di fiducia, ogni respiro una preghiera silenziosa. Così è la vita cristiana, una corsa dove non conta la velocità, ma la perseveranza. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, diceva San Paolo. E allora il traguardo non è una linea bianca, è la meta che ci attende, oltre il tempo.
1: Abbiamo ascoltato Mara Miceli, che poeticamente, spiritualmente ci racconta lo sport, in questo caso la corsa. Ha detto che una persona in difficoltà, per un infortunio, per la stanchezza, si può anche fermare. Tu a New York sei andata avanti fino alla fine con il permesso della moglie, abbiamo stabilito questa cosa, assolutamente. Perché il Cardinale de Mendoza ci ha detto all'inizio, cioè, qual è la giustificazione? Non è la medaglia che tu hai portato qui in studio, che è bellissima tra l'altro, di New York, non è solo la vittoria di una medaglia, c'è qualcosa di più nel correre 42 km, 195 metri, quando non si è al massimo della forma.
2: Perché in questi momenti, come è stato ascoltato prima, qualche secondo fa, non è il tempo, sono arrivato o la posizione, è credere in se stessi e lasciare un messaggio che qualsiasi cosa si fa, che può essere lo sport o la vita, se si crede in se stessi si taglia quel traguardo anche con i giusti tempi che servono. Io ho voluto cercare di portare a casa quel traguardo perché c'era mia figlia al 42esimo e volevo lasciare un segnale anche a lei, perché sta nella fase di 10 anni, sta nella fase di crescita, quindi è una spugna, e far capire che nella vita bisogna credere in qualcosa per tagliare quel traguardo, che non sempre vincere, però devi raggiungere quel traguardo.
1: Continuiamo a parlare di maratona, fra l'altro tornando però in Italia, perché abbiamo il collegamento telefonico, un ospite gratitissimo, un amico, lo sottolineo, che da Firenze è Matteo Del Perugia. Benvenuto a Radio Vaticana, Matteo.
3: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci Matteo. Allora Matteo è un maratoneta, anche lui è un maratoneta, ma ci racconterà una storia particolare, perché una delle esperienze di Atletica Vaticana è quella di promuovere in alcune città, alla vigilia delle grandi maratone, la messa del maratoneta, che non è altro che una messa a cui i maratoneti vengono invitati, anche perché il giorno dopo è complicato tra gli orari, gli spostamenti, poter partecipare alla messa. E nasce a New York nel 2007, e Matteo, guardando appunto la messa a New York, ha deciso, ma ce lo racconterà meglio lui, di organizzarla a Firenze nel 2013, mi pare. Poi con la nascita Atletica Vaticana ci collaboriamo con grande fraternità, ma la domanda è: Matteo, ma cosa ti è venuto in mente? Invece di correrla hai organizzato la messa, è più facile.
3: Sì, in pratica con l'inizio, in qualche modo, l'avvicinamento al mondo del polismo e dei maratonesi, uno in qualche modo si lascia coinvolgere. Quindi io avevo già partecipato a qualche maratona di Firenze e uno comincia a sognare, comincia a navigare su internet e lessi di su un blog di questa persona che aveva partecipato alla messa del maratone, alla messa il giorno prima della maratona di New York, ecco, erano i 2010-2011, quegli anni lì. E così tramite amici mi venne in mente, ecco, di proporla all'Arcidiocesi di Firenze, che l'accolse subito, e quindi di conseguenza alla Firenze Marathon. Dopo un anno, in pratica, ecco, l'anno successivo questa idea si realizzò nella Basilica di Santa Croce, ecco, non sapendo praticamente niente di quante persone avrebbero potuto partecipare, ecco, e pian pianino si incominciò, ecco, a vedere questi podisti che si avvicinavano. Per noi era semplicemente un momento di condivisione e accoglienza.

0: ecco, l'idea fu proprio quella di accogliere i podisti che arrivavano a Firenze. E a quel punto l'esperienza si è ripetuta negli anni, perché bisogna dire che la Basilica di Santa Croce a quei tempi era l'arrivo, quindi naturalmente per i podisti era un momento davvero emozionante. E successivamente adesso la facciamo alla Basilica di Santa Maria Novella, che invece è vicinissimo alla partenza, dove c'è la consegna dei vestiti la mattina, ecco, dei fatti gara e tutto il resto. Quindi si passa da Santa Maria Novella e da lì andiamo in via Alzaiola e poi c'è la partenza della maratona.
1: Ecco, Matteo Del Perugia, quindi a tutti gli effetti, come ci ha detto poco fa il cardinale Tolentino De Mendonça, il percorso sportivo si affianca a un percorso di fede, insomma la Santa Messa celebrata prima della gara prepara ancora meglio gli atleti che vogliono parteciparvi ad effettuare questi 42 fatidici 42 chilometri e 195 metri.
0: Ma guardate, veramente, ecco, la preparazione, io lo dico veramente da podista amatoriale, la preparazione di una maratona comporta passare molto tempo con se stessi. Io nell'ambiente dei podisti, ecco, non è che mi ci trovavo molto bene, perché lì si parlava continuamente ed esclusivamente di tempi, posizioni, classifiche.
1: È vero.
0: Invece gli allenamenti per una maratona per me erano solo il momento per stare con se stesso, e quindi nel momento in cui te stai con se stesso, arrivare alla preghiera era un attimo, era la cosa più naturale, ecco. Si dice un po', ecco, nell'ambiente sportivo, che la bicicletta è la cosa che si avvicina più alla preghiera, ma mi viene da dire che anche l'allenamento lungo, ecco, che viene accompagnato in modo così naturale alla recita del rosario. Quindi le solite parole sono scandite, ecco, dai passi fatti durante questi allenamenti lenti, ecco, e lunghi, in cui te passi le ore con te stesso e la tua mente, ecco, comincia in qualche modo i tuoi occhi si alzano verso il cielo, e quindi ecco te sei accompagnato da queste preghiere.
2: Ecco Matteo, intanto rivolgo un saluto anche al fratello di Matteo, Francesco, che lo aiuta nella organizzazione della messa fin dall'inizio. La prossima messa del Maratone da Firenze, ci siamo, è sabato 29 novembre alle ore 6, e la presiderà l'arcivescovo di Firenze, Monsignor Gambelli, Gerardo Gambelli,
0: sì,
2: sempre a Santa Maria Novella. Ecco, ti volevo dire, sì, io ti dico la mia impressione, poi volevo sentire la tua. Uno dei momenti più forti della celebrazione della messa del Maratone è alla fine, quando il celebrante invita ad avvicinarsi all'altare, al presbiterio, tutti gli atleti, e per recitare la preghiera del Maratone, che nello stile di Atletica Vaticana, è per la benedizione degli atleti, che naturalmente, noi lo diciamo sempre, non significa che il giorno dopo fai il record o vinci la gara o non ti infortuni, è un'espressione di vivere la maratona come appunto una benedizione, un cantico delle creature. Io dico sempre sorella nostra maratona. Ecco, ti volevo chiedere nella tua esperienza che cosa ti dà a te la messa del maratoneta, proprio per condividerla con tutti gli atleti che non conosciamo, perché vengono da ogni parte del mondo, che conosci lì. Alle volte mi dilungo solo su una cosa, vediamo anche dei sacerdoti che si presentano per concelebrare, sono iscritti alla maratona, si presentano e non li conosciamo, e sono storie bellissime che si incrociano. Ecco, sono stato un po' lungo Matteo, ma ti do la parola.
0: No, ma hai fatto benissimo, ecco, perché ci sono davvero questi due momenti. Uno, ecco, la benedizione finale, infatti ritornando al discorso del blog, in cui questa persona fu chiamato sotto l'altare a New York per la benedizione per il giorno successivo. Naturalmente non si sta parlando né di tempi e niente altro, si sta parlando semplicemente di un momento di condivisione, e lo stesso viene fatto a Firenze, naturalmente in piena collaborazione sia con la Firenze Marathon che con l'Arcidiocesi di Firenze, che con la collaborazione della Chiesa Vaticana, dobbiamo dirlo, e in cui tutti i podisti, e voi lo sapete, ecco, perché la delegazione della Chiesa Vaticana c'è sempre, è sempre presente, quanti sono i podisti che si avvicinano all'altare per ricevere, ecco, la benedizione e per recitare insieme la preghiera del maratoneta. E questa è di un'emozione incredibile. Ma un'ultima cosa, in una delle ultime celebrazioni, ecco, un sacerdote della Chiesa Vaticana durante l'omeria disse: sicuramente avete fatto tanti allenamenti, tante tabelle, tanti sacrifici per allenare il vostro corpo, ma avete tenuto allenamento, ecco, la vostra anima. Avete nutrito di preghiera e della parola di Dio la vostra anima. Credo che questo veramente sia l'unione dello sport e della preghiera che insieme, ecco, viene in qualche modo condivisa all'interno della messa del maratoneta.
1: Matteo del Perugia, ecco, ma prima di salutarti mi ricollegavo a quello, volevo ricollegarmi a quello che dicevi prima, no? Correre una gara lunga, in particolare la maratona, è come salire su un automezzo dove non ci sono cose meccaniche, perché il mezzo sei te stesso. E durante il percorso pensi alla tua vita, pensi, hai a che fare con le difficoltà fisiche, ma ecco, hai modo di e di guardarti intorno anche,
2: perché che fra l'altro Firenze non è male da guardarsi
1: Firenze
2: intorno,
1: non è male, così come Roma e come le altre York, belle città. Ecco, è una interpretazione esatta di quelle che sono le gare lunghe.
0: Sì, sì, certo, l'abbiamo detto, ecco, cioè, questi allenamenti continui in preparazione della maratona, perché poi il difficile della maratona non è presentarsi la mattina a ritirare il pettorale, il difficile è nei 3 mesi precedenti, ecco, passare quelle 6-7 ore la settimana con se stesso a prepararsi a correre. E naturalmente, ecco, almeno noi a Firenze siamo molto fortunati di avere intorno a noi il creato, l'ambiente, chi come me in qualche modo, ecco, la periferia, la prima campagna toscana, ecco. E veramente
1: oppure rientrare in centro e vedersi il Davide di Michelangelo, la copia, quella che è all'esterno.
0: Esatto.
1: Grazie Matteo del Perugia, grazie Matteo, per essere stato con noi.
2: Allora l'appuntamento è per sabato 29 novembre, sabato. Santa Maria Novella.
1: Perché poi il giorno dopo ci sarà la maratona.
2: C'è la maratona il 30 mattina, Santa Maria Novella alle ore 18 per la messa del maratoneta a Firenze, che è davvero la prima in Italia, si può dire. Assolutamente sì.
0: Certo,
2: grazie a Matteo,
0: certo,
2: grazie a te.
0: Certo.
2: E a questa intuizione.

0: operato da Air Malta, un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
1: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio. È stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
2: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
3: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico. E con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
4: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo, e soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni, e questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo.

0: E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è il bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: volta qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: L'informazione: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, scrive Donald Trump, che poi sottolinea: abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Domani il borgo Laudato Si a Castel Gandolfo ospita 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Antonella Palermo ha sentito Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro Laudato Si.
1: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
2: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
1: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno un punto di vista diverso, che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
0: Almeno 25 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Parigi il 13 luglio. La coalizione dei volenterosi intende intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. Gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 77 nelle ultime 24 ore. Difficile la situazione degli anziani, come ci dice Luca Rifiorati, coordinatore dei progetti di Emergency.
3: Molto spesso queste persone sono tagliate fuori dai servizi essenziali ed è per questo che noi cerchiamo di portare avanti tutta una serie di iniziative per migliorare l'accesso, e lo facciamo attraverso operatrici di comunità che raggiungono i beneficiari nelle proprie case, raccogliendone i bisogni e riferendo i bisogni stessi allo staff sanitario ancora presente nel luogo.
0: È di 12 morti il bilancio dell'incendio scoppiato nella zona orientale di Almeria, a Los Gallardos, in Spagna. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, 4 delle quali in modo grave e trasportate in elicottero all'ospedale di Siviglia, evacuati in 1000. Per ora è tutto, l'informazione torna domani mattina.
4: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia. Apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione della tua parola e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Diteli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente.

0: Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami.

quando verrà, lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere

0: La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo della liturgia della parola di oggi è tratto da quel capitolo decimo del Vangelo secondo Matteo che contiene il secondo dei cinque grandi discorsi di Gesù, attorno ai quali è articolata tutta la struttura del Vangelo di Matteo. Ne abbiamo ascoltato per intero, un brano alla volta, diverse pericopi nelle domeniche precedenti. Da domenica prossima inizieremo ad ascoltare invece il terzo discorso. Questo discorso di Gesù, dal quale tratta la pagina del Vangelo di oggi, contiene, è cosiddetto il discorso missionario, contiene delle istruzioni che Gesù dà ai suoi discepoli per fortificarli, per incoraggiarli, prima di inviarli a compiere la sua stessa missione, che è annunciare la buona notizia dell'amore di Dio, del regno di Dio vicino, della vicinanza di Dio a tutti, in tutte le città, in tutti i villaggi, per poi poter proseguire attraverso la testimonianza apostolica della Chiesa ad annunciarlo a tutti i popoli del mondo. Questo discorso certamente da un lato contiene degli insegnamenti che sono di incoraggiamento. Gesù vuole trasmettere ai suoi apostoli il suo stesso metodo di evangelizzazione, quel metodo che Gesù esprime con la sua misericordia, vedendo le folle stanche e sfinite e provandone compassione, e allora insegnando loro la parola e prendendosi cura delle loro sofferenze, delle loro infermità, delle loro povertà, delle loro fragilità. Ecco, Gesù certamente insegna questo nel discorso missionario che è raccolto in questo capitolo di Matteo, ma è anche molto realista, non nasconde una eventualità molto molto probabile, che poi si rivelerà in realtà inevitabile per tutti gli apostoli, che è quella della, prima della tribolazione e poi della persecuzione. Gesù non nega agli apostoli anche l'anticipazione di questa previsione per prepararli, perché annunciare il Vangelo nel mondo significa anche andare controcorrente rispetto alla mentalità del mondo e allora andare anche incontro a delle avversità che in alcuni casi, come è stato per gli apostoli, come è stato per una schiera innumerevole di santi in tutta la storia del cristianesimo, ha anche richiesto il martirio. C'è una frase molto bella del Vangelo di oggi nella quale Gesù parla dello Spirito Santo. Non sarete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. E quindi quando vi perseguiteranno, non preoccupatevi di preparare una risposta umana, non preoccupatevi di cosa direte, parlerà in voi lo Spirito Santo. E a proposito di quella schiera innumerevole di santi che con la totalità del proprio cuore hanno donato la propria vita alla fede in Cristo e hanno per questo poi incontrato anche l'offerta del proprio sangue con il martirio, ricordiamo la nostra patrona e concittadina siracusana, la Santa Vergine Martire Santa Lucia, che è stata martirizzata all'inizio del IV secolo e che, così raccontano gli atti del suo martirio, che ricordano l'interrogatorio, l'istruttoria del processo che ha dovuto affrontare quando è stata arrestata, raccontano proprio che una sua risposta, e tutte le sue risposte erano sempre piene di parola di Dio, di citazioni della Sacra Scrittura, alla domanda un po' provocatoria, un po' sarcastica, che se volete, del magistrato che la interrogava dicendole: ma tu credi di essere un Dio? E lei rispose: no, io però sono una serva del Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete condotti nei tribunali per essere perseguitati a causa del mio nome, non abbiate paura. Non preoccupatevi di che cosa dire, perché sarà lo Spirito Santo a parlare in voi. Santa Lucia ha citato proprio questo brano del Vangelo della Messa di oggi. È un invito allora che anche i santi ci fanno a prendere sul serio sia l'invio missionario di Gesù, ma anche l'essere preparati, essere semplici, quindi trasparenti, puri, sinceri, umili, ma anche prudenti, sapendo che possiamo incontrare, e non dobbiamo scandalizzarci di questa eventualità, possiamo incontrare anche la persecuzione che in piccolo può voler dire nel nostro quotidiano anche l'incomprensione, per esempio, e a volte anche la calunnia in certi casi, è possibile. Ma non preoccupatevi, lo Spirito Santo parlerà in voi. E come si fa però a capire che è lo Spirito Santo che può parlare in noi? Anche perché dobbiamo vigilare su un'insidia, possibile anche questa, una tentazione da evitare, da rifuggire, di non avere la presunzione di parlare sempre a nome dello Spirito Santo. Non si può sempre voler dire o essere nelle condizioni di poter dire: questa cosa me l'ha detta lo Spirito Santo, me l'ha suggerita lo Spirito Santo, quello che dico io mi ha detto Gesù, che tanto è lo Spirito Santo che la dice in me. Ovviamente non c'è questo automatismo, ecco, meccanico quasi, no? Immediato, della parola dello Spirito Santo in noi. Certamente dobbiamo avere il discernimento, dobbiamo chiedere a Dio il dono del discernimento nella nostra vita di preghiera, domandando di affinare sempre di più la nostra unione con lo Spirito Santo. E questa la si può avere con una vita di grazia che fugge dal peccato, e poi pregando, domandando il dono dello Spirito ogni giorno, sapendo quindi che lo Spirito Santo può parlare in noi se prima di tutto abbiamo assimilato, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo. Li conosciamo, li ricordiamo dal Catechismo, ce li elencava già il profeta Isaia nell'Antico Testamento. Domandiamo quindi ogni giorno la sapienza, la scienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la pietà, il timor di Dio. Bisogna avere anche questo per ottenere i doni dello Spirito Santo, e poi verificare se ciò che diciamo e ciò che compiamo è conforme anche sia prima ai doni chiesti e con l'aiuto di Dio ricevuti, ma anche ai frutti, agli effetti che lo Spirito Santo in noi non può non produrre. E anche questi li conosciamo, perché ci vengono elencati, assicurati nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, da San Paolo, nella lettera ai Galati, quando dice: i frutti dello Spirito nella nostra vita sono prima di tutto l'amore, la carità. Se abbiamo il cuore che ha amore, carità verso tutti, amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, benevolenza del cuore verso tutti, pazienza, mitezza, mansuetudine, autocontrollo, ecco, allora questo ci aiuta. I doni e i frutti dello Spirito Santo ci aiutano a rettificare ogni giorno le intenzioni e le azioni che compiamo, e così augurarci di ascoltare nella nostra coscienza la voce dello Spirito Santo, che sempre parla, sempre ci indica, ci suggerisce qual è il bene da compiere e qual è il male da evitare. Ma rischia, e lo sentiremo nel Vangelo di questa domenica, di essere una voce che può essere soffocata. È una voce gentile quella dello Spirito Santo, rischia di essere soffocata da altre voci un po' più prepotenti, che cercano di farsi largo, di farsi spazio nel nostro cuore, nella nostra coscienza, perché come un cuore che ha tanti terreni diversi, no? Un terreno sassoso, spinoso, lo sentiremo domenica a messa. Allora, sempre di più coltivare nella preghiera il rapporto con lo Spirito Santo, onorandolo così, cercando di ascoltare la sua voce che parla nel nostro cuore, alla nostra coscienza. Coraggio! Sia lodato Gesù Cristo.
1: sempre siamo dato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo averci nato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre nel regno dei tuoi grazie. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo il suo nome. Della luce che si irradia dalla tua bocca, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace che tu sei la regina. Fiducioso, Signore, affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvi. Riporta il tuo cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Venga Dio, madre buona, di venire le lacrime alle nostre, affinché il cuore di Figlio si conceda la grazia che con tanto amore ti rendiamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà. O cuore immacolato e adorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù,
2: il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
2: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole, quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio. È diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la prima modalità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del Regno dei Cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa. E rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno. E in tanti momenti della giornata, aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Vi invito a pregare con me, affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della Tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in Te, nelle Tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno Tu mi puoi sorprendere con le Tue meraviglie e con le Tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla Tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il Verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, almeno in larga parte, dedicata alla riscoperta, diciamo così, di uno strumento che purtroppo, almeno qui in Italia, viene parecchio bistrattato, che è il flauto dolce, uno strumento che in realtà vanta una letteratura, una dignità appunto estremamente alta. È uno strumento che è stato utilizzato ampiamente nel passato, fino alla seconda metà del Settecento più o meno, e che addirittura, perlomeno qui in Italia, era il flauto per eccellenza. Infatti quando si vedeva scritto flauto non si faceva l'equazione come oggi, flauto uguale flauto traverso, ma ci si riferiva sempre al flauto dolce. Quando si parlava di flauto traverso, che anch'egli esisteva da lungo tempo, però si specificava traverso, traversiere, traversa, eccetera, con varie terminologie. Il flauto dolce, il flauto diritto in generale, è uno strumento che ha un'ascendenza, una nascita addirittura che si perde nella notte dei tempi, fin dalla preistoria addirittura, e che poi arriva allo strumento che conosciamo noi oggi, che ha assunto la sua forma definitiva appunto nel periodo barocco. Questo strumento esisteva non in un'unica forma, ma ne esisteva un'intera famiglia, perché per poter dare la possibilità agli esecutori di avere a disposizione un range praticamente di sonorità e di colori estremamente ampio, ma anche perché potevano suonare in consort esattamente come le viole da gamba, e quindi esistevano in vari tagli che andavano dal sopranino addirittura in due tagli diversi, che erano in do o in fa addirittura, e fino al grande basso, uno strumento che supera i 2 metri di lunghezza e che era lo strumento più grave in assoluto tra questi. E lo strumento principe, diciamo così, della famiglia del flauto dolce però è il contralto, quello che ha il maggior numero di opere scritte espressamente per lui, e che per secoli è stato un po' il dominatore dal punto di vista musicale, della scena musicale, dal punto di vista del flauto, proprio tout court, dei legni in generale. E alcuni compositori, soprattutto all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, hanno dedicato gran parte della loro opera, o una buona fetta, proprio a questo strumento. Uno di questi è stato Georg Philipp Telemann, che era un polistrumentista e non solo, ma fu anche un virtuoso lui stesso di flauto dolce, quindi ha lasciato una mole di materiale per questo strumento veramente impressionante, tra brani, tra duetti, sonate da camera, tri, concerti anche con altri strumenti, e l'ha utilizzato anche all'interno delle sue opere vocali, sia le cantate sia le passioni. Come ho detto appunto, Telemann era un grande virtuoso di questo strumento, quindi lo conosceva molto molto bene e ne conosceva anche le possibilità e i limiti che poteva raggiungere. Questo ha fatto sì che scrivesse alcune tra le opere più idiomatiche per flauto dolce. Noi ascolteremo adesso, inizieremo ascoltando una sonata, la sonata in fa maggiore Telemann Bergverzeichnis 41 F2, che è tratta dal Getreue Musikmeister, un'opera del 1728, che come molte opere di Telemann aveva anche fini non soltanto puramente musicali ma anche didattici. La sonata è in 3 movimenti, vivace, largo, allegro. La particolarità è che nell'ultimo movimento Telemann spinge il flauto dolce agli estremi limiti acuti della sua estensione, come ascolteremo. L'esecuzione è affidata a uno dei maggiori esponenti della riscoperta musicale del Novecento, della riscoperta musicale della musica antica del Novecento, Franz Bruggen, scomparso di recente alcuni anni fa, che è stato appunto uno dei massimi virtuosi di questo strumento, in trio con Anner Bilisma al violoncello e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in fa maggiore, Telemann Werkverzeichnis 41 F2 dal Getreue Musikmeister, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce, Anner Bilsma al violoncello barocco e Gustav Leonhard al clavicembalo. Ed ora proseguiamo, passiamo invece all'utilizzo del flauto dolce dal punto di vista orchestrale. E lo ascolteremo con un concerto di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, che tra i musicisti italiani fu uno dei tanti, tra l'altro, che utilizzarono questo strumento non soltanto dal punto di vista solistico. Vivaldi sappiamo benissimo che scriveva le sue opere, soprattutto quelle più virtuosistiche, per le ragazze, per le putte dell'ospedale della Pietà, nel quale lui era maestro. Ma l'ha utilizzato anche come strumento coloristico in alcune sue composizioni. Infatti il flauto dolce veniva spesso accomunato a scene pastorali o agresti. E noi ascolteremo quello che è considerato come uno dei concerti più difficili scritti per questo strumento, il concerto in do minore RV441. I movimenti che lo compongono sono allegro non molto, largo, presto. Esegue sempre Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in do minore RV441 per flauto dolce, archi e basso continuo, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nicolaus Harnoncourt. Ed ora, dopo Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann, affrontiamo un altro dei mostri sacri, diciamo così, del pieno barocco europeo, Johann Sebastian Bach. Anche lui ha utilizzato il flauto dolce in alcune composizioni, a dire la verità non moltissime, però con fini appunto coloristici lo ha utilizzato in alcune delle sue composizioni più importanti, tra cui i concerti brandeburghesi. Per l'esattezza, in ben due dei sei concerti brandeburghesi Bach utilizza il flauto dolce. Nel concerto numero 2, in fa maggiore, il celebre concerto con la tromba solista, dove il flauto dolce dialoga con questo strumento al solo, quindi c'è un flauto dolce solista che assieme al violino e all'oboe completa, diciamo così, il gruppo dei solisti di questo concerto. E nel concerto numero 4 in sol maggiore, dove c'è una coppia di flauti in eco, come scrive lo stesso Johann Sebastian Bach, che dialogano con il violino solista. Ascolteremo allora il concerto numero 4 in sol maggiore, tratto dai sei concerti brandeburghesi, nei movimenti allegro, andante, presto. Eseguono Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino con il giardino armonico.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto numero 4, BWV 1049 in sol maggiore, dai sei concerti brandeburghesi per violino principale, due flauti d'eco, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Antonini e Petr Seyfarth ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino e il giardino armonico. Ed ora andiamo avanti, ritorniamo, facciamo un altro passo indietro per ritornare a Georg Philipp Telemann. Ascoltiamo una delle cantate tratte dall'Harmonisch Gottesdienst, una raccolta appunto di cantate per la camera o per la chiesa, come scriveva lo stesso Telemann, che coprono buona parte dell'anno liturgico. In questo caso la cantata in questione è Lauter von Lauterfreude, per soprano, flauto dolce e basso continuo. Brigitte Picco Schumacher soprano con Giorgio Matteoli al flauto dolce alla direzione dell'ensemble Fett Rustique.

di Georg Philipp Telemann. Avete ascoltato la cantata Lauter von Lauter Freude per l'Avvento, nella esecuzione di Brigitte Picco Schumacher soprano, con Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione dell'ensemble Fettrustig. Ed ora rimaniamo sempre nell'ambito di Georg Philipp Telemann e concludiamo questa carrellata sul flauto dolce con un concerto abbastanza emblematico, forse è la composizione più emblematica scritta per questo strumento e che decreta un po', mette il sigillo sulla storia, sulla vita del flauto dolce, almeno per quanto riguarda il Settecento, ed è il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra, appunto di Georg Philipp Telemann. Il flauto dolce è uno strumento che assieme al flauto traversiere raramente lo si ascolta, sono pochissime le composizioni, qualche cosa in Francia era stato scritto per questi due strumenti assieme, anche perché hanno problemi proprio di intonazione, di coabitazione, diciamo così, abbastanza evidenti. E Telemann con questo concerto in qualche modo, non so se consciamente o meno, ma ha voluto creare una sorta di passaggio del testimone tra il flauto dolce, che rappresenta un po' tutto il periodo musicale precedente, e il flauto traversiere, che invece era uno strumento che stava sempre di più guadagnando terreno. E poi Johann Sebastian Bach ha messo una sorta di imprimatur su questo strumento, componendo alcune tra le opere più importanti proprio nella storia della letteratura per questo strumento. Quindi allora ascolteremo il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra di Georg Philipp Telemann nei movimenti largo, allegro, largo, presto. Eseguono Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto doppio in mi minore per flauto dolce, flauto traverso e orchestra, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, vi do appuntamento come di consueto con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana e sempre alle 22, e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email, programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo.
2: Non si può evangelizzare soltanto con la mente, o soltanto col cuore, o soltanto con le mani. Tutto coinvolge. E nello stile l'importante è la testimonianza. Come ci vuole Gesù? Dice così: io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Non ci chiedi di saper affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere, difendere. No, no. Noi penseremo così, diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci accolterà e ci rispetterà e vinceremo i lupi. No, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli, questo è l'importante. Se tu non vuoi essere pecore, non ti difenderà il Signore dai lupi. Arrangiati come puoi. Ma se tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umile. Ci chiede di essere così, di essere miti e con la voglia di essere innocenti. Essere disposti al sacrificio. Questo infatti rappresenta l'agnello. Mitezza, innocenza, dedizione, tenerezza. E lui, il pastore, riconoscerà ai suoi agnelli e li proteggerà dai lupi.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1,

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo Nightly Passions, seconda parte, composizione di Oswald von Wolkenstein. Catherine Bauth, soprano. Paul Agnew, tenore. Michael George, baritono. Simon Grant, basso. New London Consort dirige Philip Pickett.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la seconda parte di Nightly Passions, composizioni di Oswald von Wolkenstein, Catherine Bott, soprano, Paul Agnew, tenore, Michael George, baritono, Simon Grant, basso. New London Concert ha diretto Philip Pickett. E per concludere Arturo Mantovani e la sua orchestra.

Con la musica di Arturo Mantovani e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Juan Crisostomo de Arriaga, Ouverture dall'opera Los Esclavos Felices. Quindi sinfonia in re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia in fa maggiore KV 112. English Chamber Orchestra dirige Jesús López Cobos.

Per la rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Juan Crisóstomo de Arriaga, Ouverture dall'opera Los Esclavos Felices, quindi Sinfonia in Re maggiore. Di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Fa maggiore KV-112. English Chamber Orchestra ha diretto Jesús López Cobos. Per la rubrica Commedie musicali ascoltiamo The King and I, musiche di Richard Rodgers su testi di Oscar Hammerstein II, orchestrazione di Robert Russell Bennett, orchestra diretta da Milton Rosenstock.